0: di esame spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per 2 mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
1: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
0: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime 2 partite della 3ª giornata di Serie A, dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
1: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti. Temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.
4: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24. Alla console DJ Peter Pan.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del Social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma

0: e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro, quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 958 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica che si sono aperti nella capitale cinese si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

Esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

I grandi Colossal brillano e trionfano con le pietre miliari degli anni 80, tutte da ballare su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso, ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto. Praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Come? Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
13: Capisci quello che dice?
14: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
15: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
14: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami. Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
1: Sono le 3:03 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il giorno dopo il voto in Sassonia, Merz non nasconde la disfatta ma promette non solo riforme fondamentali ma un solido ancoraggio nell'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, dice il cancelliere. La sede EU è scossa nelle fondamenta. Siamo scioccati. Quella in Sassonia, dove AfD ha superato il 44%, è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere. La leader di AfD, Alice Weidel, definisce Merz un peso per la Germania. Il partito intanto avvia il dialogo con le altre formazioni per tentare di formare il governo regionale, non avendo i numeri.
2: La Russia ha revocato il proprio consenso all'attività del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a San Pietroburgo, che dovrà cessare le proprie attività entro il 18 settembre di quest'anno. Lo ha annunciato il Ministero degli Esteri russo come misura di ritorsione alla chiusura del consolato russo a Bonn. Intanto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati.
3: Sono stati compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali. Trump sta lavorando per porre fine alle uccisioni e per giungere a una pace duratura e stabile, così l'inviato americano Witkoff su X. Il presidente Trump potrebbe parlare presto con Putin e Zelensky, dopo il rientro dei suoi inviati, anche Kushner, da Mosca e Kiev. Intanto Parigi fa sapere che Washington ha riferito di una rinnovata disponibilità al negoziato da parte della Russia dopo le elezioni della Duma a settembre.
2: Voleva proteggere Ranucci da un attentato di cui aveva notizie. Da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto col giornalista, esclude il movente politico della bomba e chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per 2 mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso di dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia, dove si trova con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista.
3: Ora lo conferma anche il CNR. L'estate del 2026 è la più calda almeno dal 1950, con una temperatura media sul territorio nazionale di 24,3 gradi a 2 metri dal suolo. Secondo gli scienziati, il nostro paese nel 2026 ha visto un aumento delle temperature di tutti i mesi, fino ad agosto, dove si è registrato lo scostamento maggiore, con una temperatura media sul territorio nazionale di 25,6 gradi centigradi e un'anomalia termica di più 5,2 gradi rispetto alla temperatura media nel mese di agosto della climatologia 1951-1980 e di più 3,5 gradi rispetto alla media di agosto della climatologia 1991-2020.
2: E chiudiamo con lo sport. Stasera ultime 2 partite della 3ª giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Cagliari-Lecce, alle 20:45 Udinese-Lazio. Intanto 14 tifosi giallorossi sono stati identificati per il saluto romano in curva sud all'Olimpico in occasione della partita Roma-Atalanta di sabato sera. Sarà avviata l'istruttoria per la valutazione del DASPO.
3: È tutto dalla redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano sui monti. Temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
5: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

Ehi Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora.
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia, presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani, dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore, al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano, dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale. Un romanzo vivo e originalissimo, che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Anna Bellanna profuma di salvo, in riva al mare raccoglie le pietre, sassi dorati e conchiglie rotonde.

0: Robin Hood.
1: Cosa succede?
2: Stanotte nella nostra corte di Camelot i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passaparola.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Patti Pravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il telefono,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre note che entrano nel tuo cuore.

0: quelle bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network, la radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, Più Su, Pino Daniele, Volisse Essere Allero, Fabio Concato, Domenica Bestiale, Stefano Rosso, Allora Senti Cosa Fo, Francesco De Gregori, Rimmel.
1: E qualcosa rimane.
0: Da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il

0: Vertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Buonanotte.
1: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu.
2: Solo tu.
1: Collage, Tu mi rubi l'anima. Rino Gaetano, Gianna.
3: Gianna sostiene.
1: Umberto Tozzi, Notte rosa. Sandro Giacobbe, Sarà la primavera. Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Gigliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan, dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente ed estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasai, nobili

0: Lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. I Pooh, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni di

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: specchio delle mie brame. Dimmi qual è la più leggendaria radio del reame, quella che ti fa innamorare.
1: Si chiama RCS Network e sprigiona Energy 80s. Un tuffo nel sole splendente degli 80, quando il sangue ribolliva di vita e il cuore batteva forte. Mentre si sentiva l'eco di Mattia Bazar, Cavallo Bianco, Dario Baldambembo, Autostrada.

quell'orrore, volevo un'altra prova del suo cieco amore. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tra la la la la, tra la la lero. Gli disse: amor, se mi vuoi bene, tagliati dai polsi le quattro vene. Le vene ai polsi lui si tagliò, tra la la la la, tra la la lero. E come il sangue ne sgorgò, correndo come un pazzo da lei tornò.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano, Loretta Goggi, sabato sera, Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo, i Pooh, ci penserò domani, Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 8 settembre 2026 è il 251esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.32. I santi del giorno sono San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia e San Tommaso di Villanova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 settembre del 1930 dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota, specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà alla storia come Scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia dal generale Giuseppe Castellano, a nome del presidente del Consiglio, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, fedele al re Vittorio Emanuele III. Le forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche. Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Nel 1966 va in onda sulla NBC il primo

vince il Festival Bar con Mare Mare. E nel 2005 NEC pubblica Contromano. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Ludovico Ariosto, nato a Reggio Emilia l'8 settembre 1474 e scomparso a Ferrara il 6 luglio 1533. È stato un poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, autore dell'Orlando Furioso. Ricordiamo anche Peter Sellers, nato a Portsmouth l'8 settembre 1925 e scomparso a Londra il 24 luglio 1980. È considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni che caratterizzavano i suoi numerosi film. Compie oggi 56 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Serena Bortone. Spegne 48 candeline la conduttrice televisiva e radiofonica italiana Lucilla Agosti. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 settembre 2009 di Mike Bongiorno. Padre e fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe. Nel 2022 ci lasciava invece Elisabetta II, personaggio tra i più influenti della politica mondiale. Con 70 anni e 214 giorni di regno, è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. E il proverbio del giorno è: amor nuovo va e viene, amor vecchio si mantiene.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Antoni Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Iuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.
2: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro Dauria. L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, non temete di sembrare troppo romantici. Al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle. Nel lavoro risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare i passi in avanti che desiderate. Toro, qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova nel lavoro, facendo vacillare la vostra fiducia. Tuttavia, non gettate tutto al vento a causa di un momento di agitazione, che è solo temporaneo. Potreste avvantaggiare la concorrenza. Gemelli, oggi sarete particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della vostra famiglia, riportando l'armonia tra di voi. In ambito lavorativo, i cambiamenti che stanno avvenendo sono per voi di grande stimolo. Cancro, siate sinceri e aperti al dialogo onde evitare malintesi. Questioni familiari importanti potrebbero richiedere tutta la vostra cura. Nel lavoro, se le difficoltà dovessero accumularsi, non lasciatevi scoraggiare. Leone, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del domani e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offrirà. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Vergine, in ambito lavorativo le stelle vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi. Bilancia. In amore è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro, la determinazione vi spingerà a cercare buoni risultati. Scorpione. In amore molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari, specialmente per quelle coppie già stabili da un bel po'. State anche curando un progetto a cui tenete molto. Chiedete consiglio a chi può aiutarvi. Sagittario, potrebbe oggi esserci un po' di trepidazione riguardo a una situazione che vi sta a cuore. Nel lavoro investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive attuali. Capricorno, le opportunità non mancheranno oggi e per molti la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro sentirete un'ondata di energia che vi spingerà ad esporre con fiducia i vostri progetti a chi può darvi davvero una mano. Acquario, secondo le stelle dovreste cercare di mantenere i nervi saldi oggi. Anche se alcune persone o situazioni potrebbero mettervi a dura prova, è il caso comunque di contare fino a 10 prima di esplodere. Pesci, si preannunciano giornate molto impegnative sul fronte lavorativo. Non si esclude qualche possibile disguido dovuto soprattutto alla vostra intemperanza e insofferenza ad alcune situazioni e persone. Oggi vi saluto con le parole di Anna Frank. Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RCS Network, la leggenda supera se stessa e ti trasporta come in un sogno onirico in luoghi dove hai lasciato il cuore e l'anima. Luoghi senza tempo dove si sente ancora risuonare Umberto Balsamo. Balla,
1: balla, balla per me, balla, balla, tutta la notte sei bella.
0: Gli alunni del sole, concerto.
2: Concerto di un mare senza te.
0: Jenny e la bambola, Roberto Carlos, la donna dell'amico mio, Mina Moliendo Caffè, Domenico Modugno, Dio come ti amo, Massimo Ranieri, Se bruciasse la città.
3: Se bruciasse la città.
0: Un master di RCS Network, da un'idea di Sassà Di Gennaro.
4: Sassà Di Gennaro.

Hey Joe, stanotte al castello di Nottingham ci sarà la festa della leggenda. Chi parteciperà alla gara di ballo si porterà a casa un baule di monete d'oro, ma quel che più conta è la magica radio con il cuore italiano di RCS Network e che lancia nell'aria note d'oro. Anna Oxa, un'emozione da poco. Renato Zero, più su. Franco Primo e Franco Quarto, ho scritto t'amo sulla sabbia. E tanti altri successi che solo RCS Network ti fa sentire. Un sogno mistico di Sasà Di Gennaro. Sasà Di Gennaro.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei

0: sera.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
2: Bentrovati, un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

RCSP si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora. Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero. Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte e tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

RCS Network diventa Cuore Italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Fermati, fermati, Robin Hood!
1: Cosa succede?
0: Stanotte, nella nostra corte di Camelot, i briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
0: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
0: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend. I più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre. Accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene. Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Si viaggiare. Antonello Venditti, Bomba o non bomba. Domenico Modugno, Volare. Gio Sentieri e Mezzanotte. Pino Daniele, Notte che se ne va. Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. È un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 8 settembre 2026 è il 251esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.32. I santi del giorno sono San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia e

forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche, Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Nel 1966 va in onda sulla NBC il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Star Trek, intitolato Oltre la Galassia. E nel 1985 avviene l'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti, ai danni di due donne. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 settembre del 1888, con la First Division, prende il via in Inghilterra con 16 squadre il primo campionato nazionale di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 settembre del 1979 Alan Sorrenti vince il Festival Bar con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1992 Luca Carboni vince il Festival Bar con Mare Mare. E nel 2005 NEC pubblica Contromano. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ludovico Ariosto, nato a Reggio Emilia l'8 settembre 1474 e è scomparso a Ferrara il 6 luglio 1533. È stato un poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, autore dell'Orlando Furioso. Ricordiamo anche Peter Sellers, nato a Portsmouth l'8 settembre 1925 e scomparso a Londra il 24 luglio 1980. È considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni che caratterizzavano i suoi numerosi film. Compie oggi 56 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Serena Bortone. Spegne 48 candeline la conduttrice televisiva e radiofonica italiana Lucilla Agosti. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 settembre 2009 di Mike Bongiorno. Padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe. Nel 2022 ci lasciava invece Elisabetta II, personaggio tra i più influenti della politica mondiale. Con 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. E il proverbio del giorno è: amor nuovo va e viene, amor vecchio si mantiene.

fischiare bicchieri con le dita. Mio padre ha smesso 15 anni fa, accompagnato da quei due cavalli, sui quali c'era

Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
4: Di me?
3: Sì, proprio di te e della tua attività.
5: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
6: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, non temete di sembrare troppo romantici. Al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle. Nel lavoro risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare i passi in avanti che desiderate. Toro, qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova nel lavoro, facendo vacillare la vostra fiducia. Tuttavia, non gettate tutto al vento a causa di un momento di agitazione, che è solo temporaneo. Potreste avvantaggiare la concorrenza. Gemelli, oggi sarete particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della vostra famiglia, riportando l'armonia tra di voi. In ambito lavorativo, i cambiamenti che stanno avvenendo sono per voi di grande stimolo. Cancro, siate sinceri e aperti al dialogo onde evitare malintesi. Questioni familiari importanti potrebbero richiedere tutta la vostra cura. Nel lavoro, se le difficoltà dovessero accumularsi, non lasciatevi scoraggiare. Leone, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del domani e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offrirà. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Vergine, in ambito lavorativo le stelle vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi. Bilancia. In amore è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro, la determinazione vi spingerà a cercare buoni risultati. Scorpione. In amore molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari, specialmente per quelle coppie già stabili da un bel po'. State anche curando un progetto a cui tenete molto. Chiedete consiglio a chi può aiutarvi. Sagittario, potrebbe oggi esserci un po' di trepidazione riguardo a una situazione che vi sta a cuore. Nel lavoro investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive attuali. Capricorno, le opportunità non mancheranno oggi e per molti la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro sentirete un'ondata di energia che vi spingerà ad esporre con fiducia i vostri progetti a chi può darvi davvero una mano. Acquario, secondo le stelle dovreste cercare di mantenere i nervi saldi oggi. Anche se alcune persone o situazioni potrebbero mettervi a dura prova, è il caso comunque di contare fino a 10 prima di esplodere. Pesci, si preannunciano giornate molto impegnative sul fronte lavorativo. Non si esclude qualche possibile disguido dovuto soprattutto alla vostra intemperanza e insofferenza ad alcune situazioni e persone. Oggi vi saluto con le parole di Anna Frank. Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
12: Da Steven Spielberg.
11: Non riesco a capire, sono persone.
12: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
11: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Grease, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 7:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. La Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni durante gli incontri tra gli inviati americani Kushner e Witkoff a Mosca con il presidente russo Vladimir Putin e a Kiev con il presidente ucraino Zelensky. Nella capitale ucraina è scattato un allarme aereo, edifici colpiti alla periferia della capitale. Travolto dalle accuse di corruzione si dimette il procuratore generale dell'Ucraina Kravchenko. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli. Compiuti progressi sostanziali, compresi passi avanti nella programmazione di ulteriori colloqui trilaterali, ha annunciato Witkoff. La cronaca: Lorena Isheri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella. E quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La valutazione definitiva sarà tuttavia riportata nella relazione del medico legale nominato dal sostituto procuratore di Firenze Natale. La relazione sarà consegnata tra 90 giorni. Emma Bonino è stata ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. La storica leader radicale è stata soccorsa nella sua casa al centro della capitale nel pomeriggio di ieri e trasportata in ambulanza in codice rosso. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Sono in corso gli accertamenti ed una valutazione dei parametri dopo un peggioramento della funzionalità respiratoria. E Alessandro Di Battista è ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Lo confermano fonti locali interpellate dall'ANSA, che non vanno oltre nella comunicazione del suo stato di salute. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato bisognerà attendere il decorso post-operatorio. Per il momento è ancora sedato in terapia intensiva, come prevede la prassi in questo tipo di interventi. Voleva proteggere Ranucci da un attentato e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report, sperava in un riscatto sociale. Walter Lavitola, ai giudici del riesame, spiega il rapporto con il giornalista, esclude il movente politico della bomba, che non doveva fare male, e chiede i domiciliari. I giudici si sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. Il calcio: l'uomo simbolo della Lazio in questo avvio di campionato, Davide Frattesi, dà il via alla rimonta della Lazio dopo il gol subito dai biancocelesti a inizio ripresa con Karlstrom. Contro l'Udinese Frattesi segna il suo terzo gol in 3 gare, ma la ribalta il neoentrato è arrivato Gudmundsson di testa e la Lazio raggiunge in vetta Roma ed Inter. Seconda vittoria per il Cagliari, seconda sconfitta di fila invece per il Lecce. All'Unipol Domus decide un colpo di testa di Maldini al 29esimo su corner battuto da Fazzini. Prima rete in Sardegna per l'ex Lazio e Atalanta. Brutto infortunio per Felici. Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti, peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte, temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale, temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti, temperature stabili massime tra 32 e 37 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story, Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

0: accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
1: RCS Network. Solo grandi successi.
0: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Angelo.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit. Da ascoltare ad alto volume. Volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.

0: chiudi gli occhi e immagina di volare.
1: Con RCS, sognare è sempre possibile.
0: RCS Network.
1: Solo grandi hit del momento. Solo successi italiani. Per sognare tutte le volte che vuoi.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, non temete di sembrare troppo romantici. Al contrario, il finale vi farà letteralmente toccare le stelle. Nel lavoro risolvere alcune questioni sarà essenziale per fare i passi in avanti che desiderate. Toro, qualche incertezza potrebbe mettervi alla prova nel lavoro, facendo vacillare la vostra fiducia. Tuttavia, non gettate tutto al vento a causa di un momento di agitazione, che è solo temporaneo. Potreste avvantaggiare la concorrenza. Gemelli, oggi sarete particolarmente abili nel risolvere qualsiasi controversia tra i membri della vostra famiglia, riportando l'armonia tra di voi. In ambito lavorativo, i cambiamenti che stanno avvenendo sono per voi di grande stimolo. Cancro, siate sinceri e aperti al dialogo onde evitare malintesi. Questioni familiari importanti potrebbero richiedere tutta la vostra cura. Nel lavoro, se le difficoltà dovessero accumularsi, non lasciatevi scoraggiare. Leone, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del domani e soprattutto cercate di cogliere ogni opportunità che il periodo senz'altro vi offrirà. I single saranno particolarmente intraprendenti, forse come mai prima d'ora. Vergine, in ambito lavorativo le stelle vi forniranno una spinta notevole, aiutandovi a gestire con successo ogni compito. La vostra capacità di comunicare e la simpatia saranno strumenti preziosi per ottenere risultati positivi. Bilancia, in amore è il momento ideale per chiarire eventuali malintesi con il partner. Usate la vostra intuizione per scoprire la verità su alcune questioni lasciate in sospeso. Nel lavoro, la determinazione vi spingerà a cercare buoni risultati. Scorpione, in amore molti di voi vivranno momenti ricchi di emozioni, con gratificazioni particolari, specialmente per quelle coppie già stabili da un bel po'. State anche curando un progetto a cui tenete molto. Chiedete consiglio a chi può aiutarvi. Sagittario, potrebbe oggi esserci un po' di trepidazione riguardo a una situazione che vi sta a cuore. Nel lavoro investite tempo ed energia per migliorare le vostre prospettive attuali. Capricorno, le opportunità non mancheranno oggi e per molti la libertà nei rapporti sarà un dono prezioso. Nel lavoro sentirete un'ondata di energia che vi spingerà ad esporre con fiducia i vostri progetti a chi può darvi davvero una mano. Acquario, secondo le stelle dovreste cercare di mantenere i nervi saldi oggi. Anche se alcune persone o situazioni potrebbero mettervi a dura prova, è il caso comunque di contare fino a 10 prima di esplodere. Pesci, si preannunciano giornate molto impegnative sul fronte lavorativo. Non si esclude qualche possibile disguido dovuto soprattutto alla vostra intemperanza e insofferenza ad alcune situazioni e persone. Oggi vi saluto con le parole di Anna Frank. Come è meraviglioso che non vi sia nessun bisogno di aspettare un singolo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Dolci emozioni in musica, dolci melodie italiane.
2: RCS Network è musica italiana. Le più belle canzoni di sempre.

0: vivi con noi le emozioni più belle.
1: RCS Network suona solo le più grandi
0: hit italiane. Emozioni senza tempo.

0: Jackpot Time.
1: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
2: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale. Quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario. Il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.
3: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.
4: Questa è la musica di Gennaro D'Auria.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltando RCS Network. La radio al passo coi tempi. La radio trendy come te.

Melodie in musica. Melodie italiane. Su RCS Network è tempo di musica italiana. La

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro Dauria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 8 settembre 2026 è il 251esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.32. I santi del giorno sono San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia e San Tommaso di Villanova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 settembre del 1930 dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota, specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà alla storia come scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia dal generale Giuseppe Castellano, a nome del presidente del Consiglio, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, fedele al re Vittorio Emanuele III. Le forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche. Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Nel 1966 va in onda sulla NBC il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Star Trek, intitolato Oltre la Galassia. E nel 1985 avviene l'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti, ai danni di due donne. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 settembre del 1888, con la First Division, prende il via in Inghilterra con 16 squadre il primo campionato nazionale di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 settembre del 1979 Alan Sorrenti vince il Festival Bar con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1992 Luca Carboni vince il Festival Bar con Mare Mare. E nel 2005 NEC pubblica Contromano. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Ludovico Ariosto, nato a Reggio nell'Emilia l'8 settembre 1474 e scomparso a Ferrara il 6 luglio 1533. È stato un poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, autore dell'Orlando Furioso. Ricordiamo anche Peter Sellers, nato a Portsmouth l'8 settembre 1925 e scomparso a Londra il 24 luglio 1980. È considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni che caratterizzavano i suoi numerosi film. Compie oggi 56 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Serena Bortone. Spegne 48 candeline la conduttrice televisiva e radiofonica italiana Lucilla Agosti. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 settembre 2009 di Mike Bongiorno. Padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe. Nel 2022 ci lasciava invece Elisabetta II, personaggio tra i più influenti della politica mondiale. Con 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. E il proverbio del giorno è: amor nuovo va e viene, amor vecchio si mantiene.
2: Hit Italia, emozioni senza tempo.
3: Solo su RCS Network. Questa è la musica di Gennaro Dauria.

RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.

Ormai non tengo più aggettivo per te dire quanto sei bella e quanto è bella chi lo mus. Ma in amore tutto è vuoto, cado scioglie sti capelli e metto sto vestito russo. Mentre mi accarezza faccio con che sogno lunghi, sento mille brividi.

0: emozionarsi sognando e cantando.
1: RCS Network suona italiano, canta italiano, con le grandi melodie 100% made in Italy.
0: RCS Network fa grande la musica che ha

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
1: sono le 8:01.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. A Kiev, dopo 3 giorni di tregua, i raid aerei russi hanno ucciso almeno 2 persone e ne hanno ferito almeno altre 7, con il bilancio che sembrerebbe destinato ad aumentare. Mosca aveva sospeso gli attacchi sulla capitale ucraina per 3 giorni durante una visita senza precedenti degli inviati del presidente americano Donald Trump. Sul fronte russo, la città di Saratov è stata colpita da un attacco di droni che hanno provocato danni alle infrastrutture civili e segnalazioni preliminari di vittime. Intanto Trump riceve dagli inviati un resoconto che lascia intravedere spiragli di pace. Compiuti progressi sostanziali, ha annunciato Witkoff.
2: Sono 7 le persone morte nell'esplosione avvenuta venerdì 4 settembre in una caserma militare a Viacha, circa 30 chilometri dalla Paz in Bolivia. Lo ha confermato oggi il comandante dell'esercito Héctor Alarcón, precisando che le altre 7 persone risultano ancora disperse. La causa dell'incendio è ancora da accertare, ma il presidente del paese, Rodrigo Paz Pereira, ha indicato come probabile un incendio provocato dalla manipolazione impropria di esplosivi conservati nella struttura. Paz ha annunciato il lutto nazionale e una revisione dei protocolli di sicurezza delle forze armate.
3: Ore di apprensione per Emma Bonino di Più Europa, ricoverata all'ospedale Santo Spirito a Roma. Sarebbe in gravi condizioni, ma è lucida e cosciente e starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. Alessandro Di Battista è invece ancora in terapia intensiva dopo l'intervento a cui è stato sottoposto il 5 settembre all'ospedale de La Habana a Cuba. Per avere un quadro preciso delle condizioni dell'ex deputato 5 Stelle bisognerà attendere il decorso post-operatorio.
2: Lorena Sceri era ancora in vita quando è stata scaraventata dal viadotto della 1 dall'ex fidanzato Federico Vella, e quanto emergerebbe dall'esame esterno e dall'attacco sulla salma della vittima, sottoposta ad autopsia all'ospedale Careggi di Firenze. La relazione definitiva sarà consegnata fra 90 giorni.
3: 11 contro 1 per rubare un cellulare e qualche moneta è quanto accaduto a Genova nella notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre. Per questo episodio la polizia ha arrestato 4 ragazzi, tutti di età compresa tra i 15 e i 17 anni, e ne sono stati denunciati altri 7. A dare l'allarme è stato un passante che ha notato il giovane ferito e dolorante e ha chiamato subito le autorità, che poi sono riuscite a risalire alla gang.
2: Il calcio: vittoria a gancio a Inter e Roma in testa alla classifica per la Lazio, che passa Udine 2-1 con una rimonta tutta volontà e corsa. Decisive le reti di Frattesi e di Gudmundsson. Seconda vittoria per il Cagliari, la prima in casa, seconda sconfitta di fila per il Lecce. Brutta sconfitta per l'Ital Basket. Le ragazze di Capobianco, dopo aver sfiorato l'impresa con Team USA, pagano dazio alla stanchezza e vengono battute nettamente dalla Cina per 71-51. Le azzurre giocheranno gli spareggi mercoledì alle 20:45 contro l'Australia per accedere ai quarti di finale.
3: Ed è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899-48-4610. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord soleggiato in giornata con pochi disturbi diurni sui monti. Peggiora verso sera sulle Alpi con rovesce temporali anche forti nella notte. Temperature stazionarie massime tra 31 e 35 gradi. Al centro stabile in prevalenza soleggiato, locale variabilità diurna sull'Appennino con qualche rovescio temporale. Temperature stabili massime tra 31 e 35 gradi. Al sud tempo stabile soleggiato con cielo sereno, qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sui monti. Temperature stabili, massime tra 32 e 37 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story.
5: RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Story. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.
6: RCS Network. Un successo dopo l'altro. Ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

le più coinvolgenti, le più belle. Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi. E amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network, tutto il gusto della musica italiana.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Martedì 8 settembre 2026 è il 251esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.43 e tramonta alle 19.32. I santi del giorno sono San Sergio I, Sant'Adriano di Nicomedia e San Tommaso di Villanova. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che l'8 settembre del 1930 dagli stabilimenti della 3M, azienda di St. Paul in Minnesota, specializzata in articoli da imballaggio, entra in commercio il primo nastro adesivo in cellophane sensibile alla pressione, che passerà alla storia come scotch. Nel 1943, con il proclama Badoglio, viene reso pubblico l'armistizio di Cassibile, firmato dall'Italia dal generale Giuseppe Castellano, a nome del presidente del Consiglio, maresciallo d'Italia Pietro Badoglio, fedele al re Vittorio Emanuele III. Le forze armate italiane vengono attaccate da quelle tedesche. Brindisi diviene sede del governo del Regno d'Italia. Nel 1966 va in onda sulla NBC il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Star Trek, intitolato Oltre la Galassia. E nel 1985 avviene l'ultimo duplice omicidio del mostro di Firenze agli Scopeti, ai danni di due donne. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che l'8 settembre del 1888, con la First Division, prende il via in Inghilterra con 16 squadre il primo campionato nazionale di calcio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'8 settembre del 1979 Alan Sorrenti vince il Festival Bar con Tu sei l'unica donna per me. Nel 1992 Luca Carboni vince il Festival Bar con Mare Mare. E nel 2005 NEC pubblica Contromano. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ludovico Ariosto, nato a Reggio nell'Emilia l'8 settembre 1474 e scomparso a Ferrara il 6 luglio 1533. È stato un poeta, commediografo, funzionario e diplomatico italiano, autore dell'Orlando Furioso. Ricordiamo anche Peter Sellers, nato a Portsmouth l'8 settembre 1925 e scomparso a Londra il 24 luglio 1980. È considerato il più grande attore comico britannico, celebre per i travestimenti e le imitazioni che caratterizzavano i suoi numerosi film. Compie oggi 56 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Serena Bortone. Spegne 48 candeline la conduttrice televisiva e radiofonica italiana Lucilla Agosti. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'8 settembre 2009 di Mike Bongiorno. Padre fondatore della televisione italiana, per oltre mezzo secolo è stato il re dei quiz e il conduttore più longevo del piccolo schermo, da cui ha tenuto compagnia a milioni di italiani di tutte le età, divertiti anche dalle sue proverbiali gaffe. Nel 2022 ci lasciava invece Elisabetta II, personaggio tra i più influenti della politica mondiale. Con 70 anni e 214 giorni di regno è la più anziana sovrana britannica di tutti i tempi. E il proverbio del giorno è: amor nuovo va e viene, amor vecchio si mantiene.
2: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
3: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.
4: Io che parlo

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time.
5: NNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. NNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
4: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.
1: Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899-48-46-10. 899-48-46-10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899-48-46-10. Forza e coraggio, chiamate 899-48-46-10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46

Tiberio, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro Dauria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro Dauria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro Dauria è a vostra completa disposizione.
1: Sono Patrizia.
0: Da dove telefoni?
1: Io sono di Cava dei Tireni.
0: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
1: 27/12/71.
0: 27/12/61.
1: 71.
0: 71, scusami.
1: No, figurati.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
1: Sì.
0: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa. Tonino chi era? Il tuo ex?
1: Sì.
0: Antonio si chiamava.
1: Sì.
0: Era dei Cava di Tirreni?
1: No.
0: Di dove era? Di Salerno?
1: Te lo posso dire il nome?
0: No, no, non voglio
1: dire. Dove la provincia?
0: Provincia di Salerno.
1: Sì.
0: Però ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo. Mi ascolti?
1: Sì, sì.
0: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
1: Sì.
0: È successo nel tuo passato?
1: Sì, sì.
0: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
1: sì.
0: sai?
1: Sì.
0: Tu sei stata anche violentata.
1: Sì.
0: Quanto tempo fa sei stata violentata?
1: Una decina d'anni fa.
0: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso.
1: Mm.
0: Quanto tempo fa è successo?
1: C'è una bambina di
0: 12 anni. Non ti sento più!
1: C'è una figlia di 12 anni.
0: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa?
1: Oh.
0: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
1: Possiamo parlare fuori dalla radio?
0: Prego?
1: Fuori dalla radio?
0: In privato? No, sì. Tu mi hai spiegato una cosa. Ma perché hai fatto, figlia mia? Tu hai passato peggio in una zoccola. Ma perché hai fatto st'amore? Tu sei stata con uomini sposati. Tu hai avuto il manganiello dentro di te. Il manganiello umano, capisci quello che... Ma perché ti hai fatto fottere in questo modo? Ma perché? Tu sei una brava ragazza, ma per quale motivo hai fatto amore con quest'uomo sposato che ti hanno fatto servizio a te, figlia mia? Ma facciamo come un fatti che li montano superiore, un fatto lì pelle. Ma perché? Non ti potevi ribellare, non li potevi denunciare a questi. Tu lo sai che li potevi denunciare a questi bastardi. Questi ti hanno portato nella macchina.

0: con loro e t'hanno portato in coppa sto posto di mare, sta scugliera, e t'hanno fatto servizio. Ma ti rendi conto che tu sei una donna? Ma ti rendi conto? Perché l'hai fatta? Ti senti soddisfatta di aver fatto una cosa del genere?
1: No.
0: Ti mettere scurna. Ti mettere scurna. A faccia tua ti mettere scurna. I corni non si fanno. Sto povero uomo che tu tieni innanzi, Tonino, perciò ti ha lasciato. Che era l'ex tuo compagno, ti ha abbandonata. Perché tu ci hai fatto i corni. Sei stato piazza proprio pecci la zoccola. Ma perché non ti metti cagami in tua secchia? Ti vuoi correggere o non ti vuoi correggere? Tu ti devi correggere. Tu ti devi correggere. Tu sei una donna, va rispettata la tua essenza femminile. Ma ti rendi conto di quelle che hai fatto tu? Ecco qua, sono cattivo. Ma attaccato telefono in faccia! Io non lo so. Che stanno pigliate? Hanno portato un coppa a scugliere due uomini sposati e hanno fatto quelle che hanno fatto. E io asso per tenere un coppa via giusto perché essa faceva amore con un certo Tonino. Sto Tonino è venuto a sapere che s'hanno fatto un servizio, ha pigliato e ha abbandonato. E tenne pure una figlia da questi due cornuti disgraziati che hanno fatto quella atrocità. Questa è una violentazione carnale. Perché non ha denunciato? Ma i forze dell'ordine che ci stanno a fare? Tu dovevi denunciarla, loro ti ha fatto piacere pure a te, un manganiello napolitano o salernitano, un manganiello salernitano ti ha fatto piacere pure a te, ti mettere scuorna a faccia tua. Tu li dovevi denunciare se eri una vera donna.
2: Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro Dauri, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10.
0: Prossima telefonata, pronto?
3: Sono sempre io, Marine, sono io quella di prima.
0: Chi sei, scusa?
3: Marilena, quella che stava al telefono ora.
0: Sì, ma da dove chiami?
3: Da Secondigliano.
0: Allora, quanto sei nata?
3: 27/6/77.
0: Allora, sto aprendo le carte. Chi c'è vicino a te?
3: No, ci sta una mia cognata.
0: Salvatore, chi è? Il tuo ragazzo?
3: Sì, mio ex ragazzo.
0: Ma perché ti sei lasciata?
3: No, l'ho lasciato io, perché dopo tanti anni non provavo più quello che provavo prima.
0: Hai fatto bene. Cioè, ti devo dire, se non provi, sei stata almeno una femmina. Una femmina. Ha detto, senti, Salvatore, io non provo più niente con te, finiamola. Sei stata una femmina.
3: No, ma tu... è stata una cosa proprio... Cioè, io ho sempre rispetto per lui, però...
0: No, figlia mia, tu non vuoi bene più a chist.
3: Tu cosa, più o meno, cosa vedi tu, più o meno?
0: No, io vedo che tu... è come se ripudiassi su Salvatore, non lo ami più a livello sessuale.
3: Ah sì, sì, è così. No, perché prima ho pensato che comunque si è
0: spesso... No, figlia mia, non dici mai stronzato.
3: No, io ti sto dicendo la verità. Quale stronzato? Sto dicendo quello che
0: ti sto dicendo a livello sessuale.
3: Gennaro, vedi qualcosa nel mio futuro a livello...
0: Sì, un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì.
3: Quando? Presto o lontano?
0: No, è questo... non lo posso identificare subito. Comunque io vedo che tu su Salvatore non lo ami più.
3: Sì, allora è proprio finita. Che poi sai che cosa, dopo tanti ma tanti anni, capito?
0: Sì.
3: Non è che...
0: Ma perché non la... cioè perché?
3: Niente, perché un giorno, cioè no un giorno, già comunque stava sotto da parecchio, no? Mi sono accorta che non provavo più quello che provavo prima.
0: Ma lui fa, mi sentivo spenta, fa abuso, capito? Anche di spinelli?
3: No. Non è questo, infatti.
0: Ma io vedo un altro uomo per te. Tu ami, dimmi la verità, però essere femmina, non essere
3: sì,
0: come
3: sì,
0: che,
3: sì,
0: non essere come che la cava.
3: No, non ti preoccupare, ho sentito.
0: Toglici una cosa.
3: Dimmi.
0: Tu, ho visto qua sulle mie carte.
3: Dimmi.
0: Che tu ami molto... per esempio le persone, a primo impatto che le vedi, le ami tanto.
3: No, sì, sono una persona molto espansiva, subito...
0: tu nella tua mente c'è un altro uomo.
3: Un altro uomo?
0: Sì. Lascio perdere a Salvatore perché tu non lo vuoi.
3: Guarda, posso dire una cosa?
0: Tu lo vuoi bene, però non lo ami.
3: Sì, bravo, però il fatto di stare un altro uomo, no, te lo posso assicurare io.
0: Allora, non mi hai
3: capito. Magari in futuro, allora, ma
0: posso,
3: non che io
0: posso
3: amo.
0: Ripetere quello che ho detto?
3: Sì.
0: Allora, i testimoni sono dati ascoltatori. Ho detto,
3: dimmi.
0: Nella tua mente tu pensi un'altra persona. Cioè, a te per esempio, quando vai a fare spesa, no?
3: Sì, sì.
0: Oppure scendi giù e vira un guaglione, dici ma nonno, ma quanto è bello che lo guaglione, tu mangi con l'occhio. Però un Salvatore narrazzava.
3: In che senso?
0: Che sessualmente.
3: Ah.
0: Oh, mi sto sbagliando.
3: Sì, ma lo so, ma se non
0: per te ci sarà un altro uomo.
3: Non si sa se è presto o lontano.
0: Tesoro, non è molto lontano.
3: Però quello che voglio dire io, no? Cioè, tu non è che lo vedi, che io già lo sto pensando. Tu dici in generale.
0: No, io non dico in generale. Io dico che tu...
3: In questo momento un'altra persona è in mente.
0: Non hai capito. Ho detto, dopo che la storia è terminata con il tuo ex, per te ci sarà un altro uomo.
3: Ah, beh, questo penso che è normale, perché comunque...
0: Scusami, Antonio chi è?
3: Antonio?
0: Sì.
3: No, non conosco nessuno.
0: E allora
3: Antonio.
0: È probabile che si chiama Antonio.
3: No, perché, comunque non conosco nessun Antonio.
0: Lo so, ho detto è probabile che si chiamerà Antonio. Raffaele chi è Lello?
3: No, Lello era, cioè, il fratello di mio ragazzo.
0: Infatti.
3: Perché, come mai?
0: No, mi escono i nomi e io te li dico.
3: E le amiche, li vedi le amiche?
0: Certo, Maria chi è?
3: No, Maria no.
0: Marianna. Marianna, una cosa del genere.
3: No, cugino,
0: mi esce un doppio nome, tipo Maria Arca, Marianna, Maria Rosaria,
3: no,
0: mi esce un doppio nome. Però, tu ce la farai. Tu andrai avanti e sarai felice.
3: Va bene.
0: Un bacio a Secondigliano, so che state attraversando un periodo felice.
3: Brutto periodo.
0: Mannaggia la miseria. Speriamo.
3: Comunque, il fatto di quella ragazza di prima, comunque, se non
0: no, a me dispiace. No, tu non hai capito niente. A me mi dispiace, perché io non vorrei, appunto, deprezzare, però almeno che lei, cioè sei una persona tipo con Matti, venne pigliata a due uomini, ci viene da fare un giro con lui e ti portiamo
3: non
0: coppa a scogliere,
3: ma io non ci andavo proprio.
0: No, ma scusa, ma lasciamo stare che tu non ci andavi, ma a Roppi gli va a denunciare.
3: Come? Sì, è normale.
0: Auguri,
3: ciao
2: Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
3: Sono sempre io.
2: Allora,
3: Gennaro.
2: Sì. Allora, come vi chiamate voi? Scusatemi un attimo.
3: Anna.
2: Allora,
3: Anna
2: io...
3: D'Auria, forse il tuo cognome.
2: Non dite cognomi, signora, non dite cognomi. Allora, ascoltatemi un attimo. Allora, signora, Domenico. E suo marito abbiamo visto.
3: Sì.
2: Allora, io quello che vedo qua sulle carte è che ci sono persone che parlano sempre su di voi, parlano la famiglia di suo marito, purtroppo. La famiglia, e voi lo sapete, ma pure la vostra un pochettino, io devo essere onesto, signora, perché vedono le forze contrarie, allora parlo. Poi vedo che il guadagno è pochissimo, signora.
3: Sì, ma io sto lavorando anche io e
2: lo so.
3: Non andiamo avanti.
2: Lo so, a me
3: perché
2: mi esce.
3: L'euro comunque ci ha portato dei problemi, e due stipendi sono minimi.
2: Non ce la fate.
3: Andiamo giusto, Gennà, non abbiamo schizzi in più.
2: Certo, perché mi esce proprio chiaro. Signora, ditemi una cosa, da quanto tempo siete sposati? Un 4-5 anni?
3: Sì, 5 anni a ottobre.
2: Signora, io vi do delle belle notizie perché voi migliorerete tantissimo, voi e vostro marito.
3: Grazie.
2: Signora, ditemi una cosa, attualmente, a parte i soldi che sono pochi, ma vedo anche una persona che non è stata tanto bene. Questa chi è? È una vostra figlia?
3: Sì, ho una bambina piccola.
2: Ha avuto una forte febbre, signora?
3: Sì.
2: E infatti vedo sensi di vomito, febbre, dolori allo stomaco.
3: Ma le ho avute anche io, ho avuto il virus per 10 giorni.
2: Mi dispiace, signora, perché vedevo persone che non stanno bene. Però ci sono delle belle notizie, le cose si riprenderanno, ringraziando a Dio, e le vostre situazioni andranno a migliorare, signora. A migliorare. Domenico...
3: Il matrimonio?
2: Matrimonio, signora, matrimonio. Signora, il matrimonio andrà avanti. Signora, ma però voi dovete prendere le ritini della vostra vita in mano. Cioè, non potete sempre fare gna gna gna gna, piangere, signora, perché voi più parlate e più peggiorate le cose. Che voglio dire? Voglio dire che voi, vostro marito, si deve far rispettare, sta vicino a voi vostro marito?
3: Sì.
2: Passatemelo un attimo.
1: Pronto?
2: È pronto, buongiorno a voi. Buongiorno. Signor Domenico, voi vi dovete far rispettare un po' di più dalla vostra famiglia.
1: Lo so,
2: quindi... ma no, voi siete un uomo... Non siete... è chiaro, voi siete un uomo, vi dovete far rispettare un pochettino, signor Domenico.
1: Va bene.
2: L'essenza d'uomo è questo. Cioè, l'essenza dell'uomo. Voi volete bene a vostra moglie.
1: Minimo.
2: E la vita è vostra.
1: Lo so.
2: Non la possono pilotare le altre persone.
1: No, ma le altre persone...
2: No, e qua la stanno pilotando, signor Domenico, perché tengono sempre da chiacchierare. Ma cosa c'hanno da dire contro sua moglie?
1: È l'invidia.
2: È l'invidia, perciò lei da uomo li deve mettere apposta.
1: Ma io già ho fatto parecchio casino.
2: Allora, il casino lo lasciamo fare ai bambini. Voi siete un uomo, voi dovete parlare affermativamente. Andare da vostra mamma e dire: mamma, sorella mia bella, è meglio che faccio di bravo, se non coppa a casa e canna, ma venite più. E no. No, questo vuol dire rispettare vostra moglie.
1: Ma quello c'è stato un periodo di tempo che non ci andavo e non ci sono andato.
2: Ma che tengono da dire? Scusatemi tanto.
1: Ma che ne so, sono invidiosi, dicono di tutto. Che mia moglie fa la vita, c'ha la mano.
2: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, fa la vita, a vita.
1: Mettitela in capo a loro.
2: Ma quanto mai, che lei è una povera Gesù Cristo, veramente vostra moglie. Che Anna è brava gomma, veramente. Guardate, voi non trovate più una moglie così buona. Perché,
1: lo so, io perciò la voglio bene.
2: Perché tutti possiamo sbagliare. Vostra moglie ha avuto una brutta esperienza in passato con Omma, ma che purtroppo quando uno è troppo bravo possono anche succedere queste cose. Però vi devo dire la verità, vostra moglie da quando ha conosciuto voi non vi ha tradito mai con nessuno.
1: Ha avuto tutto... io ne ero sicuro.
2: No, e questo ve lo voglio dire. Anzi, vi voglio dire io una cosa a voi. Pure voi avete avuto una brutta esperienza. In passato. Sì. Però voi avete in cuti corna che la firma di prima. In passato. Io ci c'è la verità.
1: Sì, quella di prima, sì.
2: L'avete in cuti corna notte, mattina e giorno. Perché praticamente è successo. Quella perciò... vi ha lasciato ed è finita la storia. Però quello che vi voglio dire... allora, voi a un lato... ho sbagliato, hanno avuto brutte esperienze pure essa. Allora i simili si attraggono, sapete che vuol dire? Che in questa brutta esperienza che voi avete avuto, Dio ha voluto così che mo vi unite sia voi che Anna, però i genitori sanno l'uananz, spazio bruciano solo ossigeno contro di voi. Ma non è possibile. Lei si deve fare un po' più rispettare, signor Andò, o se no facciamo solo parole.
1: Va bene.
2: Auguri.
1: Grazie Gennaro.
2: Io da quanto tempo mi ascoltate?
1: Da sempre, da quando sono piccolo.
2: Allora io vi dedico questa bella canzone con la speranza, con la speranza che non fate più parole.
0: Ci forza, vediamo chi è la prossima. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento. 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10, vediamo chi è la prossima telefonata.
4: Sì, pronto.
2: Buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Da dove ci chiama, signora?
4: Agropoli.
2: Ah, che bel paese. Complimenti, molto bello Agropoli, eh?
4: Sì,
2: allora, la data di nascita già me l'avete data, vediamo un pochettino. Allora, Sagittario voi siete?
4: Sì.
2: Allora, Sagittario, vediamo un pochettino. Oh. Avete a che fare con, appunto, tanta buona roba da mangiare voi, eh? E anche da bere.
4: Abbastanza.
2: Avete un deposito?
4: Un
2: deposito alimentare.
4: Sì, deposito alimentare.
2: Sì. Luigi chi è, signora?
4: mio marito.
2: Ma lei non lo sopporta proprio per il carattere, eh?
4: È una sì, per il carattere è vero, non lo sopporta.
2: È una bravissima persona, suo marito.
4: È un grande uomo.
2: È un grande lavoratore e un grande uomo.
4: Sì.
2: Però, signora, la cosa più strana, c'è un carattere curioso.
4: Molto.
2: Per esempio sulle cose che vi posso dire, per esempio su le sciocchezze se la prende.
4: Sì, tanto.
2: Invece sulle cose serie.
4: Bravo, bravissimo.
2: Signora. Signora, è la verità, mi creda.
4: È la verità, confermo.
2: Salvatore chi è, signora?
4: Salvatore.
2: Sì, qualcuno
4: è
2: che
4: il nostro collaboratore.
2: È qualcuno che lavora, io stavo dicendo. Signora, poi questo Giuseppe o Giovanni, chi è che mi esce qui nella cartomanzia?
4: Giuseppe o Giovanni.
2: Sì. E vedo anche una persona che non c'è più, mi dispiace, condoglianze.
4: Non c'è più. E fare il mio cuore.
2: Lo so, signora, lo porterete per sempre.
4: Infatti.
2: Da quanto tempo è deceduto?
4: Un anno.
2: Ma
4: e
2: come
4: poco più.
2: Un infarto ha avuto, signora?
4: Un infarto ha avuto.
2: Gennaro D'Auria vale o non vale?
4: No, Alessandro.
2: No, ho detto Gennaro D'Auria vale o non vale? Io mi chiamo Gennaro.
4: Sei un grande Gennaro.
2: Signora, ma non è che ve lo dico per chi voglia essere fatti i complimenti.
4: No, allora, io non ho la TV che prende lì da voi.
2: Sì.
4: Mi ha chiamato mia sorella che sta ad Ercolano.
2: Sì.
4: E mi ha detto, chiama questo signore.
2: Grazie, grazie. Vi abbracciate vostra sorella.
4: Grazie.
2: Me l'abbracciate di cuore perché veramente... Hanno finalmente Napoli ha capito, ma c'è voluto signor per far capire a Napoli, ce n'è voluto.
4: Io sono un'emigrata che sta ad Agropoli, ho sposato un agropolese.
2: Signora, vi posso dire una cosa, state nel paradiso, perché io amo Pestum, Agropoli,
4: sì.
2: Contursi Terme, sono zone, mi dovete credere, signora.
4: E quando è che venite a casa mia?
2: Amore mio, io domenica vado a Contursi Terme, domenica.
4: E quando è che vieni a casa mia?
2: Sì, ma come no, ci mancherebbe altro. Fra un paio, due o tre settimane vedo se posso fare una scappata
4: allora,
2: ad Agropoli.
4: Io
2: sapete, ad Agropoli sapete dove vado spesso.
4: Dove
2: non si può fare la pubblicità, quella però ce ne sta una sola.
4: Sì.
2: Siccome io sono un amante di Donna Summer e dei film anche dell'orrore, c'è ad Agropoli avete una bella cineteca.
4: È un grande amico mio e di mio marito, soprattutto da me.
2: Me lo salutate a lui e alla moglie che sta nel negozio.
4: Senz'altro.
2: Perché io so che lavorano tutte e due insieme.
4: Sì, lavorano tutte e due insieme.
2: La moglie è che abitano dietro al negozio, il lato di dietro.
4: Sì,
2: so anche dove abitano, vedete? Come, non vi dico bugie. Stanno venendo da Santa... come si chiama quella zona del mare là?
4: Che Santa Maria di Castellabate.
2: Sì, venendo da lassù a scendere Agropoli, stanno sulla destra.
4: Sì, e io sto un pochino a 50 metri su.
2: E allora se io parlo con questo della cineteca, sicuramente...
4: Mi accompagni a casa mia.
2: Sicuramente vi vengo a trovare e vi porto pure dei buoni confetti, perché tengo dei confetti belli pieni di cioccolato che sono la fine del mondo.
4: Sì.
2: Io esco pazzo per la cioccolata, poi la cosa che adoro di più... Maron, le lasagne. Voi parlate di alimenti, ma io sono stato su Colliano, provincia di Salerno.
4: Te la faccio io la lasagna.
2: Signora,
4: però la io.
2: C'è una pizzeria là sopra che tirò proprio un ruoto, come li chiamiamo noi, un ruoto, no? E
4: un
2: lasagne
4: ruoto. Sì.
2: Con la legna di quercia.
4: E i carciofi arrostiti ti faccio
2: arrostare. Che cosa?
4: I carciofi arrostiti.
2: Bello. Grazie signora, grazie. Non parliamo più di queste cose.
4: Vediamo. Aio, prezzemo.
2: Madonna mia, è una cosa mal saporita. Allora, io voglio mangiare poco ma bene, io l'ho detto. Purtroppo signora qua, poveri noi napoletani.
4: Devo
2: perché purtroppo
4: il numero viene a mangiare a casa mia.
2: Un bacio, è gentilissima. Signora, vediamo un po'.
4: Voglio sapere un po'.
2: L'economia migliorerà.
4: Quando?
2: Migliorerà la vostra economia. Vedo dei buoni verso già signora all'inizio di giugno-luglio di quest'anno. Io non posso decifrare proprio il mese preciso, però posso dirvi una cosa, che vedo dei miglioramenti e dei cambiamenti anche.
4: Sì, radicali.
2: Sì, sì, sì, come allora mi esce la carta gialla, che vuol dire trionfo, vuol dire la carta più bella dello zodiaco.
4: Mi devi dire una cosa.
2: Signora, cambierete attività.
4: cambio attività.
2: Sì,
4: questo
2: perché
4: lo
2: siete
4: so.
2: Scocciate, scucciate e sfastriate.
4: Me ne so di fare.
2: Signora, voi andrete a migliorare. Parola d'onore di Gennaro D'Auria. Voi andrete
4: Gennaro
2: a migliorare.
4: D'Auria, ti vengo a trovare dove si trovi.
2: Ogni tanto pregate l'angelo, appunto.
4: Sempre.
2: L'angelo sempre. Della fortuna, Ciciput, che è un angelo particolare. Pregatelo. Io questo, figuratevi che il gruppo Elio e le storie tese, che ormai da molti anni su Radio DJ hanno fatto di carne e macelli con Gennaro D'Auria. Però posso dire una cosa, ecco, mi hanno dedicato questo meraviglioso disco e io sono molto, devo dire la verità, sono contento perché Ciciput gira in tutto il mondo, l'angelo dei soldi, l'angelo della fortuna.
4: Indipendentemente dai soldi. Mi è successa una cosa in particolare.
2: Che cosa vi è capitato?
4: No, per mia figlia. Tengo la prima figlia mia grande.
2: Anna chi è, signora?
4: Anna?
2: Sì.
4: Mia cognata.
2: Allora, vediamo un pochettino. Vostra cognata Anna. Datemi un attimo la data di vostra figlia. Un attimo in privato. Solo la data.
4: Allora.
2: Dite.
4: Allora, il 21-3.
2: Sì.
4: 90.
2: Va bene. Signora?
4: Sì.
2: Ok, ho passato di nuovo in diretta.
4: Sì.
2: Allora, è un po' sfortunatella questa qua, eh?
4: Sì.
2: Ma ha avuto una delusione, è caduto un po' in depressione, signora?
4: No, è una ragazzina, Gennaro.
2: Ma la vedo troppo, vedo un problema in questa persona.
4: Che
2: la vedo molto lenta, signora.
4: C'è un problema.
2: Sì, ma deve operarsi, deve fare qualche intervento?
4: Sì.
2: Signora, andrà benissimo.
4: Andrà benissimo.
2: Lo faccia fare, ho capito adesso.
4: Che
2: signora,
4: capito?
2: Signora, statemi a sentire. Quando ha avuto questa sfortuna, diciamo?
4: 2-3 anni fa.
2: È caduta, signora?
4: Non è caduta.
2: Come è stata la cosa? Spiegate un attimo, perché io vedo qua un intervento molto delicato, deve
4: molto
2: avere.
4: Molto delicato, sì.
2: Una parte molto delicata.
4: A schiena.
2: Lo so, signor, però... Vedete, tanti medici mi hanno detto non lo operiamo ancora perché può rimanere paralizzata.
4: Bravo.
2: Ma io pensavo che era pigliata una sciuliata, era caruta,
4: no,
2: insomma.
4: No, ha fatto lo sviluppo troppo in fretta.
2: Ah, perché ho visto che la vogliono operare.
4: La scoliosi aggravata tiene.
2: Signor, io ho visto questa operazione, di solito si fa quando uno cade, quando uno ha un incidente, e invece questa è una cosa proprio di natura.
4: È natura, sì.
2: Genna,
4: come va?
2: Signora, io vi dico, questa è un'operazione molto delicata,
4: sì,
2: i medici però
4: delicata.
2: Vi hanno assicurato che le cose andavano bene.
4: Sì.
2: Ha detto, signor, non vi preoccupate,
4: e
2: signor, meglio dei medici nessuno lo può sapere.
4: È vero.
2: Io però le carte parlano di positività, sia nell'intervento, ne farò uno o due, signora, però vedo che la mano del Signore, di Gesù Cristo, perché io sono molto cattolico, viene prima Gesù Cristo e poi viene tutto il resto.
4: Sì.
2: La mano di Gesù Cristo scenderà sui medici e lavoreranno con la mano di Dio, non vi preoccupate. Signora, guai chi non ci fossero i medici.
4: È vero.
2: Guai
4: è
2: se
4: vero.
2: Non ci fossero i medici.
4: È vero.
2: Meglio che non faccio polemiche oggi, però penso che ci siamo capiti.
4: Tanto.
2: Signora,
4: sei un grande, Gennaro.
2: Signora, io vi ringrazio.
4: In diretta te l'avrei detto anche fuori dalla diretta.
2: Signora, io vi ringrazio e vi voglio dedicare una grande canzone.
4: Grazie, Gennaro. Un bacio forte.
2: Buon ascolto, buona giornata e grazie mille.
4: Grazie pure a voi.
2: Arrivederci. Allora, in questo momento sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Salve, buongiorno, buonasera, come voi volete.
4: Buongiorno.
2: Anzi, è meglio.
4: Ecco. Anna Maria da
2: allora. Battipaglia, benvenuta. Allora, vediamo un pochettino. Datemi un attimo la vostra data in privato, veloce, veloce. Allora, prego. Sì. Sì, va bene. Allora, ci siete?
4: Sì, sì, ci sono.
2: Perfetto,
4: sì,
2: eccoci qua. Vediamo un pochettino le cose come vanno. Mamma mia, mi esce la prima carta che mi esce, la morte.
4: La morte.
2: Voi avete perso vostro marito?
4: Sì.
2: Da quanto tempo, signora?
5: Sono un anno e 3 mesi.
2: Un anno e 3 mesi.
5: Sì.
2: Alessandro. Come il nome è Alessandro?
5: Sì.
2: Si chiama Lello Alessandro.
5: Alessandro.
2: Come è morto, signora?
5: Un infarto.
2: Un infarto. Sì. Mi stia a sentire. È la cosa più dura di questo mondo quando si lascia il corpo. Noi abbiamo l'altra dimensione che è in parallela alla nostra.
5: Sì,
2: è in parallela. Allora, io quando mi concentro vedo tante di quelle cose sulle carte.
5: Sì.
2: E vi posso garantire una cosa molto particolare. Noi non dobbiamo mai piangere quando muore una persona. Lo so che è difficile.
5: È
2: molto, ma molto difficile. Non dobbiamo però mai piangere, sapete perché? Perché i morti stanno nel buio e ci vedono a noi quando, per esempio, accendiamo una candela per loro. La candela è luce eterna. Quindi, quello che voglio dirvi è una cosa ma molto, molto importante. Quando noi accendiamo la candela e piangiamo, i morti, essendo che stanno nel buio, vedono chi accende la candela, vedono le nostre lacrime, e loro stanno malissimo se a noi ci vedono piangere. Quindi, sapete che, non mi ricordo, mi pare in America, sapete che fanno quando una persona muore? Fanno la festa invece di fare il funerale. Cioè, il funerale lo fanno, però mangiano, bevono, si ubriacano, fanno tipo una festa. È assurdo. Perché si dice, quando muore qualcuno chiamiamo la banda musicale? Perché proprio per rompere questo vincolo fra la morte e la vita, loro vogliono vederci, non ci vogliono vedere piangere, perché soffrono ancora di più, perché loro si allontanano da noi. Signora, guardi, io le dico, questo è molto duro, durissimo quello che lei ha subito, perché da poco sposati, signora?
5: No, non mi sono arrivata a sposare.
2: Non vi siete nemmeno riusciti a sposare.
5: No, mi dovevo sposare ad aprile dell'anno.
2: Parlate più vicino al telefono.
5: Mi dovevo sposare ad aprile dell'anno scorso, aprile, maggio, ma.
2: Infatti, ed è successo questa cosa bruttissima. Allora, ogni sera pregate un pochettino anche gli angeli che ci aiutano tanto. L'angelo Cucubel, ecco, lo prega dalle 21 fino alle 22 di sera. Un'oretta di preghiera ogni sera fa bene. E pregate con l'immaginetta di questo ragazzo che vi guarda dall'alto e vi vuole tanto bene. Però le voglio dire una cosa, questo ragazzo che non c'è più, Alessandro, desidera che lei si sistemi, si sposi, si realizzi con un'altra persona. Sì, perché lui adesso è un'essenza spirituale e vuole che lei si deve realizzare. Non vuole che lei rimanga così.
5: Io ho anche mio figlio, che piccolo.
2: Eh?
5: Io ho mio figlio, ho il bambino, cioè il figlio di Alessandro e mio.
2: Certo, signorina, lei si deve realizzare.
5: Sì.
2: Lei deve trovare un compagno che la vuole veramente bene.
5: Sì.
2: Come vi ha voluto bene Alessandro, perché lui adesso è un'essenza spirituale, non c'è più e non tornerà più. Un giorno vi rincontrerete, ma io sento proprio la presenza di questo Alessandro che dice: falla realizzare, falla sistemare a questa ragazza. Signora, fatelo. Vi voglio dedicare un bel pezzo.
5: Devo dire la verità, io non me la sento.
2: Ma è chiaro, è fresco ancora, figlia mia, è fresco ancora, io capisco. È fresco ancora il dolore, però vedrai che le cose si aggiusteranno. Anche per te deve uscire il sole, non ti preoccupare. Ti dedico questa canzone, I ragazzi che si amano. Sì. Con un buon augurio da Gennaro D'Auria, d'accordo?
5: Sì. Senti, vorrei sapere pure un po' sul mio futuro.
2: Sì.
5: Sì. A livello economico per mio figlio, se mi fai una
2: delle no, ma ho visto già qua sulle carte, purtroppo
5: sì.
2: Dobbiamo accontentare un po' tutti, le tue cose andranno molto a migliorare, poi magari mi richiamerai perché devo dare spazio un po' a tutti, capisci?
5: Sì,
2: visto che è una diretta, quindi voglio dare spazio un po' a tutti quanti.
5: Va
2: ti
5: bene.
2: Faccio tanti auguri, poi mi richiamerai, dai.
6: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10. Abilitato da tutti i telefonini Wind, Tim, Vodafone, H3G,
2: Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
7: Buongiorno.
8: Buongiorno.
7: Come vi chiamate?
8: Giustina.
7: Giustina, vediamo un pochettino. Giustina, cosa volete sapere, Giustina?
8: È un po' di tutto.
7: Un po' mischiato. Pasquale è suo marito, signora?
8: Sì, sì.
7: Vediamo un pochettino, vediamo un po'. Ma io vedo proprio problemi economici a non finire qua.
8: Sì.
7: Vedo proprio, i soldini sono proprio pochi pochi. Però signora, lei mi ha detto una bugia, perché sta arrangiando in questo momento suo marito.
8: Ah sì.
7: Non mi deve dire che
8: disoccupato, per dire dello Stato.
7: Sì. Carla chi è, signora?
8: Mia figlia.
7: Valeria chi è?
8: Mia figlia.
7: Signora, statemi a sentire. Stanno studiando questi bimbi, avranno un ottimo futuro.
8: Sì.
7: Avranno un ottimo futuro. Voglio dirvi una cosa, vostro marito lavorerà, farà dei lavori socialmente utili,
8: sì,
7: e andrà a migliorare tantissimo, signora.
8: Speriamo.
7: Non vi preoccupate. Signora, sì, ditemi una cosa.
8: Sì.
7: Lo voglio sapere proprio a titolo di cortesia, ma Anna chi è che mi esce qua insistentemente su queste carte?
8: È mia cognata.
7: Ma vi ha dato un po' delle torture, vero?
8: Un poco.
7: Io dico parecchio, signora. Ma perché vogliamo mentire? L'eredità cosa c'entra?
8: No, lo so, un poco, io ho detto per non dire tanto, comunque così è.
7: Signora, ci troviamo?
8: Sì.
7: Gennaro D'Auria vale o no?
8: Sì, sì, molto.
7: Signora, le cose si aggiusteranno, tantissimi auguri.
8: Va bene.
7: Buona giornata.
8: Grazie anche a lei.
7: Arrivederci.
8: Arrivederci.
7: Salve, buongiorno.
8: Ciao Gennaro.
7: Allora, vediamo un pochettino le carte, vediamo un po' che cosa esce. Voi da dove chiamate?
8: Da Ercolano.
7: Va bene, vediamo, balzate un po' la voce perché non vi sento bene, vediamo
8: sì,
7: un po', vediamo un po' che cosa mi esce per voi, concentrazione, fate un bel sospiro. E mi esce un altro morto qua, Giovanni, chi è questo Giovanni? Era l'ex vostro marito?
8: Sì.
7: Ma com'è morto questo signore?
8: È un brutto male.
7: Che ha avuto, una leucemia, signora, o un tumore? Che cosa ha avuto?
8: È la stessa, cioè un tumore leucemico.
7: Madonna santa. Oggi tutti morti. Comunque voi avrete, da quando tempo è deceduto, signora, questo signore di nome Giovanni, vostro marito?
8: È il giugno l'anno scorso.
7: Vi ha lasciato.
8: Dunque,
7: però...
8: Io sono la zia pure di...
7: Però voglio domandarvi una cosa,
8: sì,
7: scusatemi un attimo, vi ha lasciato anche dei figli, vedo.
8: Sì, sì.
7: Voi avete conosciuto un altro uomo però, avete simpatizzato, purtroppo, ma io lo dico sempre che i morti,
8: sì,
7: quando una persona muore,
8: sì,
7: vuole poi la realizzazione del compagno o della compagna. Non è vero che i morti sono egoistici, dicono no, io me ne sono andato, tu devi rimanere là senza un compagno. No, i morti vogliono che lei conosca un'altra, cioè questo Giovanni che non c'è più, che era suo marito, desidera che lei abbia un altro compagno, perché parliamoci chiari, da soli non si può stare.
8: Ah sì? No, perché io penso sempre, chissà lui cosa...
7: No, la voce... Signora, guardate, però vi voglio dire una cosa.
8: Questo fatto,
7: mi scusi un attimo, voglio dire una cosa, signora Bella.
8: Sì?
7: Quest'uomo che voi state attualmente è sposato?
8: Sì. Non proprio, insomma, c'è una situazione un poco...
7: Io vedo il matrimonio qua.
8: Sì, sì, sì, è sposato, però ha una situazione un poco particolare.
7: Convive?
8: Sì, bravo.
7: Però signora, perché non costruite su terreno fertile? Ve lo dico proprio con amore, perché non costruite su terreno fertile? Non togliete la felicità agli altri.
8: No, per l'amor.
7: Perché un domani vi verrà tolta anche a voi.
8: È vero, questo è vero. No, io volevo sapere da lei, che cosa ne pensava.
7: Io credo che questo signore qua... io credo che già ci abbia dei problemi. Problemi con il lavoro, problemi con quella che vive.
8: Sì.
7: E con quella che convive, mi scusi.
8: Sì.
7: E infatti si sta allontanando anche da voi.
8: Sì.
7: Cioè non so se voi l'avete notato sta cosa.
8: Sì.
7: Ma fino a quando, amore mio, fino a quando potete andare avanti? Tu incontrerai un altro uomo e sarai molto felice. Credi a Gennaro D'Avrio che non dice bugie. Credimi, non tengo proprio niente. Io sono più di 25 anni. Che, tu da quanti anni mi ascolti?
8: Sono 20 anni.
7: Da 20 anni. Sì. Pensa che io ho iniziato nel lontano 1980, 90, 2000, sono 26 anni, quindi pensa un pochettino. Ti voglio dire solo questo, tu andrai avanti nei periodi estivi di una festa, non so che può essere Natale, che può essere Pasqua, che può essere qualsiasi festa è, Ferragosto, non lo so. Io vedo un incontro galante e tu ti innamorerai follemente di una persona, ma questo succederà nel tempo, amore mio. Non è questo il periodo. Okay. Questo signore ti sta dando delle delusioni, lui non sa paro sa da spartere, a destra o a sinistra, non sa dove spartersi.
8: E infatti è incerto.
7: È incerto, e stammi a sentire, questo non lascerà la convivente. Amore, e poi sai che dice prima appiccica che tu ti fai cucchi succa, no? Il primo litigio che tu avrai, sai che cosa succede? Dice, era meglio che l'altra, per causa tua mi hai fatto appiccicare cucchi. Lasciamo perdere, tu devi coltivare su terra fertile, me lo prometti?
8: Sì, te lo prometto.
7: Un bacio. Ti voglio bene e buona giornata.
8: Sì, Gennaro, volevo chiedere solo una cosa.
7: Dobbiamo dare spazio pure agli altri, però.
8: Un minutino solo. Senti, ascolta, ma ci sarà un incontro con lui?
7: Sì, tu ti rincontrerai con questa persona. Però ti prego, fammi tesoro con le mie parole che ti ho detto. L'incontro io lo vedo.
8: Va bene.
7: Auguri.
8: Ascoltami, tengo mia figlia.
7: Tesoro, dopo.
8: Sì, in privato, gentilmente.
7: No, dico dopo, mi deve chiamare se vuole sapere, perché dobbiamo dare spazio a tutti.
8: Va bene, ti
7: ringrazio. Un bacio.
2: Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899-48-46-10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899-48-46-10. Andiamo alla prossima telefonata. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
9: Pronto.
2: Salve, buongiorno.
9: Buongiorno.
2: Da dove chiamate?
9: Da Soria.
2: Allora, alzate la voce perché non vi sento bene. Alzate un po' il volume?
9: Sì.
2: Allora, vediamo un pochettino. Cosa vuol sapere, amore? Salute o affari?
9: Riguardi di questa...
2: Cosa vuol sapere? Mi rispondi un attimo.
9: Verso
2: signore?
9: Sì, dite.
2: Mi scusi, io non la sento bene. Può alzare un po' il volume?
9: Sì.
2: Allora, amore, salute
9: sì.
2: O affari?
9: No, amore.
2: Allora, sull'amore, vediamo un pochettino che mi esce. Vediamo un pochettino. Rosaria chi è? È questa ragazza?
9: Sì.
2: Che voi ci tenete moltissimo?
9: Sì.
2: Ma voi siete sposato però qua?
9: Sì, lo so.
2: Ma voi siete sposato, signore?
9: No.
2: Questa è una ragazza libera, voi siete sposato.
9: Lo so.
2: E no, cosa volete costruire?
9: No, lo voglio costruire, diciamo lei.
2: Ma io, guardate, voi mi dovete credere. Voi non lo so se mi volete, cioè, mettere alla prova, oppure io so leggere veramente le carte.
9: Sì, lo so.
2: Io vi sto dicendo una cosa importante. Voi avete una moglie e dei figli che vi aspettano a casa tutte le sere. Perché ti agguaia sta paura vaglione?
9: No, per amor di Dio, non dovete pensare quello che sto dicendo, no. È solo per sapere che cosa, diciamo, si parlano bene di me, queste.
2: Sentite,
7: io vi sono sincero, capisco che voi siete innamorato, che voi siete innamorato di questa ragazza, è inutile che ci prendiamo per i fondelli. Allora, se parla bene o parla male, questo a voi sicuramente non vi interessa. Io vedo che voi parlandoci a om om d'onore, almeno io spero che anche voi siete un om d'onore, voi per questa ragazza ci tenete. Mi gioco tutto, voi per questa ragazza ci tenete e non bisogna negarlo, perché quando una cosa è vera è vera e un sentimento non si può reprimere. Però figlio mio, pensa a famiglia tua, pensa a moglie che non da mai amici corn e ti va bene e ti fa tuo piatto pronto in coppa a tavola tutti urna a sera quando ti ritira a mangiò. Perciò voglia bene la tua famiglia, io il consulto non te lo faccio, mi dispiace, da uomo d'onore ne guaia a nessuno, sta peccerella tenere una vita a Nanz e tenere una vita con una tomba. Auguri.
2: Grazie, miei ascoltatori. Allora, ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10.
7: Pronto?
10: Sì.
7: Vi sento molto basso, potete gentilmente alzare un po' la vostra voce?
10: Sto in linea.
7: Sì, sì, no, dico parlare un po' più vicino al telefono.
10: Ce l'ho proprio vicino.
7: Vi ringrazio di cuore.
10: Prego.
7: Allora, statemi a sentire. Sì. Voi che segno siete?
10: Leone, 2848 Leone.
7: 2848. Per lei ci sarà un nuovo lavoro.
10: Sì.
7: Lei prima faceva il barbiere?
10: Sì.
7: Da quanto tempo non fa più il barbiere?
10: Sono 6 anni.
7: Allora, non vi sento più.
10: Sono sei anni.
7: Perché è finito questo lavoro, signore?
10: Per aiutare un pochettino tutti e per essere un pochettino brava.
7: Ma c'è
10: stato. Mi ho trovato in situazione poco piacevole.
7: Una situazione poco piacevole. Immacolata chi è?
10: Sarebbe mia moglie.
7: Sua moglie, vediamo un po'. Vedo molto nervosismo fra voi e vostra moglie, ma come mai?
10: C'è stata qualche separazione con me.
7: Come?
10: C'è un po'.

0: alla sera, no? Con Cleopatra, con Giovanna, con Maria e con Stefania. Cioè, voi vi siete legato a un vincolo matrimoniale e non è certamente una cosa bella quello che fate.
1: Purtroppo, dopo...
0: Voi siete un assetato di femmine, ma non è che ve ne accontentate. Voi in una giornata avete avuto 3 rapporti.
1: In una giornata, 3
0: Ma sto sbagliando? No, guardate, se sto dicendo stronzate, mi dovete svergognare.
1: No, no, io non è che...
0: Mi dovete dire, Gennaro, non è vero.
1: No, è vero quel che dite, non è che non è vero.
0: Ma voi avete avuto anche dei problemi alla gola?
1: No.
0: Dico, alla gola, io parlo proprio alla respirazione, no, gola, no, naso, no, orecchio, queste cose qua.
1: Voce perché è proprio così.
0: Come?
1: Se parla a bassa voce, è proprio così la mia voce.
0: Ma potete alzarlo, parlare più vicino al telefono? Perché...
1: ce l'ho proprio vicino.
0: Così, così, grazie, così. Pensate che è una bella donna che state baciando. Il telefono, pensate che è una bella donna. Però vi voglio dire una cosa, mo a parte gli scherzi. Sua moglie non merita questo, eh?
1: Lo so, ma...
0: Perché vi ha voluto bene. La discussione, vostra moglie, se vi ha alle volte, diciamo... un pochettino, no, trascurato, ha fatto delle discussioni con voi, è proprio perché è venuto a conoscenza di una donna. Voi siete stati pure con una donna ucraina?
1: Ma no, con una sola.
0: L'Ucraina vanno fatte un po' campare, eh?
1: Vanno fatte un po' campare, ma pure l'italiano. Pure l'italiano mi hanno fatto campare.
0: Hanno fatto respirare un po' l'anguilla, eh?
1: No, ma pure l'italiano mi hanno fatto...
0: Vabbè. Però quello che dico io, pensate a vostra moglie, perché l'amore passa, quello che resta, guardate, nella vita una compagnia ci vuole, e alla fine queste donne che voi avete avuto rimarrà solo fumo, fumo e nient'altro che fumo. Voi avete bisogno invece di una persona che veramente vi capisca, una persona che veramente vi accompagna nella vita. È meglio accettiamo così che lasciami mogliere, guarda. Non la trovo meglio che il, eh? Auguri. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Amore, è giusto sull'amore, vero?
2: Sì.
0: Allora, dimmi una cosa. Ma tu hai tradito in passato tua moglie?
2: Come?
0: Perché l'hai tradita?
2: Non lo so, sì.
0: Tua moglie... Gina si chiama?
2: Gina.
0: Luigia.
2: Luigia.
0: Luigia. Mm-hmm. Perché l'hai tradita? Scusa, Carmine.
2: Lo so, ho sbagliato.
0: Ma non lo farei mai più perché non se lo merita.
2: Lo so.
0: Non se lo merita. Lo so. Ma questi momenti vengono forse perché... Cioè, non sei contento con tua moglie? Non sei felice di tua moglie? Scusami.
2: No.
0: Non sei felice?
2: No.
0: Guarda, io ti voglio dire una cosa, tu stai in diretta, in diretta radiofonica.
2: Io non voglio stare in diretta. No.
0: Figlio mio, io te l'avevo detto che stavi in diretta,
2: no.
0: Però ti voglio dire una cosa, tu devi voler bene a tua moglie.
2: Lo so.
0: Non devi più commettere queste cose qua, sono cose sbagliate. Il bene di una moglie, nessuno te lo può dare meglio di tua moglie, guarda, perché questa è tutto fumma, cioè, queste persone... spremono il limone e se ne vanno, riesci a capirlo? Tu stai in diretta radiofonica, lo stanno ascoltando tutti quanti. Io ti voglio dire questo, tu non devi sbagliare più, d'accordo? Me lo prometti?
2: Te lo prometto.
0: Fai il bravo, auguri.
2: Ciao.
0: Volare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899-48-46-10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Voi chiamate?
3: Da Fragola.
0: Ditemi, cosa volete sapere in particolare?
3: No, un pochettino in generale.
0: Sì, vediamo un pochettino. Allora, qui sulle mie carte fuoriesce che voi siete una persona molto amabile della famiglia, della serenità, delle cose belle della vita, ma

0: all'improvviso è venuto un fulmine che vi ha colpito e purtroppo il lavoro è cessato.
1: Esatto.
0: Io vedo proprio dal giorno alla mattina.
1: Esatto.
0: Ma com'è successo?
1: Non lo so, Gennaro, la verità...
0: Voi portavate dei furgoni appunto particolari.
1: Sì.
0: Con del materiale raro.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Cosa vi vuole spiegare, per favore? Lei è una persona molto seria e distinta.
1: E niente, a me ogni volta che si sistemano le cose non capisco niente più.
0: Lei guadagnava bene, stava nella pace.
1: Sì, sì. Ma ogni volta che si sistemano le cose, non è che ogni volta che si sistemano non capisco niente più.
0: Io vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Dio così ha voluto.
1: Ah, lo so.
0: Dio così ha voluto. Anna chi è, vostra moglie?
1: Sì.
0: Antonio chi è?
1: Antonio è lo zio di mia moglie.
0: Lo vedo. Ma è fallita questa azienda?
1: No,
0: io vedo che è ridotto il personale.
1: Sì, sì, ha ridotto il personale, ma non è fallita.
0: Ma comunque andrà verso il fallimento, purtroppo.
1: Ah.
0: Non è che noi godiamo di questa cosa.
1: No.
0: Sia ben chiaro. Luigi chi è? Uno dei titolari?
1: Luigi...
0: Sì, e no, anche Salvatore, Luigi e Salvatore, chi sono?
1: Sono due amici miei.
0: Ah, ecco, perciò mi escono molto presenti. Lei dica una cosa, avete avuto dei problemi a un molare voi negli ultimi tempi? A un dente, un molare?
1: Sì, molare.
0: Ma si era bucato, usciva tutto quel fradicio da bocca, esatto. Ma come mai?
1: Non lo so.
0: Tutta quella puzza, puzzolente proprio dalla sua mola. Che schifo! L'avete tolto?
1: Sì.
0: Meno male. L'avete messo in un piccolo, diciamo... Sapete i muri che c'hanno quei... come si chiama? I purtusil, noi chiamiamo. I molari, di solito li mettevamo nei muri quando noi ce li toglievamo da bocca. Dicono che porta molto fortuna mettere un molare nel buco.
1: Ah, ho capito.
0: Un amico mio lo mise nel buco della serratura ed è rimasto ingagliato per tutta la sua vita.
1: Cioè, è un piacere.
0: Facciamo una battuta ironica. Voi sapete che a me mi piace armonizzare anche un po' la trasmissione, no?
1: Sergio, posso chiedere una cosa
0: a disposizione
1: in privato e poi torniamo subito in diretta?
0: Un attimo in privato.
1: Solo una cosa.
0: Allora, io passo solo la vostra voce in privato. Un attimo solo, allora. Allora, un attimo solo. In questo momento state in privato. Ditemi, però la mia voce si sente per radio, ma la ditemi. Sì. No, posso dire, passiamo in diretta, ne voglio parlare, questo è un argomento che dobbiamo parlare in diretta, poi vi spiego anche il perché. Allora, vediamo un pochettino. Allora, quello che lei mi ha detto, io le do la risposta subito, è una cosa che fa male alla salute, a livello di effetto 0/0.
1: Purtroppo ci ha provato di tutte le maniere, perciò mi ha...
0: Perché avrebbe, vi voleva catturare vostra suocera? Voleva fare l'amore con voi.
1: Esatto.
0: Ma che schifo. Scusate l'espressione.
1: No, ti figuri.
0: E vi hanno detto che vi hanno messo le mesturazioni nel bicchiere del caffè.
1: Esatto.
0: Ma quelle danneggiano solo l'essere, lo sapete?
1: No, cioè, io non ne capisco.
0: Quelle è una sostanza che entrando nel corpo provoca germi, batteri, tutte queste schifezze. È chiaro? Okay. Vostra suocera si dovrebbe solo vergognare. Mettersi proprio con la testa nel cesso, scusate l'espressione.
1: No, perché
0: uno che sta a pigliare un caffè a casa della suocera e che le ci mette a mesturazione a rind è la cosa più schifosa del mondo. A parte che io non ci credo alle mesturazioni nel caffè, che è una grande strunzata, quindi non lo fate mai perché è una grande strunzata. Avvelena solo il vostro corpo, è chiaro? Io ve lo dico di cuore. Vi faccio tanti auguri. E incinate proprio qui a casa vostra suocera.
1: No.
0: Chi gli dà nessuna intenzione. Vovlanà.
1: Sì.
0: Perché le mesturazioni nel caffè sono dei batteri, dei germi che entrano nel vostro corpo. Che ne sappiamo che succede?
1: Ah, questo sì.
0: Sono cose sbagliate che non si fanno e non servono proprio a niente. Credete.
1: Ma si aggiusteranno le cose, no?
0: Si aggiusteranno, auguri, non vi preoccupate. Da dove chiamate voi?
1: Da Napoli.
0: Da Napoli. Tantissimi auguri.
1: Allora,
0: veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. Ora sì. Abbiamo la diretta, non voglio fare attendere nemmeno un secondo. Pronto?
2: Gennaro?
0: Sì, salve, con chi parlo?
2: Ciao, sono la prima volta che ti telefono, ascolto la radio ogni mattina tua.
0: Grazie.
2: E volevo chiederti una cosa, diciamo, mia.
0: Sì.
2: Io mi sono divorziato con mia moglie.
0: Sì.
2: E volevo sapere se c'è speranza di che ti torni qualche giorno insieme.
0: Sì, da quanto tempo vi siete separati?
2: Sono 2 anni già.
0: 2 anni? E qual è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso?
2: Io ho fatto uso di stupefacenti in passato.
0: Adesso controllo un attimo le carte.
2: Sì.
0: Vediamo un pochettino che cosa succede.

0: Anna chi è? Ma voi l'avete pure tradito, non sa chi vota sta moglie era vostra però, eh?
1: No,
0: e in passato quando vi facevate quelle schifezze?
1: In passato quando non stavamo.
0: E siete stato anche con un uomo in passato, questo è stato tanto quando vi bucavate, vi facevate queste sciocchezze.
1: Sì, sì, sì.
0: Siete state anche con gli uomini?
1: Sì.
0: Io vedo degli uomini che vi hanno dato anche.
1: Passato, molto prima di sposarmi.
0: Vi hanno dato anche dei soldi.
1: Oh, no,
0: in passato sì, quando facevate abuso.
1: No.
0: Diciamoci la verità.
1: No, che mi risulti generale, io.
0: Vabbè, guarda, dei soldi che magari qualche amico vi ha aiutato anche, insomma.
1: No, forse prestati, ma non per quel senso.
0: Ho capito. Sentite, io vedo vostra moglie molto ma molto scoraggiata.
1: Molto scoraggiata.
0: Molto molto, dovete lavorarci molto sopra se volete tornare con lei. Perché poi voi ogni tanto cadete ancora in questo tunnel della morte. Io lo chiamo tunnel della morte perché non vi dà nemmeno il tempo di guardarvi dietro. Voi non dovete cadere più in questo tunnel della morte. Che segno siete voi?
1: Pesci.
0: Sentite, voi dovete guardare avanti, vi dovete mettere i paraocchi come fanno i cavalli. Voi non dovete guardare gli altri, che no, guardate, la cosa più cara è la salute. Una volta che sei caduto malato, buonanotte su natura.
1: Che...
0: E voi già avete degli... Voi avete un'epatite?
1: Sì.
0: E a ruoli terracchio?
1: La sto curando, per mia fortuna si sta calmando, perché faccio analisi spesso. Per
0: guardate, io vi sto vicino, però il drogato è un viziato. Non lo sto contro di voi e contro nessuno, però il drogato è un viziato, sapete che vuol dire? Che invece di pensare alla famiglia... Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto? Alzate. È caduta la linea purtroppo. Io faccio una pausa musicale e vado in privato. Per qualcuno che non vuole andare in diretta, io vado subito in privato.

I bambini mi hanno sommerso le mamme di telefonate, le mamme che volevano ascoltare questa canzone per il bambino, appunto, Rosario, che voleva ascoltare una canzone di Gigi Robo. Noi lo accontentiamo, vado in privato.

0: Allora, eccoci qua. Abbiamo una diretta, vediamo un pochettino da dove ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Non vi sento, parlate vicino al telefono.
1: Pronto?
0: Alzate un po' la voce, vi dispiace?
1: Pronto, si sente?
0: Grazie. Okay. Ditemi, signora, da dove chiamate?
1: Da Nola.
0: Da Nola, vediamo un pochettino. Cosa volete sapere?
1: Qualcosa sull'amore, sul matrimonio, quest'anno, che sono stati in periodi di crisi momentanei.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte, mischiamole, vediamo un po' che cosa ci dicono. Che segno è suo marito?
1: Acquario.
0: Acquario. Allora, vediamo un po'. Io vedo un periodo proprio che non andate più d'accordo proprio.
1: Esatto.
0: Vedo che voi vi sentite molto scoraggiata.
1: Sì.
0: Signora, mi esce anche il nome. Aniello si chiama suo marito?
1: Sì.
0: Aniello?
1: Sì.
0: Perfetto. Signora, Anna chi è? Mi scusi.
1: È la sorella, mia cognata.
0: Ma andate d'accordo con la sorella?
1: No.
0: Infatti, c'è tutta una situazione molto ma molto particolare, signora. Io vedo qua che le cose non è che vanno molto bene, a dirvi la verità.
1: No.
0: Infatti, mi esce fuori proprio questa situazione un pochettino particolare. Signora, però il rapporto si aggiusterà. Forza e coraggio. Forza e coraggio che il rapporto si aggiusterà. Aniello vi vuole bene, signora, però è un acquario e come tutti i buoni acquari sono un pochettino, diciamo, lenti nel fare le cose, un po' scocciati, vogliono...
1: Volevo chiederti come mai mi è uscita questa sorella qua, perché sono 5 e tu mi hai detto giusto Anna, come...
0: Signora, ma io, signora, forse, io sono un veggente, signora.
1: No, dico, come mai influisce sul nostro...
0: Ma, signora, non è che lo dico io, lo dicono le carte e lei mi dà conferma.
1: Sì, e perciò ti ho chiesto, come mai, cioè, in che senso, cosa c'entra lei, magari la causa di qualcosa...
0: Signora, questa cosa che io ho visto qui nelle carte,
1: sì,
0: e risulta a verità, mi scusi.
1: Appunto, no, non per esempio.
0: Signora, ma io sto qui a faccio. Allora, il panettiere fa il pane, l'avvocato sa chi carta a mano. Io sono un cartomante.
1: No, vuole sapere.
0: Io non faccio i cartoni, io faccio i carta.
1: Non mi rivolgevo a te, veramente.
0: Comunque le cose si aggiusteranno, non vi preoccupate, signora.
1: Allora va tutto bene.
0: Sì, le cose si aggiusteranno. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Auguri. La telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. E buongiorno signora, da dove chiama?
2: Da Caserta.
0: Come vi chiamate signora?
2: Bianca.
0: Signora Bianca. Allora, vediamo un pochettino, appunto, se mi dà il suo segno zodiacale.
2: Scorpione.
0: Scorpione, mischiamo un attimo le carte. Oh, mamma mia. Signora, ma lei non andava proprio d'accordo con suo marito, vedo qua.
2: Sì, infatti.
0: Lei si è separata, signora?
2: Sì.
0: Signora, mi scusi, voi avete tradito vostro marito?
2: No.
0: Signora?
2: Sì.
0: Mi scusi, ripeto la domanda. Avete mai tradito vostro marito?
2: No, sono stata tradita.
0: Perché vedo un tradimento qua. A parte suo marito, lei l'ha contraccambiato questo tradimento. Questa è una cosa che è successa, signora. È successa, amore mio. Allora, in queste circostanze, quando c'è tradimento, allora, uno non si deve mettere a livello della persona che sbaglia, ma deve dare una botta morale alla persona che sbaglia. Invece lei ha sbagliato anche lei, signora. Però io non sono un giudice, non sto qui niente a giudicare nessuno. Però bisogna dire la verità, o se no ci prendiamo in giro io e lei, inutilmente, giusto?
2: Però le dico di no.
0: Lei dice di no. Io purtroppo, signora, lei non ha preso simpatia con nessuno, signora? Non ha avuto nessuna simpatia da quando si è lasciato con suo marito? Signora, guardate, Dio sta in cielo, chiaramente, ci guarda. Io sono un umile cartomante, però Dio sta in cielo e guarda le persone, come si comportano. Lei deve dire la verità, signora.
2: Sì, vabbè, ho conosciuto altre persone.
0: Ha conosciuto un uomo in particolare che lei si, cioè gli piaceva. Però quest'uomo già è sposato, signora? Signora? Ma vogliamo dire la verità? O ci dobbiamo prendere in giro, amore mio? Io non sto qui niente a giudicare nessuno. Sono problemi della vita, del quotidiano, cose che succedono.
2: Sì, l'ho conosciuto questa persona, è sposata, ma è un collega.
0: Tesoro mio, io ti dico una cosa. Non voglio sapere quello che voi fate, che lavoro fate, non voglio saperlo. Però vi voglio dire una cosa. Non si costruisce niente sul già costruito. Per lei, signora, ci sarà un'altra persona e sarà felice. Antonio chi è, signora?
2: Al momento non...
0: È una persona... No, no, io parlo nella famiglia, signora, attenzione.
2: No, no.
0: Parlo nella famiglia. È un cugino vostro, signora?
2: Antonio al momento no, non mi ricordo.
0: Oppure nessuno. Qualcuno che lei ha conosciuto, perché mi esce qua proprio forte, proprio chiarissimo, signora. Guardate, signora, io non voglio giudicare niente e nessuno. Sono problemi del quotidiano, suo marito l'ha tradita, come è uscito qui sulle carte. Però, signora... Allora, io sono di questa opinione. Se noi coltiviamo su terra fertile, raccoglieremo. Se noi non coltiviamo su terra battuta, il Signore appassisce tutto. Perché su terra battuta appassisce tutto, amore mio. Credimi, te lo dico di vero cuore.
2: Okay.
0: Per lei ci sarà un buon futuro. Però, signora, non deve dire tante bugie, specialmente un cartomante di prestigio che riesce a vedere oltre la norma. Perché io ho visto che lei c'ha una simpatia per quest'uomo sposato. Però signora, la prego di non accedere più di tanto, perché questo non lascia la moglie, non lascia né i figli, e quindi io la invito a trovare una persona libera a cui lei può costruire sicuramente una famiglia. Auguri signora.
2: Grazie.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ciao Genaro.
0: Buongiorno. Salve, mi dica allora, cosa vuole controllare?
3: Il lavoro.
0: Benissimo, che segno è?
3: Pesce.
0: Mischiamo le carte, 1, 2 o 3?
3: 3.
0: Da dove chiamate?
3: Da Napoli, però diciamo provincia di Napoli.
0: Ho capito, va bene. Chi indossa una divisa?
3: Uno in famiglia.
0: O proprio voi?
3: No, no, io no.
0: Sicuro? Lei che fa il ciabattino, ha detto?
3: Sì.
0: Ciabattino fate. Qua è... Io vedo una divisa.
3: Forse magari mio nipote.
0: Ah, ecco, perciò. È un periodo che le cose non stanno andando tanto bene a voi.
3: Sì.
0: Migliorerete, signor ciabattino, migliorerete. Perché vedo qua... Anna chi è, mi scusi?
3: Mia moglie.
0: La vedo. Dica la verità. Valgo qualcosa oppure niente?
3: No,
0: zero
3: no, vale
0: assoluto.
3: Qualcosa.
0: Meno male.
3: Io l'ascolto molto, sempre in macchina e l'ascolto.
0: Posso dire una cosa?
3: Sì.
0: Voi avete avuto una passionalità con un'altra donna in passato?
3: No, no, mai.
0: Sto parlando di anni fa, no, una
3: anni
0: cosa...
3: Anni fa, sì, veramente.
0: Vedo anche un treno. Nella mia visione qui c'è un treno.
3: Ma magari perché lei abita vicino al treno.
0: Ah, ecco, state vicino alla stazione.
3: Sì, sì.
0: Ah, ecco, io non lo sapevo, perché mi esce qua sulle carte, mi esce una ferrovia. Giurate su Dio universale che noi non ci conosciamo.
3: No, perché... no, no, e io ti ascolto molto, ero pure un po' scettico, perché devo dire la verità, dicevo, che pensavi, voglio dire che dici.
0: Penso che un po' di scetticità...
3: No, no, no, scettico non te l'ho più, ti dico la verità.
0: Va bene, voi migliorerete...
3: Io ti ascolto più di 2 anni, qualche anno e mezzo, ci aveva pure una chissà di un'altra chiesa.
0: Guardate, sì.
3: Modo dicendo il numero di casa, il numero di, diciamo...
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
3: Come io, a chi ti chiamò, a quello momento...
0: No, è perché vedete il mio cuore com'è nobile.
3: Perché
0: io mi sento, quando è una cosa, dico, diamo la possibilità a tutti quanti di intervenire in questa trasmissione.
3: Verità,
0: perché questa non è una radio scimità, a Rusfan sulle scimità.
3: No.
0: Qua questa radio ha un suo scopo di stare vicino ai cittadini. Io Jet pure in diretta ho detto, chi ha problemi, vuole fare un po' di pubblicità, c'è la radio a disposizione. Per esempio voi che fate il ciabattino, producete questo, quella. A qualcuno che voi in questo momento sta ascoltando e può interessare qualcosa che voi producete, cioè è una cosa buona che io faccio l'annuncio per radio e voi chiamate, così mostrate i vostri prodotti, è chiaro. Cioè vogliamo, ci siamo rotti. tutti a Napoli. Sapete perché? Perché se non si crea una cosa per stare vicino all'utenza, specialmente ai cittadini come siete voi, come sono io, perché pure io sono un cittadino, è chiaro? Allora dobbiamo far sì che questa radio deve stare a disposizione di tutto e di tutti. È chiaro? E allora,
3: no, vi devo lasciare perché sono arrivato al lavoro.
0: Io vi abbraccio, vi auguro un
3: ringrazio e ti saluto. Ciao,
0: grazie assai. Arrivederci.
3: Lo dico io.
0: Grazie, arrivederci. Ciao. Vi ringrazio, arrivederci. Ciao. Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.
4: Sì, pronto.
0: Buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
4: Lorenzo.
0: Lorenzo, da dove chiamate?
4: Da Roma.
0: Da Roma. Dica, Lorenzo, cosa desidera sapere?
4: In generale sull'amore.
0: No, no, in generale diciamo non è che si può trattare bene l'argomento. Lei mi deve dire una cosa molto importante. Allora, la prima cosa è il suo segno.
4: Toro.
0: Lei convive?
4: No.
0: No, dico, nella sua vita c'ha una donna attualmente, perché vedo qua un'interruzione. Mi esce un'interruzione.
4: Sì.
0: Lei è un separato, mi scusi. Perciò no. Ho detto lei convive, perché vedo un'interruzione qua.
4: No.
0: Lei un separato, mi scusi.
4: No, assolutamente.
0: E
4: no.
0: Che cos'è questa interruzione che mi esce?
4: Non lo so.
0: Guardate, a me mi esce un'interruzione sulle carte con il rapporto d'amore. È andato via qualche donna da parte sua, una ragazza che lei ci teneva?
4: Sì.
0: Forse questa è, perciò ho detto l'interruzione. Perché a me mi esce questa interruzione, è chiaro, no? No, ma lei andrà benissimo, signore, non si preoccupi. Lei arriverà a un punto, andrà benissimo. Cosa fa di bello a Roma?
4: Lavoro.
0: Che lavoro fate?
4: Un po' di privacy, diciamo.
0: Ah, va bene, non c'è problema. Allora, per l'amore lei andrà bene. Auguri, buona giornata.
4: Ma ancora molto.
0: Come?
4: Tanto tempo passerà?
0: Il tempo non si può calcolare. Nell'aldilà non ci sono spazi né dimensioni.
4: Ma sempre con una nuova donna oppure con...
0: Sentite, allora io vi voglio dire una cosa. Se voi volete parlare, parliamo. Se cominciamo a chiuderci, lei chiama per sapere. Io sto qua per leggere le carte. Però io quando vi dico vicino a voi, guardate, io qua vedo un'interruzione. E voi dite, ma non lo so. E allora, se noi... facciamo che le carte parlino e noi le blocchiamo le carte, e allora le carte si firmano, si bloccano. Allora quello che voglio dire io, lei con questa donna si è separato, cioè si è allontanata questa donna da lei, questo volevo dire.
4: Sì.
0: Ecco, e questo, per l'amor del cielo, io questo stavo dicendo. Lei spera ancora in un ritorno di questa persona?
4: Sì.
0: Mi dia il segno di questa persona.
4: Gemelli.
0: Vediamo un pochettino. Vediamo un po'. Ma lei si è sentito anche telefonicamente con questa persona ultimamente?
4: No.
0: Perché non la chiamate? Questa è una donna molto orgogliosa, però vi vuole bene ancora, guardate. Voi l'avete tradita?
4: No.
0: Penso di sì proprio. Voi l'avete tradita?
4: No.
0: Io penso di sì. Perché no. Purtroppo mi esce qua che in effetti c'erano problemi legati anche a un altro uomo qua, attenzione. Questa donna appartiene a un'altra persona, a parte lei, insomma.
4: Non lo so, questo non lo so.
0: Guardate, mi dovete perdonare, ma mi pare che scendete dalle nuvole.
4: No.
0: Cioè, io vi sto dicendo, questa donna è libera o è già impegnata con un'altra persona? Perché vedo un uomo vicino a questa donna.
4: Non ho notizie adesso. Capito?
0: No, io parlo... di quando lei insomma l'ha frequentata?
4: No, penso di no, poi se lo faceva di nascosto non lo so.
0: Ho capito, no, perché vedo che qua, signore, lei avrà un'altra donna, questa è una storia che è finita purtroppo, però per lei ci sarà un'altra persona e sarà molto felice. non vedo che lei andrà avanti con questa persona. C'è un'incompatibilità caratteriale.
4: Ho capito.
0: Mi dispiace.
4: Va bene.
0: Tanti auguri.
4: Arrivederci.
0: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Sta pronto?
5: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
5: Ciao Gennaro. Innanzitutto complimenti, perché ti seguo da anni e sei veramente un bel gente, potevo dire.
0: Io vi ringrazio. Che lavoro fate voi?
5: Magazziniere,
0: vediamo, sì. vediamo un pochettino. Allora, parliamo un po'. Il segno suo, per favore?
5: Ariete.
0: Bellissimo segno, creativo. Allora, vediamo un po'. E sua moglie che segno è?
5: Gemelli.
0: Allora, vediamo un po'. Perché nascono queste... guardate, voi avete una santa donna. Sembra strano, ci sta un po' di incompatibilità caratteriale, però avete una santa femmina davanti. Concetta si chiama sua moglie.
5: Sì.
0: Allora, statemi a sentire, questa Concetta vi vuole un bene dell'anima, non vi ha mai tradito. Posso farvi una domanda a voi, Giuseppe, però mi dovete rispondere da uomo a uomo.
5: Sì.
0: Avete mai tradito a vostra moglie?
5: No, sinceramente no.
0: All'inizio che vi siete messo con vostra moglie, sì però.
5: No.
0: Io sto parlando di quando eravate fidanzati, attenzione, non sto parlando di adesso.
5: Più che altro col pensiero.
0: Col pensiero? Giuseppe, mannaggia, come devo fare con voi? Ma perché fate queste cose? Perché fate queste cose? Mi fate solo arrabbiare a me,
5: ragione.
0: Perché io vedo veramente, capito, qua dentro. Pure ti piace fare l'amore sui trenini, nelle scuole. In passato tu hai fatto l'amore su un treno, ma tanti anni fa, eri ragazzo forse, chi cavolo lo sa?
5: È vero.
0: L'hai fatto proprio nello scompartimento del bagno, ti possi non ammazzare. Sto scherzando, è vero o dico bugie?
5: Non è vero.
0: Ma che sfizio ci trovi a fare l'amore in un bagno di un treno? Ma non hai paura? Ta-ta-ta-ta-ta, mamma mia! Andavi in sud, fribillazione là dentro. Non devi fare più l'amore nel treno.
5: No.
0: Giuseppe, non è che ti sei fatto rosso?
5: No, rosso.
0: Sto scherzando. Comunque hai avuto anche questa emozione di fare l'amore nel treno. Guarda un po' le carte che mi vanno a svelare, cose incredibili, guarda. Alle volte sai che mi stupisco pure io di quello che vedo. Ma quanti anni aveva Giuseppe quando è successa sta cosa? 20 anni?
5: 22, 23, sì.
0: Ma facevi il militare?
5: Militare. Stavo al nord.
0: Stavi al nord. E dico proprio in un bagno di un treno.
5: È capitato.
0: Proprio in un bagno. No, perché andavi al ritmo dei binari, no?
5: Sì.
0: Mannaggia la tua testa. Vabbè, comunque sei una persona simpatica, vai avanti. Hai detto che lavoro fai, Giuseppe?
5: Magazziniere.
0: Tu andrai avanti e migliorerai tanto. Parola di Gennaro D'Auria.
5: Io ti ringrazio.
0: Ti voglio bene, un abbraccio.
5: Grazie, ciao.
0: Ciao. Dal 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni. E siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Allora, ascoltami un attimo. Io vedo qua, sulle carte, che mi esce che tu sei una persona che già c'hai degli obiettivi tuoi personale e stai coltivando un qualcosa di molto particolare che ti andrà anche bene. Tu stai al liceo scientifico?
6: No, io sto al liceo linguistico.
0: Linguistico, scusami, ho fatto io una gaffe. Tu lavorerai e andrai molto bene. C'è un uomo che ti aiuterà.
6: E chi è quest'uomo?
0: Non lo so, è una cosa che verrà nel tempo, non è una cosa di adesso.
6: Ho capito.
0: Tu farai delle domande, a cui da queste domande ci sarà un uomo che ti aiuterà.
6: Sì.
0: Carmine chi è, scusami?
6: Non lo
0: conosco. È una persona, un amico tuo?
6: No.
0: O è qualcheduno di famiglia, non lo so, perché mi esce un Carmine. Può darsi anche che sia quest'uomo che ti aiuterà, attenzione, eh?
6: Ah, perciò di sì.
0: Perciò, sì, come no. Maria, chi è questa Maria che mi esce?
6: Non lo so.
0: No, no, ma io parlo in generale, perché...
6: Ah, sì, non può essere mia zia, non lo so.
0: Sì. Hai perduto una persona molto cara, tu?
6: In presente o in passato?
0: No, mi esce in passato.
6: Sì, ho perduto una persona cara.
0: Ma era una donna?
6: No, era una donna e un uomo, sì.
0: Ma è stato un incidente bruttissimo?
6: No.
0: Cioè, capisci, un incidente, io parlo di brutte malattie qua.
6: Ah, sì, questo sì.
0: Un incidente bruttissimo?
6: Sì.
0: Di percorso di vita?
6: Penso di sì, che sia questo.
0: E che cosa hanno avuto, la leucemia?
6: No, mio nonno è morto di cirrosi epatica.
0: Mi dispiace. Ma come mai? Ne abusava di qualcosa?
6: No, lui non beveva alcol.
0: Quello quando deve succedere una cosa, quello è tutto, lo sai?
6: Una domanda.
0: Sì.
6: Vorrei sapere un po' sulla salute dei miei familiari.
0: Senti, io la salute non è che non la tratto. Allora ti spiego, io non sono un medico e non mi sottraio, cioè non posso mai fare un consulto sulla medicina perché non sono un medico, non sono diplomato né laureato in medicina. E come il medico non fa il cartomante, bisogna rispettare queste situazioni. Io purtroppo sulla medicina lasciamola ai medici, no? Non ti pare?
6: Ti ringrazio.
0: Ma no, è la verità, perché è giusto che sia così.
6: Gennadi, esce qualche altra cosa di me?
0: Esce che tu andrai avanti e avrai un'ottima vita. Ci devi solo andare costantemente. Per te ci sarà un ottimo sviluppo, una buona carriera lavorativa, non ti preoccupare.
6: Non sai che lavoro?
0: No, e non mi esce perché è abbastanza lontano, non mi è molto vicino.
6: Ho capito.
0: Però tu lavorerai e andrai bene, ma credo fuori da tua annunziata. Credo, vedo uno spostamento fuori da Torre Annunziata, non credo che sarà Torre Annunziata, assolutamente.
6: Genaro, meglio così, comunque sei bravo, perché devo dire la verità, io ti sto ascoltando da circa un mese che in macchina mi...
0: Sai che cos'è? Mi sono usciti questi signori defunti che tu volevi molto bene.
6: È vero, erano i genitori di mia mamma.
0: Mi dispiace tanto.
6: E anche a me, Genaro.
0: Lo immagino, stavi dicendo, scusami?
6: Ti ascolto, diciamo, da circa un mesetto, da quando ho comprato lo stereo per la macchina. Cioè,
0: grazie.
6: Io devo dire la verità, mi piace ascoltarti.
0: Grazie.
6: Perciò, dici...
0: Ma però, guardi, io non sono quella persona che mi do delle arie, io sono umile.
6: No, non è vero, infatti hai ragione. È così, io ti ascolto, ti...
0: L'apparenza può ingannare, però...
6: Non è vero, perché tu non dai questa apparenza qua.
0: Io dico solo una cosa... Non sopporto quando una persona mi dice le bugie, che io me ne accorgo di una cosa, no? Cioè, sì. Tu mi chiami giustamente per sapere la cartomanzia.
6: Sì.
0: Allora nel momento che io dico vicino a ti faccio un esempio, dico guarda, io qua vedo un'interruzione, si intende che... No, cioè, capisci quello che voglio dire?
6: Sì.
0: Cioè, è vero, bisogna rispettare, come dice il Signore, però, insomma, che hai chiamato a fare se metti tante di quelle situazioni bloccate?
6: Non,
0: cioè, le carte si bloccano, perché le carte hanno dei simboli che parlano. Io sono l'interprete che legge le carte e vi divulgo quello che mi esce qua. Perché ricordiamoci, quest'arte delle carte è vecchissima da quando è vecchio il mondo. Addirittura ci stavano gli stregoni tanti anni fa, che in delle zone dell'Egitto buttavano delle pietre a terra e vedevano, dice guarda, la previsione è fatta che dopodomani verrà a piovere, e pioveva. Anche i grandi politici usano, appunto, hanno i loro cartomanti personali, e questo è una realtà. Ma la cartomanzia fatta come la fa Gennaro D'Auria non nuoce a nessuno. Quindi diamo un servizio sociale, parliamo, diamo qualche consiglio, è quello che possiamo fare.
6: Ma consigli sull'amore tu non me ne dai.
0: Consigli sull'amore? Tu non hai proprio bisogno di consigli sull'amore.
6: Perché?
0: Perché stai bene come stai.
6: Veramente? Ma questo te lo dicono le casse?
0: No, questo lo dico io.
6: Ah, lo dici tu. E come fai a saperlo?
0: Cioè, no. Guarda, proprio sull'amore tu problemi non ne tieni, te lo dico io a te. Se
6: ma
0: mi sto sbagliando.
6: Di amore in generale?
0: O ma l'amore. A parte che tu sei un tipo molto geloso e possessivo.
6: È vero.
0: Guai a chi ti tocca la tua persona che ami.
6: È bravo.
0: Tu non sei mai sicuro della persona che ami. La vuoi bene, però stai sempre sugli attenti. Sto sbagliando?
6: No, è bene, è bene.
0: Ti faccio tanti auguri.
6: Grazie,
0: grazie della chiamata.
6: Bravo, ciao, ciao.
0: 899 610 per parlare con Gennaro D'Auria.

Buggio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Canal 2 Serio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.

0: abbiamo la prossima telefonata, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Antonio.
0: Antonio, buongiorno.
1: Ciao, come andiamo?
0: Abbastanza.
1: Niente, ti volevo dire solo che sto lavorando e non ti posso dire altro. È grandissimo.
0: Grazie, Antonio.
1: Ti seguiamo già da 3-4 mesi, perché noi siamo sempre su Cava di Tirreni, abitiamo, però stiamo lavorando sul Casertano.
0: Sì.
1: E ti seguiamo spesso. Niente, abbiamo fatto una pausa di 2 minuti e ti volevamo salutare.
0: Antonio, io ti ringrazio.

0: questa chiamata è molto preziosa, grazie Antonio.
1: Di una grandissima compagnia, specialmente la mattina quando facciamo il tratto Cava Casetta.
0: Che lavoro fate, Antonio?
1: Noi siamo con un'azienda che facciamo impianti di depurazione.
0: Ah, ho capito.
1: E quindi ti ascoltiamo tutte le mattine.
0: Grazie,
1: nel bene,
0: Antonio.
1: E nel male.
0: Grazie, Antonio.
1: Nel senso che quando ti incazzi e quando sei allegro.
0: Antonio, ma quella le bugie Gennaro non sopporta. Tu lo sai.
1: Vabbè.
0: Andò, ti voglio dedicare questo pezzo, io vado nel privato, lo mando per te e per tutta la tua compagnia, che vabbè, veramente siete, diciamo così, un'equipe molto affiatata.
1: Okay.
0: Io te la mando e ti ringrazio, questa telefonata è oro. Grazie, okay. Ciao.
1: Ciao.
0: Allora, esisteva un signore di nome, esiste un signore di nome Joslin, francese, e fece questa canzone nel 1974-75, virgola. Un saluto a tutti i bimbi.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone. Il suo padrone si chiama Roberto e a raccontarvela io mi diverto.
0: Mamma mia, 1974, signori, virgola, Joslin.
2: Questa è la storia di un cane barbone abbandonato dal suo padrone, che l'ha lasciato a dormire all'aperto anche se è inverno e fa freddo.

0: Salve.
1: Ciao, sono Mario, mi chiamo da Napoli.
0: Ciao Mario, che segno sei?
1: Vergine.
0: Cosa vogliamo controllare, il lavoro?
1: Sì, Gennaro, grazie.
0: Prego, allora vediamo un pochettino. Vediamo un pochettino. Quante ne siete di voi? Quattro?
1: No, siamo due.
0: Due?
1: Sì.
0: Ma siete partiti in tre però?
1: Sì, eravamo in tre, poi uno ha lasciato per strada, diciamo, non si è fidato.
0: Ascolta, il tuo lavoro andrà a migliorare. È un periodo questo qua un po' triste, ma però le cose miglioreranno.
1: Ah, ecco.
0: Voi avete a che fare non solo con la pittura, ma anche con altre cose, muratura, queste cose qua?
1: Sì, sì.
0: Voi
1: diciamo
0: migliorate.
1: Ci occupiamo un po' di tutto, idraulica, elettricità, insomma.
0: Sì, sì, ho notato. C'è un grande miglioramento. Giuseppe chi è, scusami?
1: Giuseppe è un amico.
0: E infatti lo vedo. Antonio chi è?
1: Antonio pure è un amico mio, è il mio meccanico di fiducia.
0: Preferito, lo salutiamo allora.
1: Okay.
0: Ascolta, Giovanni chi è?
1: Giovanni è un'altra persona che conosco, pure una persona di famiglia.
0: Anna chi è?
1: Anna è mia moglie.
0: Auguri. Grazie. Penso che con questo abbiamo detto tutto.
1: Sì.
0: Il lavoro migliorerà.
1: Bene, grazie.
0: Vedo impresa di pitture, muratura, tutto, idraulica come detto, andrà benissimo. Devi attendere i tempi.
1: Bene, Gennaro, ti saluto e ti saluto anche i miei collaboratori.
0: Un abbraccio ai tuoi collaboratori.
1: Grazie.
0: Tanti auguri.
1: Ciao.
0: Mantieni duro, tira la tua forza di volontà che vedrai le cose andranno a migliorare. È un periodo questo che bisogna avere un po' di pazienza.
1: Molta.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Allora, pronto?
2: È pronto.
0: Alzate un po' la voce, signora.
2: Gennaro.
0: Buongiorno, signora.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: E innanzitutto volevo complimentarmi con te, insomma, se ti posso dare...
0: Signora, grazie.
2: Perché ti conosco, diciamo, televisivamente da parecchio tempo, però non ho mai chiamato.
0: Grazie, signora.
2: Cioè, ho un po' di paura a vedere le carte io.
0: E allora non le fate,
2: no,
0: amore
2: no,
0: mio.
2: Per carattere, però penso che non ci sia niente di
0: brutto.
2: Di brutto, no?
0: Certo, certo.
2: Vogliamo vederlo un po' in generale.
0: Sì. Che segno siete, signora?
2: Scorpione.
0: Signora, chi avete perso della famiglia? Qua subito mi è uscita la croce di morto.
2: Sì.
0: Chi avete perso, signora?
2: Sono stata male per la morte di mio padre.
0: Signora, è morto... Con al fegato, ha avuto qualcosa al fegato?
2: No, è stata una malattia lunga e diciamo così, ma a parte la malattia, è proprio la perdita della figura.
0: Madonna mia.
2: Che a me manca tanto.
0: Ma non solo vostro padre vedo qua.
2: Anche mia madre.
0: Io vedo altre due persone.
2: A me care solo due, i miei genitori.
0: Sì, sì, sì, mi dispiace tanto, signora.
2: Sì, sì.
0: Signora, sono... brutte situazioni, la vita continua e bisogna...
2: Ormai, diciamo, ho superato il lato proprio negativo della mia esistenza, però sto meglio adesso.
0: Signora, i morti dall'altro lato ci guardano,
2: certo.
0: E non ci vogliono vedere piangere. Noi non dobbiamo piangere, signora, per i morti, perché loro già stanno in un'altra dimensione. E sono già tristi dove stanno e ci vedono a noi qua di piangere, si riattristano ancora di più. Ecco, so che sono situazioni particolari. Signora,
2: possiamo qualche altra fase un poco più
0: signora, signora, voi avete un figlio maschio?
2: Due, se no.
0: Ma uno in particolare vi darà tanta gioia.
2: Sì.
0: Uno in particolare è uno studioso, questo signore?
2: Sì, sì, uno va a scuola e un altro è militare, diciamo, che fa carriera e poi c'è una femmina.
0: Signora, vi daranno tanta soddisfazione.
2: No, ma già adesso, diciamo, sono fiera dei miei figli.
0: Sono bravi figlioli questi qua.
2: Sì, bene, certo.
0: Dio li deve sempre accompagnare.
2: Ti ringrazio, signora.
0: Sono bravi figlioli veramente, ve lo dico di cuore.
2: Signora,
0: ormai il brutto è passato,
2: sì.
0: Godetevi la vostra vita, andate avanti, vedrete che le cose si andranno ad aggiustare, gioia mia.
2: Sì, però voglio sapere qualche altra cosa, Gennaro.
0: E fatemi la domanda, sto qua a vostra completa disposizione.
2: In generale non si può vedere.
0: No, signor, sulla salute vi prego. Allora, io chiariamo questo fatto per una volta per tutte.
2: Sì.
0: Gennaro D'Auria, allora... non già purtroppo le macchinette qua per misurare la pressione e tutto, per farvi un test anche perché non sono un medico, signora, io posso vedere se migliorate, se peggiorate, questo si può vedere dalle carte, però io non posso fare una diagnosi, signora, non è né, non è giusto nei riguardi dei medici, e poi non sono in grado di fare una diagnosi perché non sono né diplomate e né laureato in medicina. Signora, sì, ma posso indovinare le carte, ma non posso fare diagnosi. Sì, amore.
2: Certo, no, diagnosi no.
0: Ecco, ma non le so fare nemmeno. Allora, ditemi che cosa...
2: L'amore come va?
0: Signora, voi già avete avuto una sofferenza enorme con vostro marito.
2: Sei brava, sì, no.
0: Purtroppo, purtroppo, signora, dovete vivere per i vostri figli.
2: È vero.
0: Lasciatelo perdere.
2: Ma infatti io ero superstito questa domanda, perché poi...
0: Io già l'ho visto qua, signora. Già è tutto cioè è scritto qua sulle carte.
2: Hai ragione, sei bravissimo.
0: Vi ha fatto soffrire perché la donna proprio in un modo tremendo.
2: Sì.
0: Ma questo e poi non è che lui è andato a migliorare, si è messo uno peggiorissimo.
2: Sì, sì.
0: Da fenomeni proprio da baraccone.
2: Ah, no, no, ma su questo lato no, diciamo così, io ho avuto No.
0: Che cosa, signora?
2: Diciamo così, no, a livello così, no.
0: No, signora, non mi avete capito. Questi sono fenomeni da baraccone, perché un marito che c'ha una moglie e c'ha dei bravi figlioli, uno sta in carriera, un altro che sta studiando, cioè si mette a fare sti strunzata, no? E rovina una famiglia, e sono fenomeni da baraccone.
2: No, ma quello è un fatto caratteriale.
0: Signora...
2: Per come, diciamo così, il comportamento, non perché...
0: Signora, non
2: perché
0: si può...
2: se no avesse fatto una volta.
0: Signora, però vi dico una cosa.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme.
2: Sì.
0: È una sopportazione enorme qua.
2: Sì.
0: Luigi chi è, signora?
2: Luigi è mio figlio.
0: Sì.
2: Sì.
0: Infatti è uscito qui nelle carte. Signora, statemi a sentire, il carattere, se uno nasce turno, cioè more turno, il carattere purtroppo non cambia.
2: È vero, è vero.
0: Se vogliamo che le cose cambiano, dobbiamo cercare di cambiare prima noi, sì, per far cambiare gli altri.
2: Ma infatti io mi sono fatto una ragione di vita e quindi guardo avanti nel futuro e per i miei figli, soprattutto per i miei figli e per sempre per i miei figli.
0: Certo, certo. E ci mancherebbe, i vostri figli vi daranno gioia, quello che non vi ha dato vostro marito ve lo daranno questi bravi figliuoli, non vi preoccupate, signora.
2: Sì, sì, veramente.
0: Signora, vi faccio tanti auguri.
2: Grazie, Gennaro, grazie.
0: Vi abbraccio tanto, salutatemi tutti i figliuoli vostri.
2: Grazie, grazie.
0: Auguri.
2: Grazie, grazie.
0: Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899-48-46-10. Ripeto, per parlare con me, 899-48-46-10. Buongiorno.
3: Salve, sono Maria, pronto?
0: Sì, Maria?
3: Sì,
0: buongiorno, per... Maria.
3: Buongiorno, salve. No, volevo sapere, in amore è un po' come
0: certo, certo, vediamo un pochettino. Dammi il tuo segno zodiacale.
3: Sono del leone.
0: Allora, vediamo, mischiamo le carte. Quale mazzetto vuoi, 1, 2 o 3?
3: 3.
0: Flavio chi è?
3: È il mio ragazzo.
0: Dimmi una cosa, ma non stai andando d'accordo con lui?
3: No, diciamo ci siamo lasciati da qualche giorno perché non mi tratta molto bene, diciamo.
0: Figlia mia, io lo so, però la colpa è maggiormente tua perché le donne, quando sono troppo... Tu sei una brava ragazza, però io ti devo dire una cosa, Maria. Chi è chi sta, Tomma, che vedo qua nelle mie carte? Diciamoci la verità per una volta per tutte.
3: È
0: chi
3: è? Un ragazzo che, diciamo, sto frequentando da qualche giorno di nuovo dopo tempo. Stavo prima che mi mettessi, diciamo, con Flavio.
0: Ma tu hai capito che Flavio, chi se ne accorge e tu lo perdi per sempre, Marie? Marie, tu sei stata pure con l'uomo sposato in passato.
3: Io.
0: Ho visto un uomo che ti ha ingannato, che era sposato, che forse tu non lo sapevi nemmeno, e poi l'hai saputo dopo.
3: Io.
0: Marie, io sto qua per dire la verità.
3: No, eppure io, no, no,
0: allora,
3: non lo so, se non l'ho mai saputo me lo state dicendo voi.
0: Allora, Flavio è il tuo ragazzo.
3: Sì.
0: Ti ho detto, c'è un altro uomo che a me mi è uscito qua, un'altra persona maschile.
3: Sì.
0: Tu invece
3: era
0: fa...
3: fidanzato.
0: Come?
3: Era fidanzato.
0: Con chi?
3: Con un'altra ragazza, almeno non l'ho mai conosciuto. Che macello.
0: È un macello totale, Maria. Sì. Tu invece pensai, fa pace con Flavio, ti metterci con chi sta?
3: Ma mi tratta male, che...
0: Allora lascialo. Scusami, se tu...
3: Però sono comunque legata ancora a lui, ora sto vedendo questa persona...
0: Maria, però tu mi devi dire una cosa, amore mio. Io vedo te in una macchina verso una zona alta, può essere i Camaldoli, può essere il Vesuvio, non lo so. Io vedo qua un altro uomo vicino a te, ma questa cosa che vedo qua nelle mie carte... Quanto tempo fa è successa, Maria?
3: Io mo qualche...
0: Maria, rispondi alla mia domanda.
3: Che cosa?
0: Allora, non, io voglio essere calmo e sincero. Capisco che tu stai in una macchina con una persona in una zona alta, che può essere i Camaldoli o il Vesuvio, un'altra zona. Dove è successa sta cosa?
3: No, veramente in zone comunque di provincia.
0: Sì, stavi in macchina facendo l'amore con una persona. A me mi esce proprio chiaro, Maria. Dobbiamo dire la verità oppure no?
3: Come no? Però se...
0: Quanto tempo fa è successo, Maria?
3: Veramente ultimamente è successo a casa sua, anni fa è successo sempre con questa persona, sì, in macchina potrebbe essere.
0: Sì, ma più di una volta è successo. Io vedo delle zone alte e chiuse le macchine, vedo nella macchina chiusa e tu che facevi l'amore con questa persona, che non era Flavia. Sì,
3: vabbè,
0: chiaro,
3: ma prima che, però io non ho mai...
0: Non era Flavio. Tesoro, tu sei una... Ti posso dire una cosa, eh?
3: Non ho mai tradito però Flavio, questo lo posso garantire.
0: No, hai goduto su licorno, figlio.
3: No, veramente.
0: E poi è sciuto con chi state?
3: Ma veramente, io sto da anni con Flavio. Prima sì,
0: scusami, tu stai da anni con Flavio.
3: Sto
0: ma perché lo poco per appaccicare con Flavio, già è sciuto con un'altra.
3: Sì.
0: E allora questo perché è, dice...
3: questo lo so, sono sbagliato un po'.
0: Ma signorina bella, poi dicite che io mi annervosisco, divento irascibile, però sì, cosa, a calà capa, non si fanno,
3: e
0: per due o tre giorni...
3: Dovrei continuare a stare con Flavio.
0: Ma tesoro, io non posso...
3: Ma lui ti tratta male.
0: Ma lui ti tratta male, ma io non posso comandare la vita tua che te ne vai in coppa nuove sui e a calà capa un coppi cosci kill, figlia mia, ave pazienza. A me mia... No, perché è la verità.
3: Vabbè,
0: la decisione di Flavio, no, perché non è vero, è su fatta.
3: No, devo dire.
0: Ah,
3: realtà,
0: figlia
3: no.
0: Mia,
3: allora,
0: sai, se tu forse Gennaro D'Auria non lo conosci bene. Io sto con te, ti sto dicendo la verità. Tu mi incuti bucì, perché? Modric, perché? Quando tu mi hai chiamato, abbiamo visto Flavio che ti è percecato per sciocchezze. Sì. Tu già eri rimpiazzata nata.
3: Sì.
0: No!

0: allora io ti voglio dire una cosa, abbia il coraggio, tu a Flavio vuoi bene, non lo vuoi perdere, vuoi tenere là, a chissà tu pure vuoi tenere là, allora figliami, paro perisce a puttanelle, che sta che là, ma è normale che la gente parla così a roppa, perché tu, sto sbagliando?
1: No,
0: tu devi essere più donna, ma donna nel vero senso della parola, tu hai capito che per 2-3 giorni, ma quando sei percecato sto Flavio?
1: No, ci abbiamo momenti che ci litighiamo sempre.
0: Ma da quanto tempo stai litigato con Flavio?
1: Allora, devo dire la verità, abbiamo molti alti e bassi, lui spesso reagisce molto nervosamente, reagisce con mani addosso, cose del genere. Quindi sarà un periodo.
0: Ma perché non hai lasciato? Se chi se dai a Maria li ammazzate, perché non hai lasciato? Però una parte ha fatto buona che ti ha fatto una ammazziata. Perché tu, quando è una
1: senza
0: cosa.
1: Senza motivo, però. Eh? Senza motivo, giuro.
0: No, senza motivo, non può essere. E allora, figlia mia, chi se. Sta
1: nervoso no, per no, aspetta. Che stava con me.
0: Aspetta, senza motivo io non ci credo. Perché è una persona malata se fa questo senza motivo. E
1: a questo punto penso che lo sia.
0: E allora, però. Ti voglio dire, invece di aiutarlo, tu ti metti a sciculato.
1: Yeah. La so.
0: Ma tu.
1: Questo,
0: E poi mi hai tirato a bucì. Io te l'ho detto, un uomo maturo, un uomo sposato, e tu mi hai tirato a bucì.
1: No, ma tu, veramente, io forse me lo sta dicendo lei, quindi ora mi informerò. Però è che.
0: Figurati, talmente che ne tiene, ti scorda.
1: No, no, questa persona, spero che questa persona con cui mi sto frequentando non lo sia.
0: Speriamo. Speriamo. Comunque io voglio dire solo questo, tu mi hai chiamato, io ho visto le carte e ti ho detto di questa cosa, perché amico sì mio, sulla montagna, quanto tempo fa sei andato sui Pregamaldoli, nelle periferie, Goppanube, non lo so, è una zona alta e vedo a te chiusi in macchina che fai l'amore con questo ragazzo, chi è, quando è successo? Due giorni fa?
1: Sono andata a casa tua, non, sono
0: ma due giorni fa?
1: In macchina sì, ma così, a fare un giro vicino a un lago.
0: Sì.
1: Però senza.
0: E poi dal lago dove siete andati?
1: No, mi ha accompagnato a casa.
0: Però scusami, mo ti stai contraddicendo perché prima.
1: No, intendo rispetto in macchina.
0: Ah, ecco, in macchina. Però vedo anche una zona alta dove hai fatto l'amore con questo signore. Io vedo anche una zona alta che tu hai fatto l'amore. Questo forse nel passato.
1: In passato, sì, con questa persona.
0: L'hai fatto su una zona alta.
1: Un ragazzo, questa persona con cui mi sta rifrequentando.
0: Ho capito. È successo anni fa.
1: Anni fa, sì.
0: Ok, però questo fatto è successo ultimamente, perché a me mi esce, tesoro mio. Sì. Io dico solo una cosa, la tua vita sta nelle tue mani, se questo ha la mania delle mani e tu veramente lo vuoi bene, lo devi portare da un medico, perché questo ragazzo avrà dei problemi sicuramente. Poi non mi puoi affidare la tua vita nelle mie mani e dire cosa devo fare. Allora, io non, allora tu sei una donna e devi scegliere tu quello che devi fare.
1: Sì.
0: Mi raccomando, metti la testa. Cioè ritorna in te stessa, perché guarda, se continui per questa strada, perché non credo che c'è solo questo ragazzo, ce ne sta ancora un altro pure, perché tu sei, stai, secondo me, quanti anni c'hai, scusami?
1: Sono 23 anni.
0: 23 anni, allora stai alle prime, non diciamo alle prime esperienze, insomma già hai cominciato, a che età hai cominciato tu ad avere le tue prime esperienze, a 14?
1: No, avevo 20 anni.
0: Quanto?
1: 20 anni.
0: Figlia mia, io penso un po' prima.
1: No, io direi di no. Non
0: A 19-20 anni hai cominciato? Sui 20 anni va bene. Quindi, secondo me, tu sei ancora ingenua. Una parte di ingenuità c'è ancora in te. Cerca di stare un po' attenta, cerca di non accedere troppo. Conosci una persona, innamorati, ma e poi viene il sesso, capisci? Ma come fai tu alla fine? Sai che cosa succederà? Succederà, fai amore con chi, fai amore con chi l'altro, fai amore con chi l'altro, a roba tu passa per malamente. Cosa che non lo sei.
1: Ho capito.
0: Auguri signorina.
1: Grazie.
0: Mi raccomando, chiamatemi, però dobbiamo dire la verità, perché io vorrei la macchina, vorrei a voi chi, cioè avete fatto l'amore. Allora a un certo punto io perciò ve l'ho dovuto dire, ma come, che sei innamorati Flavi e invece ha la capita macchina cunata. Cioè, quello è il discorso, è chiaro?
1: Infatti.
0: Non lo fate, cioè cercate di chiarirvi. Auguri signorina.
1: Grazie, auguri.
0: Allora signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10.

c'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. La grande arte divinazione, Gennaro D'Auria.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, allora, datemi solo il vostro segno, la data non la voglio in diretta, datemi solo il vostro segno.
1: Ariete.
0: Allora, la domanda qual è?
1: Sull'amore.
0: Il segno del vostro ragazzo?
1: Scorpione.
0: Scorpione. Vediamo un pochettino. Sono 3 anni che state insieme?
1: Sì.
0: Signorina, quest'uomo non vi ha mai tradito?
1: No.
0: No. Voi, questo è il vostro dubbio che pensate, è vero?
1: Sì.
0: Signorina, dovete andare avanti e serena. Non c'è nessun tradimento. D'accordo?
1: Okay.
0: Scusatemi un attimo. No, non c'è nessun tradimento. Che mazzetto vuole? 1, 2 o 3?
1: 3.
0: Vediamo la conferma. No, questo è il vostro dubbio che avete. Non c'è nessun tradimento. State serena, signora.
1: Grazie.
0: Auguri. Prossima telefonata, vediamo un pochettino chi ci chiama. Pronto? Pronto?
2: Sì, sì, sto qua.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Salve, come vi chiamate?
2: Scusa, non la sento bene.
0: Mi sentite?
2: Sì.
0: Ho detto, come vi chiamate?
2: Felicia.
0: Perfetto, allora mi schiamo le carte, vediamo un pochettino. Allora. Avete avuto un problema con l'amore voi, signora? Con il vostro ragazzo?
2: No.
0: No, perché qua mi esce un pochettino un'insoddisfazione vostra personale. Pensate sempre che vi tradisce quest'uomo, invece non vi tradisce proprio.
2: No, ho capito, però il pensiero ci sta.
0: Ma quale pensiero? Di tradirvi?
2: Sì.
0: Signora, ma quando mai? Ah. Ma chi ve l'ha detto sta stronzata?
2: No, lo penso io. Non...
0: No, no, non c'è nessun tradimento. Voi state... siete peggio di un carabiniere.
2: Come?
0: Siete peggio di un carabiniere, state sempre con gli occhi addosso a sto ragazzo. È vero o mi sto sbagliando?
2: No, sì, sì, è vero.
0: Non vi tradisce, non vi preoccupate.
2: Mi vuole bene. Lui.
0: Sì. Da che parte chiamate, preciso?
2: Di
0: va bene signora, non vi preoccupate. Scusatemi un attimo.
2: Sì.
0: Anna, chi è questa persona di nome
2: mia
0: Anna?
2: Mamma.
0: Eh?
2: Mia mamma.
0: Capito, dategli un bacio. Ma ha problemi un po' di ritmia, un po' con il cuore, mamma? Anche un fatto
2: sì,
0: di pressione?
2: Sì.
0: Perché non la fate curare?
2: E si sta curando.
0: Ho capito. Dite a mamma vostra che deve stare sotto cura medica e le cose si aggiusteranno. Auguri.
2: E un'altra cosa, per riguardo il lavoro tra me e lui, come...
0: Adesso controlliamo, vi faccio contento. Passate il guaio con voi.
2: L'anno prossimo sì, dovremmo
0: studiare. C'è il matrimonio l'anno prossimo, il mese di agosto.
2: No, no, marzo.
0: Tesoro, io vedo un mese caldo.
2: Sì, abbiamo spostato.
0: Ma prima era agosto.
2: Sì, avevamo deciso per agosto, poi abbiamo spostato.
0: Maronna mia, io posso stare sempre nella vostra mente?
2: Sì.
0: Speriamo che non lo le carte però mi dicono agosto, sai tesoro?
2: No, però l'abbiamo, era la prima data decisa, poi abbiamo spostato per il ristorante.
0: Antonio chi è?
2: Mio fratello.
0: Lo vedo. Ma non è fidanzato il suo fratello?
2: No, è piccolino, quindi ah, ecco. No.
0: Ma è nato a dicembre?
2: A novembre.
0: Ah, perché vedevo dei mesi freddi.
2: Sì.
0: Potevo sapere una cosa di questo genere? No.
2: Sì.
0: No. Come sì?
2: No, no, no, non ho capito.
0: Potevo sapere una cosa del genere? No.
2: No, vabbè.
0: No, ci sono tanti segni. E alla fine di novembre è nato?
2: 16.
0: Ecco, quasi. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro barcolla un po', eh? Ma come mai? Ultimamente vedo proprio che lento, proprio lentissimo. Dovete anche a voi avere un po' di pazienza. Le cose si aggiusteranno, signorina. Enzo chi è?
2: Enzo.
0: Sì.
2: Non lo so.
0: È in famiglia però, attenzione. È un cugino. È un cugino?
2: Può chi essere, è? Sì, ho un cugino che si chiama Vincenzo.
0: Giuseppe chi è invece?
2: L'altro cugino.
0: Chi è purtroppo questo questa persona di famiglia che ha dipendenza?
2: No, tossicodipendenza no.
0: No, nella famiglia del tuo ragazzo parlo.
2: Non lo
0: qualche
2: so.
0: Cugino del tuo ragazzo?
2: Può essere, ma non lo so.
0: No, vedo dei problemi. Fallo pensare un attimo.
2: Non è qui con me.
0: No, perché mi esce qua un problema del genere. Dimmi una cosa, Mario chi è?
2: È un suo amico.
0: E infatti, ma fa abuso di queste sostanze?
2: Sì. sappia no.
0: Attenzione, non lo so, mi è uscito questo nome, Mario. Può darsi pure che sia un'altra persona, attenzione. Che lavoro fa Mario?
2: Non lo so, è una fabbrica, mi sembra.
0: Una fabbrica di tessuti?
2: Sì.
0: Ah, infatti, va bene. Io ti ringrazio.
2: Il lavoro allora che mi dice?
0: Il lavoro si riprenderà, ma però non è che avrai un grande miglioramento.
3: Ora in onda... Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro Dauri bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro.

Refugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misteri a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni.

0: e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Beh, come si chiama lei?
1: Michele.
0: Parlate più vicino al telefono, non sento niente.
1: Michele, mi chiamo Michele.
0: Ciao Michele, dimmi cosa vuoi sapere?
1: In amore.
0: In amore? Allora, quanto sei. Allora, dammi il tuo segno.
1: Acquario.
0: Acquario?
1: Sì.
0: La tua ragazza che segno è?
1: Se mi ricordo bene, mese di novembre. Non mi ricordo se
0: è novembre, mischiamo le carte. Che mazzetto vuoi? Uno, due o tre?
1: Il tre.
0: Angela chi è?
1: È la mia ragazza, la mia ex ragazza.
0: Ma ti ha lasciato, vedo qua.
1: Sì.
0: Ma tu l'hai tradita però?
1: No.
0: No, allora sono un bugiardo, non vado avanti. Qua mi esce il tradimento.
1: No, da parte mia no, perché io lavoro.
0: Tu da quando hai conosciuto Angela? Tu lavori fuori?
1: Ora sto qua, sto lavorando qua.
0: No, ma hai lavorato fuori, scusami?
1: Sì, sì.
0: E tu non hai conosciuto nessuno fuori?
1: No, no.
0: Nessuna donna?
1: No, nessuna.
0: Mi esce un tradimento qua.
1: No.
0: E allora può darsi che Angela non è il tipo di fare tradimenti. Però ti voglio far sapere che l'amore è finito fra te e questa persona.
1: Sì.
0: Però guarda, io sono Gennaro D'Auria e dico la verità.
1: Sì.
0: E non sto niente contro e nessuno. Però se tu mi dici che non hai tradito la tua ragazza quando sei stato fuori, perché qua mi esce un rapporto, io non lo so con chi l'hai fatto.
1: No, cioè in questo periodo, è successo un mese fa che ci siamo lasciati.
0: Lo so, ma in questo periodo c'è stato, quando tu sei andato sopra, oppure cioè, in questo frattempo c'è stato questo tradimento che vedo qua, oppure no?
1: No, cioè tradimento no, cioè
0: allora,
1: da parte mia no.
0: Allora io vedo qua un'altra persona in questo rapporto. Quando tu sei andato sopra, allora io ti faccio ricordare una cosa, attenzione, tu sei dell'acquario, tu non devi mentire sulle cose che sono vere, che sono veramente accadute. Allora, tu non hai tradito la tua Angela fuori quando stavi fuori?
1: No.
0: Ci devo credere?
1: Sì.
0: Ma purtroppo io vedo il tradimento, non posso farmi fare di nuovo le carte, ma non ci credo.
1: Però c'è quello che ho saputo da parte sua, che non è che ho visto con i miei occhi, ma attraverso delle persone lei mi ha tradito con un'altra persona.
0: Ma pure tu l'hai fatto, figlio mio, mi esce qua sulle carte. Cioè io parlo di una sveltina, un rapporto che è andato così e poi basta. Questo l'hai fatto tu, ma perché vogliamo mentirci a noi stessi? Le carte dicono le verità, almeno il 90% di verità lo dicono. Dobbiamo essere onesti e sinceri. Anche tu hai tradito. Pure Angela, vedo un altro rapporto inserito dentro. Però anche tu hai fatto l'amore con un altro essere umano. Io lo vedo qua.
1: Sì.
0: Vogliamo confessarlo il peccato?
1: Sì.
0: È vero sì o no?
1: No, sì, è vero, questo è vero.
0: Perché me lo hai voluto nascondere?
1: Non lo so, sì, comunque è vero, sì, questo è vero.
0: Allora, più si dicono bugie e più le carte non vanno avanti. Allora, io ti voglio dire una cosa, figlio mio. Questo rapporto che tu hai avuto, quanto tempo fa è successo?
1: Ma
0: una settimana, un mese fa, quando è successo?
1: No, è qualcosa in più. Due o tre mesi fa.
0: Due o tre mesi fa. Perché avevi vergogna di dirlo?
1: No, un pochettino sì.
0: Allora, stavi a sentire, tu devi lavorare molto su Angela se vuoi ritornare con lei. Devi lavorarci molto. La devi chiamare perché l'uomo intelligente sa anche chiedere scusa.
1: Ma infatti io l'ho anche perdonata per quello che mi ha fatto. Però lei,
0: sì.
1: Il mio perdono non lo so se non.
0: Però
1: lo,
0: ti posso dirti. No, aspetta, io ti voglio dire una cosa. Tu non devi perdonare a nessuno, figlio mio, perché pure tu hai sbagliato.
1: Lo so.
0: Quindi tu non devi proprio perdonare a nessuno. Allora, questo è un rapporto che si può riprendere, figlio mio. Però, secondo me, passerà un po' di tempo. E l'uomo intelligente, ripeto, sa anche non facciamo sempre i quacquora qua, cerchiamo di essere uomini. Dicevi dottor, siamo uomini o caporali? Quindi facciamo l'uomo, no? E ammettiamo anche le nostre colpe. Tu non ne hai perduto proprio a nessuno, figlio mio.
1: Comunque, siamo quello che ha fatto, sì, l'ho perdonata, cioè,
0: perché
1: che
0: l'hai sbagliato pure tu hai fatto amore con un'altra persona. Però l'unica cosa che ti voglio dire, se tu mi ascolti, a Gennaro D'Auria, che non vuole male a nessuno, anzi voglio un bene pazzo, se no non starei qua a quest'ora.
1: No, ma infatti ti ascolto sempre quando guido, perché
0: ti voglio bene, non sopporto le bugie io. Cioè, mettetevelo in testa. Cioè, se allora voi quando mi dite una bugia a me, mentite alle carte. Allora, siccome io vivo da una vita con le carte, e allora loro, le mie carte, che sono molto chiacchierine, parlano dei problemi, che cosa è possibile mai che questo tradimento che mi esce, mi state dando una delusione, non ci sta? L'amico Acquario mi ha detto che non c'è il tradimento, loro le ho rimischiate ed è uscito di nuovo. Ma dove è successo questo tradimento che tu hai fatto ad Angela?
1: Non lo so, è stato un momento, cioè un momento così.
0: Ma io non, io ti ho detto solo, tu hai detto no, no, non è possibile che io ho tradito. Ma a me mi usciva sulle carte. Allora, se la verità volete sapere, da Gennaro D'Auria dovete passare, però dovete essere prima voi sinceri. Comunque il rapporto si può riprendere, sta tutto nelle tue mani. Sono convinto che un giorno si riprenderà.
1: Perché diciamo siamo stati insieme quasi 5 anni.
0: Hai ragione, figlio mio. Comunque fatti vedere, chiamala, perché secondo me la cosa si può aggiustare. Io vado in privato, ti saluto, buona giornata.
1: Ciao, grazie Gennaro.
0: Ciao, prego, ciao. Numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Buongiorno signorina. Omaggio fa una tandussegata, che storia? Voi siete pure voi un po' bugiarda o siete sincera? Cominciamo a partire a questo, perché purtroppo io vedo la verità.
2: Allora, un po' bugiardi penso che siano tutti, però non ho telefonato per dire bugie.
0: Meno male, meno male. Arcangelo Gabriele, aiutaci tu. Allora, cosa volete sapere?
2: Buonasera Gennaro, innanzitutto volevo sapere qualcosa sul lavoro.
0: Cioè, io voglio dirvi scusate un attimo, io voglio dirvi una cosa. Voi un altro Gennaro D'Auria non lo troverete più. Andiamo avanti.
2: Allora, vi volevo chiedere se volevo sapere qualcosa sia sul mio lavoro che su quello del mio fidanzato.
0: Certo, da dove chiamate?
2: Da Ascano.
0: Vediamo un po'. Che segno è lui e che segno siete voi?
2: Allora, lui è Vergine e io sono Toro.
0: Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Dimmi una cosa, da quanto tempo stai insieme a questo Vergine?
2: Sono 5 anni e mezzo, quasi.
0: Tu non lo ami più, lo vuoi bene, ma non lo ami più. Tu,
2: sembra strano. Sembra strano. Perché
0: allora, te so.
2: Dica.
0: Tu lo vuoi bene, ma non senti più quella vibrazione come sentivi una volta. Lui è un bravo ragazzo, comunque tu andrai avanti, ti sposerai con lui. Come mai è andato un pochettino a scemare questo, a sciamare questo amore nei riguardi di questo Vergine?
2: No. Allora, non è andato a perdersi, però imparato.
0: Che cosa è successo?
2: Come a volte lui dice, io ho imparato a non essere...
0: È un po' bugiardo, lo sai, questo segno?
2: Il mio?
0: No. Il Toro è bravo, cioè è sincero, abbastanza sincero. Sì, sì, è un po' bugiardello. Poi c'ha alti e bassi, c'ha alti e bassi continui. Ma io non sto parlando male, attenzione, sto parlando proprio del segno della Vergine. Sì, non è che sto parlando esclusivo del tuo ragazzo,
2: No, ma lui così è fatto, gli alti e bassi è un po' bugiardo.
0: Per esempio, la sera pensa, rimane, andiamo a Sorrento a mangiarci un bel salto in bocca, poi rimane,
2: sì,
0: se ne viene.
2: È passato tutto, sì.
0: Poi il giorno dopo dice, no, io già fa stufatti lavoro, non ci potevo dirmi più.
2: Sì,
0: è vero oppure...
2: Sì. No, è proprio così, è vero, è verissimo.
0: Allora, questa è la realtà.
2: Io volevo dire che non è che è svanito, io voglio sento bene la vita mia, perché sono da tanti anni insieme, c'è il desiderio di sposarci, soltanto che a volte ho la lontananza, ho il suo carattere.
0: Comunque ti vuole bene, a parte gli scherzi. E un pochettino è andato un po' a sciamare questo amore, forse perché sai, un rapporto di 5, 10, 15 anni, pure 20 anni, è normale, non è un'anomalia, sai?
2: Sì.
0: Allora, se tu tutti i giorni mangi pasta asciutta, ti scucci, no?
2: Sì, però io che lo vedo una volta a settimana, quando vedo cosa... Cioè, mi vibra il...
0: Sì, no, senti la vibrazione.
2: Sì, la cosa che voi leggete nelle carte non è che, come dice voi, non è che non lo amo più. È soltanto...
0: No, io non ho detto, attenzione, io ho detto, voi lo volete bene, però non vedo un grande amore, cioè non sento quella scintilla divina all'interno nei riguardi di questo ragazzo.
2: È perché ha avuto in passato dei comportamenti in cui io oggi, come oggi, crescendo, ripensando, mi sono raffreddata verso di lui.
0: Perché ha promesso delle cose, poi ne ha fatto altre.
2: A parte, poi ha sbagliato anche un po' con me, comunque.
0: Ha tradito?
2: Non tradito con una donna, ma sempre una forma di tradimento è.
0: Ho capito.
2: Non mi ha tradito con una donna, ha fatto una cosa che mi dava fastidio e quindi per me è come se fosse stato un tradimento.
0: Un tradimento, ho capito, forse con la famiglia, cose varie.
2: No, un po' di tutto.
0: Certo, ama molto gli amici questo segno, eh?
2: Sì, moltissimo.
0: Cioè, non so se è chiaro.
2: Sì, lo so.
0: Allora, cosa vogliamo vedere? Il matrimonio mi esce qua. Voi andrete avanti e nella vostra vita avrete nel futuro anche dei bei figli. Non vi preoccupate.
2: Grazie.
0: Auguri, signorina.
2: No, mi scusi, Gennaro. Ah? Io l'ho chiamata per sapere qualcosa del mio lavoro e del suo lavoro.
0: Sì, adesso controlliamo.
2: Se ci realizzeremo, se a livello lavorativo.
0: Vediamo un attimo che cosa esce. Sì, è un po' dura, ma ce la farete alla fine.
2: Sia lui e sia io?
0: Maggiormente lui ce la farà. Un po' voi vedo più il problema su di voi, signori.
2: Tipo di problema?
0: Problema che lui si realizzerà a livello lavorativo. Voi vedo un po' di problematica.
2: A realizzarmi?
0: Sì, tesoro mio, purtroppo lo vedo qua sulle carte. Però non ho detto che non ti realizzerai, ho visto perché mi escono molte spade su di te per il lavoro, però alla fine esce anche la carta quella là solare, quindi è una carta molto positiva.
2: Un casino.
0: Vai avanti, le cose si aggiusteranno. Anna chi è, scusami?
2: Anna?
0: Sì, sì.
2: È mia cognata.
0: Giovanni chi è, scusami?
2: Giovanni.
0: Giovanni.
2: Vanni è il mio fratellastro.
0: Infatti lo vedevo, Vanni. Io potevo mai sapere questi nomi?
2: No, impossibile.
0: Dimmi una cosa, non ti voglio dire Gennaro D'Auria male, no, perché mi è antipatico questo fatto, però non mi perdete, ricordatevi queste parole, non mi perdete, perché quando io sento le bugie mi allontano dalla radio addirittura per anni.
2: No.
0: Ci sono fatta così. Cioè,
2: ma non lo dovete fare, perché se ce ne sono pochi come voi.
0: Sentite.
2: Anzi, non ce n'è proprio nessuno.
0: Io tengo questa cosa dentro di me. E tutto quanto dicono, io sono una sensitiva, ma dimostri essere sensitiva. Riesci a cose concrete.
2: Ho capito. Sì, cioè, ragione. Io sinceramente non ho mai chiamato nessuno.
0: Cioè, che la vecchia anziana per televisione, che mamma mia, che dolori capo ci ha fatto venire. Per fortuna hanno luata, hanno avuto in pensione, meno male. E la gente la chiamava pure, cioè che non indovinava proprio niente.
2: Infatti, ma io sinceramente ve l'ho detto la prima volta, una mia amica mi ha consigliato, ha detto che gli avete indovinato tutto e ha detto guarda che brava, si chiama.
0: Ma guardate, io sono convinto di una cosa, quanto... Uno va in una pizzeria, perché io stasera già in pizzeria mangio una bella pizza margherita.
2: L'assaggia, tanto può avere un piatto e tanto può essere buono.
0: Tesoro, ma io se non mangio bene non vado più in quella pizzeria.
2: Infatti.
0: Allora la gente l'ha capito dopo 25 anni, è stata dura. Gennaro D'Auria ha sofferto, io sono una persona sofferta, cioè ha sofferto tanto perché non venivo capito all'inizio che io ho iniziato e tenevo questi fenomeni. La gente dice: ma chi è tutto scemo, non pensate proprio, lei è tutto scemo, non pensate proprio. Intanto ci sono voluti 25 anni che la gente mi riusciva a capire chi era Gennaro D'Auria, cioè è che ne hanno fatto carne di macello, però oggi ho sofferto, ho vinto una battaglia e stunga ancora e non me ne vacca, perché io,
2: grazie di Dio,
0: io voglio aiutare il prossimo a dare dei buoni consigli.
2: Grazie.
0: Ho detto tante, vi ho aiutato sempre moralmente, e quando mi ha già ingazzato con qualche zucculella che mi ha chiamata, sapete perché mi ha già ingazzato? Però non la faccio sbagliare più, perché a me non mi piace, io mi metto anche a dreta e a dire tanti che lì cose lo so, ma se l'ho fatto è perché tante domani avremo dei figli e Anna fa la stessa fine che il non esiste proprio. Io non c'ho niente contro la signorina di Montoro, perché ci siamo chiariti, però voglio dire pur che la
2: scusi, carotella, lì vediamo per 5 minuti.
0: Un bacio. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro

pomeriggio. 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione.
1: Mario.
0: Flavio?
1: Rosario.
0: Ah, scusami. Allora, vediamo un po'. Quando sei nato?
1: Il 7-9-74.
0: Mischiamo un attimo le carte. Okay. Rosario.
1: Dimmi.
0: Tu stai studiando giurisprudenza?
1: Sì.
0: Tu diventerai un grande avvocato.
1: Ti ringrazio, guarda, detto da te mi fa onore, veramente.
0: Tu diventerai... No.
1: Io questo volevo sapere.
0: Però ti agisce una cosa.
1: Dimmi, dimmi.
0: La verità.
1: Sì, io voglio la verità.
0: Allora, chi ti sta aiutando?
1: Cioè, in che senso, Gennaro?
0: Io vedo un uomo che ti sta aiutando. Chi è st'uomo che ti sta aiutando? Rosà.
1: Ah, sì, un assistente all'università, sì.
0: Un
1: collaboratore del professore.
0: Però ti voglio dire una cosa,
1: sì, sì.
0: Perché io sono sincero, tu ce la farai, arriverai appunto a diventare un avvocato, perché in effetti il tuo studio è molto importante, però tu t'hai fatto con un omosessuale. Io questo te lo devo dire, lo sa. Chi è questa persona?
1: Gennaro, cioè,
0: no, senti, io sono sincero, però se tu non mi dai la garanzia di quello che sto dicendo, io vuol dire che io sono un ciarlatano.
1: No, per carità, cioè.
0: Questo è omosessuale?
1: C'è una persona,
0: non è no, questa... No, Rosa, sì. Tu dica 2 volte, 3 volte, 4 volte, chi sei ricchione?
1: Ma tu dici questo assistente, questo professore?
0: Io vedo un ricchio... Vedo una persona maschile che ti ha dato una mano in tutto e per tutto. Questo in cambio ha voluto il tuo sesso maschile. No, Rosa, senti, se mi ricevi stronzato, ufrata, hai sbagliato proprio frequenze radio.
1: No.
0: Allora, fammi capire, ma chi sei ricchiona?
1: Allora, Gennaro, c'è una persona che è così e hai ragione.
0: E Corino, cioè, tu ce l'hai dato sì o no?
1: Vabbè, è un incontro, sì.
0: Ce l'hai dato? Rosa!
1: Sì.
0: Ma io su cacca dreta giudico niente a nessuno.
1: No,
0: però sono i carte che parlano.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Allora, io non parlo più. Dimmi la storia.
1: Ma quello c'è che voglio sapere io sul lavoro.
0: No, Rosa. Tu mi dici la prima cosa, se a chi se c'era tu servizio oppure no. Ti ha promesso delle cose e tu ci hai dato la tua sessualità. Ma perché vuoi? Ma che voi credete? Che sono a cadreta a fare stronzata?
1: No,
0: cioè,
1: carità,
0: a perdere tempo?
1: Andiamo,
0: io vi caverità, Rosa, io ti posso dire 3.000 cose. Io perciò non voglio fare in diretta. Io mangio io. Rosa, tu ce l'hai dato sì o no?
1: Una cosa completa no, però diciamo...
0: Rosa, in poche parole, chi sta... Per via orale ha fatto il servizio, sì o no?
1: No, Gennaro, assolutamente.
0: E che ha fatto
1: via
0: allora?
1: Orale, no, assolutamente. Niente.
0: Ti ha toccato solo?
1: Sì, ma non...
0: Ti ha toccato sulla mente, lo sa?
1: Sì.
0: Goppu cazzone ti ha toccato?
1: Questo sì, però...
0: Ha trovato un malloppo tuo, sta toccato?
1: Questo sì, però...
0: No, Rosa, tu rira. Io che hai su posto tuo, io. E uno parlava a un certo punto da fare sti cose.
1: Ah, vabbè, questo è vero, infatti.
0: Ti mette le scorne, lo sa? Arriverai al tuo punto, però non è questa la soluzione giusta. Arriverai a diventare un buon avvocato,
1: sì.
0: Però questa non è la soluzione giusta.
1: Gennaro, senti, c'è un blocco momentaneo degli esami, volevo sapere a che cosa è dovuto. Cioè,
0: vediamo un attimo, mischiamo un attimo. Però quando ti dico una cosa a te, tu chiami al veggente,
1: sì.
0: Io sono Gennaro D'Auria e mi conosco quanto vale. Rosa, io non giudico niente a nessuno, però tu dici una cosa. Se questa persona ha delle particolarità omosessuali e tu l'hai fatto, semmai negò a me, frate. Perché io voglio un coppia di carta. Allora, io ti potessi riuscire pure a sfonsata. Dice, tu ci riuscirai e poi alla fine non ci riesci. Però se tu a me mi stai dicendo una grande sfonsata, cioè perché io so che tu hai avuto un rapporto completo con questo signore, e tu stai sbagliando, frate. Lo sa. Tu o parla sinceramente, oppure... Dicimi quelle che vuoi tu, frate, facimi quelle che vuoi tu. Cioè, io lo vedo, cioè, non lo vedrei. Allora fossero destro un sacco a dreit, ma purtroppo lo vedo.
1: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
0: Come?
1: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
0: La prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto. E praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso.
1: Infatti.
0: Però c'hai rato o non c'hai rato?
1: Come hai detto tu prima, a mano in coppo cazzone, questo, tutto quello, sì.
0: Cioè Kiss in coppo cazzone, ti ha messo a mano, e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però Rosa, stamattina non sto a giudicare a dreta, no, però i carti in leg. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dire, no, in poche parole, se chi stu quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie, l'ha fatta o non l'ha fatta?
1: Sì, sì, sì.
0: L'ha fatto,
1: sì.
0: Abbi il coraggio da uomo,
1: sì.
0: Dice sì, l'ha fatto, ha fatto quello che volevi, perché io dovevo raggiungere uno scopo.
1: Sì.
0: O mi sto sbagliando?
1: No, per carità, no.
0: L'ha fatto, sì, sì o no?
1: Sì.
0: Oh, maronna mia, intercerò un indisordo a te, frate. Quella è la verità.
1: Sì, no, infatti.
0: Che ha fatto, sentiamo?
1: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
0: Cioè, no, tu mi spiega.
1: Ha messo la mano là, insomma, è poi una cosa tira l'altra, no, sai come...
0: Però, o sto dicendo stronzato.
1: No, è vero.
0: E che le avrà. Perché facevi queste cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire, appunto, nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
1: Lo so, Gennaro, però... Guarda, là...
0: Te mettere scuorno, voglio.
1: È una strada molto difficile, comunque.
0: Te mettere scuorno, faccia tu. Ci riuscirai comunque.
1: Gennaro, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo? Diciamo che non riesco a
0: chi se lo sblocca che tu tieni in da capa tu, voglio. Qua si sbloccherà e tu arriverai a un punto che riusci in giurisprudenza. Tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
1: Grazie Gennaro,
0: buonasera.
1: Ciao.
0: Ma non fai più amore cucchista.
1: No, non ti ripeterò.
0: Te mettere scorni, dice una coppa a mano. Io mi metto scorni quelle che ha già fatto. Dillo!
1: Mi metto vergogna.
0: E non lo fa mai più.
1: No, Gennaro, anche perché ho idee diverse.
0: Ma io non sto contro l'omosessualità.
1: Io sono contro.
0: A sfaccimmi l'uomo che siete voi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. 899-48-46-10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899-48-46-10. 899-48-46-10. Psicologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti. Sì, buonasera, con chi parlo? Buonasera. Buongiorno, anzi, scusa. Dite.
2: Sì, Gemma, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
0: No, per l'amor del cielo, sono solo mortificato.
2: No, quale mortificato?
0: Ma senti certi cose.
2: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
0: Diciamo.
2: Senti, allora mi puoi dire un poco...
0: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
2: Sì, allora 05 07 71.
0: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
2: Sì, sì.
0: La polizia postale che cosa c'entra?
2: La polizia postale?
0: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
2: In passato sì.
0: Ma per quale motivo?
2: Genna, sempre per il fatto delle radio.
0: Ma perché tu controlli tutte le radio?
2: No, no, a parte, Genna, io qua c'ho i tengo una scrivania, 10 metri, tutta la gnaco.
0: Mannaggia miseria. fammi capire.
2: Poi c'ho antenne grosse.
0: Ma no? Fai dei controlli?
2: Sì, a parte.
0: Cioè, dei controlli tipo come l'ispettorato di Napoli?
2: Sì, sì, tipo.
0: Cioè, ma tu chiami da dove?
2: Io sto a Barcaturo.
0: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
2: No, a parte i controlli, gennaio, io, diciamo, sono radioamatore.
0: Ah, bello,
2: e
0: bello.
2: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un poco la radio.
0: Non ti preoccupare, aspetta, vai.
2: Se no innesca tutto qua.
0: Non ti preoccupare. Casa sente di tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel. Salvatore perfetto e Luigi
2: Gennaro,
0: perfetto.
2: Ce ne sto qua.
0: Io pure sto qua. Tu stai là e
2: sto sì,
0: qua.
2: Tu stai qua e io sto là.
0: E sto a disposizione, dimmi.
2: Allora, se mi vuoi...
0: Maria chi è? Nella tua famiglia.
2: Maria. Mia zia.
0: Chi è morta? Morta. Una donna.
2: No, donna no, è morto mio zio.
0: Enzo chi è?
2: Enzo. No, non è nessuno.
0: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità. Però Maria.
2: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
0: Che cosa?
2: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
0: Ah, quale radio?
2: Non lo so che radio è, comunque entra sotto e da fastidio.
0: Ah, vabbè, se tu stai, dove stai tu?
2: Io sto a Giugliano in Campania, Verkaturo, cioè il lato, diciamo, Lago Padre.
0: Metti l'88.6, metti l'88.6, metti l'88.9.
2: No, ma sono 88.600
0: MHz. Metti quella là.
2: Ma passa 87.9, aspetta.
0: Infatti. Aspetta. Allora, vediamo un po' quest'amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramel. Salvatore perfetto e Luigi perfetto.
2: Se no, 87.9 sente bene.
0: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
2: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
0: Salvatore chi è? Scusami.
2: Salvatore è mio zio.
0: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
2: sì,
0: eh?
2: Sì, sì, esatto.
0: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata. No. È che sulla femmina è morta. Io vedo che non è morta.
2: Sì.
0: Un infarto vedo.
2: Sì, sì.
0: Mi sto sbagliando?
2: No, stai dicendo la verità.
0: No, voglio. Io non pigli in giro.
2: Gli abbagli, non li prendo.
0: Dimmi.
2: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
0: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
2: No,
0: voglio...
2: io sono pensionato.
0: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
2: Sì, sì, computer, sta roba.
0: Stai andando male ultimamente.
2: Sto andando male?
0: Non c'è quel guadagno. All'inizio hai avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
2: Chi?
0: Rosaria.
2: Rosaria è mia zia.
0: E scusami un attimo, Angela chi è?
2: Sempre mia cugina.
0: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie
2: sì,
0: che hai avuto.
2: Allergie ce l'ho.
0: Allergia ai fiori d'arancio?
2: Sì, sì.
0: è ultimamente sternutito moltissimo, stavi buttando il sangue, il veleno, perché praticamente vedo qua che veramente è sternutito parecchio, eh?
2: Sì, sì.
0: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
2: Va bene.
0: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
2: Sì, grazie.
0: Voglio capire.
2: Diamo spazio agli altri.
0: Grazie. Ernesto chi è?
2: Non c'è gente.
0: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Va tu bene. C'hai un'antenna molto grande su casa?
2: Gennaio, io sono 5 antenne.
0: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza, Gennaio, e di lunghezza 5 metri?
2: Allora, una è 7 metri.
0: Perfetto.
2: Sul palo di 9 metri.
0: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
2: Sì, sì, sì.
0: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
2: Nel campo delle telecomunicazioni.
0: Mi fa molto piacere che sei
2: io ti seguo campo. Sempre a livello pure di segnale.
0: Ti ringrazio.
2: Te ne sei sceso un poco sulla 87.9 e la 88.6.
0: Purtroppo
2: le valvole l'EMAC.
0: Una volta esisteva l'EMAC, adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto,
2: lo so, ma ci sono le altre.
0: Vabbè, non servono proprio a niente.
2: Lo so.
0: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli? Non servono proprio. Sì, il valvola giapponese, sì, il valvola russe, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
2: Geni, 5.000 watt di GTAM.
0: Bravo, non servono a niente. Auguri.
2: Grazie.
0: Buonasera.
2: Ciao.
0: Punto.
3: Ciao, Geno.
0: Chi è?
3: Benito.
0: Allora, Benito, da dove chiamate?
3: San Desilio,
0: vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
3: 5-7-62.
0: 5-7-62. Il giardiniere chi è?
3: Io.
0: Ah, fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
3: Grazie, signora.
0: Giuseppa chi è?
3: Giuseppa, mia moglie.
0: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
3: Nel senso
0: che ite raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona e te sempre a ricorrere ai soldi dietro.
3: Questo è certo.
0: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
3: Ok, grazie.
0: Voi migliorerete, tanti auguri.
3: Grazie, ce
0: l'ho. Arrivederci.
3: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
0: Fatemi capire.
3: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando... mi piace la versare.
0: Però tu tenevi una compagna, per cerirle che tu le va assai bene a te.
3: Già ne stava tanti, questo sì.
0: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
3: Okay,
0: Antonio chi è, scusami?
3: È mio figlio.
0: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore. E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
3: Sì, certo, è più piccolo, no.
0: Ti voglio tanto bene, auguri.
3: Anche grazie, altrettanto. Ciao,
0: auguri.
3: Ciao,
0: Da dove chiamate?
4: Da Caserta.
0: Sì, allora, cosa volete sapere?
4: Un poco il fatto economico.
0: Sì, perfetto. Quando siete nato?
4: 25.1.68.
0: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
4: Sì.
0: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
4: Insomma.
0: No, molto, ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
4: No, vado quasi.
0: Siete un grande buciard. Natuta e pasciuta a Caserta. Perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato con una donna che è vostra moglie, giusto? Io non ce la faccio più a faticare in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero? Poi vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
4: Chiusa in che senso?
0: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
4: Allora. È vero, lo so.
0: Voi che lavoro fate?
4: L'impresa è
0: Edile. E vasco mozzarella, Rustan?
4: A zona di Mondragone.
0: A zona?
4: Di Mondragone, dove stanno i
0: vasci? Perfetto. Voi avete fatto anche dei lavori, vero? L'ultimo lavoro che ti ha fatto, ti ha ristrutturato una vaschi mozzarella, uno degli ultimi lavori, ho detto uno degli ultimi lavori di un caseificio, però allora, a parte che ci stanno gente che vanno a dare i soldi a voi,
4: vabbè, questo qua sì,
0: questo qua sì. Giovanni chi è?
4: Giovanni
0: è una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi,
4: Franco.
0: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolto perché gli dà ristrutturata. Anche una piscina, io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni, quindi voi...
4: Ah sì.
0: Ecco qua.
4: È un canale veramente.
0: Come?
4: È un canale.
0: Ma tipo piscini, Vico, qua.
4: Sì.
0: Ci troviamo?
4: Sì.
0: Allo scorre l'acqua.
4: Sì, perfetto.
0: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
4: Eccezionale, sì.
0: Eccezionale che cosa?
4: No, che avete indovinato
0: questa
4: cosa.
0: Ha già indovinato questa cosa. Baccalà, tu sei un baccalà, perché hai indovinato tutto cosa. Oh, ti sei scemi. Stiamo a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi una vera, però, non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
4: Acquaria.
0: Beh, io sai che l'acquaria è un segno seria.
4: No,
0: e tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te, hai tradito anche il tuo compagno che tu volevi bene, dopodiché tieni pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
5: Sì.
0: Con chi parlo?
5: Sono Valentina.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
5: Il 2/10/83.
0: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
5: Sì.
0: È un momento molto difficile.
5: Molto difficile.
0: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: controllando le carte. Dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: Okay.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Okay.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, siamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh?
1: Mm.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 42 02. Le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02. Telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po', datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio? Ditemi una cosa, Maria chi è?
2: Maria?
0: Sì, sì.
2: Maria, qualche conoscente, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
2: Maria?
0: Questa è una persona del passato, a cui voi ti ha fatto amore?
2: Può essere.
0: No, state ma sentì, voi volete avere da me? Sì. Si uomina, oppure si mamunnez? Allora, e ti ha fatto amore, sì o no?
2: Sì.
0: Ah, sì. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate. 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
3: Con Mina.
0: Giuseppina?
3: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
3: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
3: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuole, figlio? Chi se non ti vuole proprio? Questo non ti vuole.
3: Come? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
3: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un poco, eh?
3: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre la stessa.
0: No, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità. È stronzata che adrete non ti venga a dire, però te ne ho poco scucciata.
3: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami bene, quando quando vengono fruttaiola sotto la casa tua, oppure vengono caccrunate.

0: però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
1: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamassandì, parli vicino al telefonino, perché sì. A data tu, non l'ho capita. 26. 24?
2: No, 26.
0: Ah, 26, Capricorno, è normale 26. Era capita un'altra data.
2: Cosa di niente, però.
0: Come?
2: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
2: Il?
0: Poliziotto. Allora, è un cugino tuo, qualcuno della tua famiglia?
2: No, non mi ricordo, in polizia.
0: Non come? Non ti sento, guarda.
2: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, vuoi parlare da vicino?
2: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaccio, ma io ti sento, voglio...
2: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti ho sentì, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a dritto?
2: Parenti poliziotti, non ne tengo.
0: No, c'è un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
2: Ah, mio cognato.
0: È tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaccia, bubba. No, ma chi sa, io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
2: Capricorno,
0: nata vuoto. No, sai perché? Perché prima era capita 24.
2: Capito, che stai capito? Vabbè.
0: Allora, sai se tu pensi molto a, appunto al guadagno, ai soldi, che lavoro stai effettuando?
2: Io faccio il commerciante. Cioè.
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente, però tu andrai a migliorare tre volte tanto.
2: Cioè è importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però a Gennaro D'Auria lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaccia pata turca. Perché
2: bene,
0: sai perché? Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
2: Perché
0: già, ma poi smettere?
2: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
2: Ho detto, c'hanno vergogna di dire la verità, magari.
0: Ma allora perché mi chiamano?
2: Fanno buona cagata.
0: Io questo non riesco a capire. Perché mi chiamano? Cioè, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità. Però sei una persona onesta e sincera.
2: Sì,
0: però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu sì. tiene in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. A signora ha fatto tanta storia, Maron, queste cose mi fanno riusciutamente stomaco. Tu giuro un coppo bene che ti voglio, credimi.
2: Perché forse... la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantale un po' questa canzone, eh?
2: Beh, faccio solo il ritornello. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare. Grazie. Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro Da, sono buono.
2: Hai ragione tu.
0: Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Cioè le linee libere 899 48 46 10, chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere, io sono a vostra completa disposizione, chiamate in questo istante 899 48 46 10, 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date.

0: di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu Capricorn che agita Sagittario, perché era, capito, 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno.
1: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
1: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
1: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri,
1: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
1: Niente, ma...
0: Pasqua, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però,
1: Io, sì, ho capito, una vaglia...
0: No, i Pasquale sono curiosi.
1: Com'è sono curiosi?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Ma che sei una telefonata unica lì là, Dimmi Pasqua, e chiamate, che vuoi sapere Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
1: E chi è questo Pasquale?
0: Poi tu dico. Moverimba, se pure tu fai guai, Pure tu fai guai, Riesci,
1: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che un po' bello proprio...
0: Dimmi che vuoi sapere Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu? Dimmi che vuoi sapere a me.
1: No, volevo sapere...
0: Anzi, voi a Napoli... Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro Dauria vi dà la possibilità in questo modo, perché ICA è trasmissione, il PAV. Non mi regalo.
1: No,
0: e allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando. Però Pasqua, non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dai buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
1: E mai che lo voglio sapere,
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
1: 27-4-67.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso rambicca. Pasqua, è solo una forte depressione che c'hai.
1: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato.
0: Nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
1: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglionaglia e nasce pulla.
1: Che
0: fa? È piglionaglia.
1: Che?
0: Posso rambicca.
1: Che
0: signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
1: L'aglio.
0: L'aglia. Quella che puzza.
1: Ma io che sono un bambino.
0: La cipolla tiene, Pasqua, bianca però.
1: Hai già domandato a mamma che le puzza.
0: Perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maronna, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli.
1: No,
0: perché ci stanno gente come a noi, semplici, non so gente tipo Vanna Mark, che la gente è munnezza.
1: No, che lei è una mariola,
0: la possono accirre. Comunque stammi a sentire, che lavoro fai Pasqua attualmente?
1: Io? Faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa Pasqua?
1: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
1: 27-4-77.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
1: No, io...
0: Non sei sposato?
1: No,
0: o separato?
1: No, non so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè.
1: Sì, sì.
0: Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
1: Che mi ha lasciato.
0: Ma vedo una donna che ti ha...
1: Vabbè, c'è stato qualcuno, però non è...
0: No, Pasqua, io vedo
1: molto
0: una...
1: Molto tempo fa. Molto tempo fa, ma non è che...
0: No, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto, e questa donna tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
1: Quanti anni fa, Pasqua?
0: Pasqua, non lo so.
1: Pasqua, da chiamato.
0: Pasqua, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
1: No, ci sta...
0: Un amico tuo?
1: due amici miei.
0: Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
1: Ragazzi, perché, Gennaro vi saluta.
0: Perché, e pensi che un applauso mi fosse una fa, no, ma non per qualcosa, perché veramente riesco a avere cose. E addirittura vai, ti voglio dire anche un'altra cosa, Pascal, che tu non ti chiami Pascal.
1: No, comunque mi chiamo Pascal.
0: Ti voglio dire una cosa, no Pascal, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pascal, però non è così, ti voglio dire un'altra cosa. Questi amici tuoi, ti chiama a chi? Si chiama a chi? Pigliamoci una palla con la chi?
1: No, sì, guarda, sì,
0: cosa
1: no,
0: si fa,
1: no. Cioè, no, che lo fate serio, solo che a me non ci scuole parlare, sai, per radio.
0: Vabbù, perché i buci stanno, i compagni tuoi vicino a te, perciò non
1: magari
0: puoi parlare.
1: Ti chiamo in privato qualche modo.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto da uno scherzo.
1: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pascal. Gennaro D'Auria è buso futto, ma scusami se tu dica. Perché Gennaro D'Auria da Nafalina fine. Voglio. Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auria non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso me ne ha già accorto che due persone vicino a te che sono bravi, brave persone, hanno detto diamo un po' a Kiss, facciamoci cacca rasata, però ti ha sbagliato.
1: No, quando mangia?
0: Pascalina, come si dice? Pascalina, sette bellezza.
1: Se facevo fortuna, ti magari teneva.
0: Pascà, tu andrai avanti.
1: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco vuoi crescere.
1: Infatti non so, in futuro se ci sarà qualche ragazzo,
0: Pascà, ma tu ti una via libera, ma perché tu accedere a questa salute tua? Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pascà. No, Pascà, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime ci vuole essere una barca. Auguri, Pasqua.
1: Grazie.
0: Non chiagnere, Pascà, che poi vengo fino a Napoli, non stai, tu ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnata i sassi, non ti preoccupare. Ciao. 899 48 46 10 899 48 46. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra. In quella casa che ormai si erano stabilizzati, la piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa. Niente.

stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. La mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati. Là, là,

solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: mise la mano vicino alla porta e l'aprì. All'improvviso la lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco! Chiama, vieni subito qua! Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità.

bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tutto

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: Ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al lago di Patria più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: Infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, se no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che chiama.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so, potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vivi bene in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico. Ragazzo,
1: no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Infatti, oggi ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo...
1: Chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora, io ti voglio dire una cosa. A me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò... te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ripeto,
0: ma era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, Gennaro. Ti dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Portarsi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele, a me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la leggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo,
0: questo,
1: però...
0: Questa è una persona... Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che... era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì può darsi, però il resto... Cioè,
0: Raffaele, tu lo sai bene,
1: Ti devo accontentare, devo dire sì.
0: Eh?
1: Ti devo accontentare, devo dire
0: no,
1: sì.
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè. Accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come l'ane come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi
0: andrà benissimo il parto.
1: Speriamo questa gravidanza va bene, perché è già povero un bambino.
0: Stai tranquillo, sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, non lasciare più la diretta, però non ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, no, cioè guarda, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto, avanti. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcs network, questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me, quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, gennaio. Ah,
0: ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, sei senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, è gennaio.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello, un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio, vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non sa come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo vedere... Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Niente, Gianna, diciamo delle incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrò a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso cosa. Controlliamo.
0: Grazie.
1: Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: nelle
1: sì,
0: gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche,
1: nel...
0: qualche sì, cosa nel... del passato, non lo
1: sì,
0: so.
1: Diciamo, molte cadute l'ho presa, Gianna.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gianna, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei
0: grazie.
1: Veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata,
0: grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, da... su serio,
0: no, perché la cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, a questo punto, 82,
0: sono...
1: 2002, sono 30 anni, più di...
0: Sono 38, no, aspetta, sono... Vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gianna, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gianna.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo.
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì.
0: abbiamo i condizionatori, sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, tu
0: ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Io purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio. Però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: fermi, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè, guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao, Gennaro.
0: Però non tradire a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni, chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché ti... No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
2: Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899-48-46-10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899-48-46-10. Io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899-48-46-10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro. Se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia. Io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro. Se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 8. 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'8

strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli? La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo. Per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia. Io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito. Ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok?
con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo.

per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione, con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi, che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto,
per la salute, per l'amore, per il lavoro. Se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro. Se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok?
Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state

bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce
e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 8.
899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899-48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10.
10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48
8:46:10 dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione, con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026.
Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. Serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899-48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899-48-46-10. Io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899-48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono.
E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899.

ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce, e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda,

Siete un dipendente? Vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia. Io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte. Per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero. Chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo. Per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito,
o

0: ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo. Per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito. Ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? come si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899-48. 46 10 dice io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro. Se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro. Se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 8899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10, dice io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 8.46.10 dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione, con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi, che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione, con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio.
1: Io non lo vedrei, allora fossero destro un sacco a dreit, ma purtroppo lo vedo.
2: Quindi ti è uscito subito nelle carte, diciamo.
1: Come?
2: Ti è uscito subito nelle carte questo fatto.
1: Ah, prima cosa, mi è uscito sto omosessuale che ha avuto un rapporto con te, ripeto. E praticamente tu hai fatto amore con Kiss, anche se il tuo istinto è diverso.
2: Infatti, perché. Infatti.
1: Però c'hai rato o non c'hai rato?
2: Come hai detto tu prima, a mano in coppo casone, questo tutto quello. Sì.
1: Cioè, chissà. Chissà, un coppo calzone, ti ha messa a mano e poi siete andati a finire non so a che cosa. Però, Rosa, stiamo a sentire, non sto a giudicare a dreta, però i carti leggo. Allora, se voi avete queste cose, non mi chiamate proprio. Voglio dire, no, in poche parole, se chi stu quest'uomo, perché io rispetto gli omosessuali, rispetto tutte le categorie. L'ha fatta o non l'ha fatta?
2: Sì.
1: L'ha fatta?
2: Sì.
1: Abbi il coraggio da uomo.
2: Sì.
1: Dice sì, l'ha fatta. Ha fatto quello che volevi, perché io dovevo raggiungere uno scopo.
2: Sì.
1: O mi sto sbagliando?
2: No, per carità, no.
1: L'ha fatta, sì o no?
2: Sì.
1: Oh, maronna mia, intercerò in disordine a te, frate. Quella è la verità.
2: Sì, no, infatti.
1: Che ha fatto? Sentiamo.
2: La mano sul pantalone, insomma, la cosa poi è andata come hai detto tu.
1: Cioè, no, tu mi spiega.
2: Ha messo la mano là, insomma, è poi una cosa tira l'altra, no, sai come.
1: Però o sto dicendo stronzato.
2: No, è vero.
1: E che le avrà. Perché io facevo queste cose? Ma perché? Tu non potevi riuscire appunto nel tuo intento senza arrivare a questo punto?
2: Lo so, Gennaro, però. Guarda,
1: te mettere scuorno, voglio.
2: È una strada molto difficile comunque.
1: Te mettere scuorno, faccia tu. Ci riuscirai comunque.
2: Gennaro, come lo spieghi questo blocco? Stavi vedendo prima, come lo spieghi questo blocco momentaneo? Diciamo che non riesco a.
1: Ma chi se lo sblocca che tiene in da capa tu, voglio. Quasi sbloccherà e tu arriverai a un punto che riusci in giurisprudenza. Tu arriverai a un punto che riuscirai a fare quello che tu desideri fare. Io vedo che tu diventerai un grande avvocato. Auguri.
2: Grazie Gennaro,
1: buonasera.
2: Ciao.
1: Ma non fai più amore cucchista.
2: No, non ti ripeterò.
1: Te mettere scorni, dice, e dice una coppa mano. Io mi metto scorni che le ha già fatto.
2: Certo.
1: Dillo!
2: Mi metto vergogna.
1: E non lo fa mai più.
2: No, Gennaro, anche perché ho idee di.
1: Ma io non sto contro l'omosessualità.
2: Io
1: sto contro a sfaccimmi l'uomo che siete voi. Cioè, perché dobbiamo ricorrere a certe situazioni? Auguri, buonasera.
2: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10.
3: 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde a tutti.
4: Sì, buonasera, con chi parlo? Buongiorno, anzi, scusate. Dite.
5: Sì, Gennaro, io ti seguo da parecchio. Ti seguo da tanti anni. A parte che sei bravissimo per quanto riguarda il...
4: No, per l'amor del cielo, no, sono sul mortificato.
5: No, quale mortificato?
4: Ma senti certi cose.
5: Lo so, purtroppo sono cose che capitano.
4: Diciamo.
5: Senti, allora mi puoi dire un poco...
4: Vediamo un po', dammi la tua data precisa.
5: Sì, allora 05-07-71.
4: Tu, diciamo, io vedo qua che sei un grande tecnico.
5: Sì, sì.
4: La polizia postale che cosa c'entra?
5: La polizia postale?
4: Hai avuto a che fare molto con la polizia postale? In passato?
5: In passato sì.
4: Ma per quale motivo?
5: Genna, sempre per il fatto delle radio.
4: Ma perché tu controlli tutte le radio?
5: No, no, a parte, Genna, io qua c'ho... Ti tengo una scrivania, 10 metri, tutta la radio.
4: Mannaggia miseria. Beh, fammi capire.
5: Poi c'ho antenne grosse.
4: Ma fai dei controlli?
5: Sì, a parte.
4: Cioè, no, dei controlli tipo come l'ispettorato di Napoli?
5: Sì, tipo.
4: Cioè, ma tu chiami da dove?
5: Io sto a Barcaturo.
4: E che fai con questi controlli? Fammi capire.
5: No, a parte i controlli, Gennaio, io, diciamo, sono radiamatore.
4: Ah, bello, bello.
5: C'ho, diciamo, aspetta che abbasso un po' la radio.
4: Non ti preoccupare,
5: aspetta,
4: vai.
5: Aspetta, se no innesca tutto qua.
4: Non ti preoccupare. Casa sente di tutto colura. Un saluto al bar Gran Caramel, Salvatore Perfetto e Luigi
5: c'è
4: Perfetto.
5: Ce ne sto qua.
4: Io pure sto qua. Tu stai là e sto
5: sì,
4: qua.
5: Sì, tu stai qua e io sto là.
4: E sto a disposizione, dimmi.
5: Allora, se mi vuoi...
4: Maria chi è? Nella tua famiglia.
5: Maria. Mia zia.
4: Chi è morta? Morta. Una donna.
5: No, donna no, è morto mio zio.
4: Enzo chi è?
5: Enzo? No, non è nessuno.
4: Vincenzo è un amico tuo. Vincenzo è un amico che hai avuto a che fare nel tuo passato. Perché a me qua mi esce sulle carte. Mi esce la mortualità, però Maria...
5: Ma oggi sto segnale tuo è un poco leggermente bassino.
4: Che cosa?
5: Il segnale della radio. Sento intermodula con un'altra radio.
4: Ah, quale radio?
5: Non lo so che radio è, comunque entra sotto e da fastidio.
4: Ah, vabbè, se tu stai... Dove stai tu?
5: Io sto a Giuliano in Campania, Verkaduro, cioè il lato, diciamo, Lago Padre.
4: Metti l'88,6, metti l'88,6, metti l'88,9.
5: No, ma sono 88,600 MHz.
4: Metti quella là.
5: Poi passa 87,9, aspetta.
4: Infatti.
5: Aspetta.
4: Allora, vediamo un po' quest'amico che cosa vuol sapere. Un saluto all'amico Autocar 2001 e al bar Gran Caramelle. Salvatore Perfetto e Luigi Perfetto.
5: Se no, 87,9 sente bene.
4: Perfetto. Allora, qual è il problema? Dimmi, sono a tua disposizione. Dimmi.
5: Ok. Allora, se puoi vedere un poco...
4: Salvatore chi è, scusami?
5: Salvatore è mio zio.
4: Lo vedo. Ma io vedo anche una mortualità maschile qua però,
5: sì,
4: eh?
5: Sì, esatto.
4: Ma tu prima mi hai detto una grande stronzata. No. È che sulla femmina è morta. Io vedo un'omma morta.
5: Sì.
4: Un infarto vedo.
5: Sì, sì.
4: Mi sto sbagliando?
5: No, stai dicendo la verità.
4: No, voglio. Io non pigli in giro la gente.
5: Gli abbagli, non li prendo.
4: Dimmi.
5: Vabbè, allora vogliamo controllare un po' questo servizio lavorativo qua. Cioè lavorativo, a parte.
4: Ma tu ti hai messo pure il tuo computer?
5: No,
4: voglio...
5: io sono pensionato.
4: Ti sei messo anche nell'informatica, nei computer?
5: Sì, computer, sta roba.
4: Stai andando male ultimamente.
5: Sto andando male?
4: Non c'è quel guadagno. All'inizio ho avuto un buon guadagno, ma poi vedo una discesa. Rosaria chi è?
5: Chi?
4: Rosaria.
5: Rosaria è mia zia.
4: E scusami un attimo, Angela chi è?
5: Sempre mia cugina.
4: Diciamo all'udito, cioè praticamente anche il tipo di allergie,
5: sì,
4: che hai avuto.
5: Allergie ce l'ho.
4: Allergia ai fiori d'arancio?
5: Sì, sì.
4: È ultimamente sternutito moltissimo, sì, stavi buttando il sangue, il veleno! Perché praticamente vedo qua che veramente è sternutito parecchio,
5: Sì, sì.
4: Comunque tu migliorerai moltissimo nel campo del tuo lavoro. Questa Margherita tu la conoscerai nel futuro, è una cosa che ho visto nel tuo futuro.
5: Va bene.
4: Dimmi una cosa, l'ultima cosa e poi ci lasciamo.
5: Sì, sì, grazie.
4: Voglio capire.
5: Questa diamo spazio agli altri.
4: Grazie. Ernesto chi è?
5: Non c'è gente.
4: Perfetto, lo conoscerai nel futuro. Va tu bene. C'hai un'antenna molto grande su casa?
5: Gennaio, io sono 5 antenne.
4: Ma un'antenna molto di 3 metri di larghezza e di lunghezza 5 metri?
5: Allora, una è 7 metri.
4: Perfetto.
5: Sul palo di 9 metri.
4: Perfetto, allora è quello che vedevo io.
5: Sì, sì, sì.
4: Tu andrai avanti e migliorerai moltissimo.
5: Nel campo delle telecomunicazioni.
4: Mi fa molto piacere che sei in questo.
5: Io ti seguo sempre a livello pure di segnale.
4: Ti ringrazio.
5: Te ne sei sceso un poco sulla 87.9 e la 88.6.
4: Purtroppo.
5: Le valvole. L'EMAC.
4: Una volta esisteva l'EMAC. Adesso non esiste più l'EMAC, lo sai, no? L'EMAC ha ceduto.
5: Lo so. Ma ci sono le altre.
4: Vabbè, non servono proprio a niente.
5: Lo so.
4: Ti fai che patane e chi cipolla a Napoli?
5: Patane e cipolla.
4: Non servono proprio. Sì, il valvola giapponese, sì, il valvola russo, non servono a niente. Ormai di valvole ne capiamo molto.
5: Geni, 5.000 watt di tam.
4: Bravo, non servono a niente. Auguri.
5: Grazie.
4: Buonasera.
5: Ciao.
4: Punto.
6: Ciao, Geno.
4: Chi è?
6: Benito.
4: Allora. Benito, da dove chiamate?
6: San Degilio,
4: vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
6: 5-7-62.
4: 5-7-62. Il giardiniere chi è?
6: Io.
4: Ah, fate giardinaggio. Sì. Che bella cosa, complimenti. Io amo molto la vegetazione.
6: Grazie, signora.
4: Giuseppa chi è?
6: Giuseppa, mia moglie.
4: Caro giardiniere, è molto dura però per voi,
6: Nel senso
4: che ita raccogliere sempre i soldi, cioè vuol dire fate un lavoro a una persona, ita sempre a ricorrere ai soldi dietro.
6: Che è successo?
4: Comunque voi migliorerete e andrete molto bene, grande giardiniere, non vi preoccupate.
6: Ok, grazie.
4: Voi migliorerete, tanti auguri.
6: Grazie, ce
4: arrivederci.
6: Perché quando si sente passano tutti i pensieri.
4: Fatemi capire.
6: No, mi fa piacere sentirti, ti sento sempre, perché mi piace sentirti quando parli, quando mi piace la versare.
4: Però tu tenevi una compagna, per cerille che tu le va assai bene a te.
6: Già ne stava tanti, questo sì.
4: Lo so. Okay. Tanti auguri, tu andrai a migliorare.
6: Okay,
4: Antonio
6: grazie.
4: Chi è, scusami?
6: È mio figlio.
4: Lo vedo. Portalo sempre nel tuo cuore. E tu lavori proprio perché lo spruno di Antonio, è vero?
6: Sì, certo, è più piccolo, già no.
4: Ti voglio tanto bene, auguri.
6: Okay, grazie, tanto. Ciao,
4: auguri.
6: Ciao,
4: Da dove chiamate?
7: Da Caserta.
4: Sì, allora, cosa volete sapere?
7: Un poco il fatto economico.
4: Sì, perfetto. Quando siete nato?
7: 25.168.
4: Siete molto avvilito, vedo qui sulle carte.
7: Sì.
4: Perché le cose non vanno molto bene, vero?
7: Insomma.
4: No, molto ma molto lento. Ditemi una cosa, ma voi volevate andare via da dove state lavorando?
7: No, vado quasi.
4: Siete un grande bouchard, natuta e pasciuta a Caserta. Perché io ho visto qui sulle mie carte che voi avete parlato
3: con una donna che è vostra moglie, giusto?
7: Sì.
3: Io non ce la faccio più a faticare in questo modo. Sono più le tasse che il guadagno che abbiamo, è vero? Poi vedo una parte chiusa dove state voi. Una parte chiusa.
7: Chiusa in che senso?
3: Nel senso che ci stanno i vaschi mozzarella.
7: Allora. È vero, lo so fanno.
3: Voi che lavoro fate?
7: L'impresa edile.
3: Edile. E i vaschi mozzarella?

0: è una persona che avete mandata via dal lavoro. E anche Pasquale chi è? È Franco, scusatemi,
1: Franco.
0: Sono persone che voi dovete fare mente locale, perché a me mi esce proprio in coppia e carta. Voi migliorerete come lavoro, ma però ci stanno gente che vanno a risolvere, perché gli dà ristrutturata anche una piscina. Io vedo una piscina qua, la gente si fa i bagni. Quindi voi...
1: Ah, sì.
0: Ecco qua.
1: È un canale, veramente.
0: Come?
1: È un canale.
0: Ma tipo piscini, Vigo, qua.
1: Sì.
0: Ci troviamo?
1: Sì.
0: Allo scorre l'acqua.
1: Sì, perfetto.
0: Ci sono delle irrigazioni a mesi terra.
1: Eccezionale, sì.
0: Eccezionale che cosa?
1: No, che avete indovinato sta cosa.
0: Ha già indovinato sta cosa. Baccalà! Tu sei un baccalà, perché hai indovinato tutto cosa. Chi sei, scemi? Stavo a sentire, ma dimmi una cosa. Tu mi rispondi alla vera, però, non a qua, perché tu sei un mezzo qua. Ma che segno sei tu?
1: Acquario.
0: Beh, sai che l'acquario è un segno serio. E tu tenivi un compagno tuo tanti anni fa, quando avevi 16 anni, che ci muoveva per te. Hai tradito a quel compagno che tu volevi bene, dopodiché... Tiene pure un coraggio di parlare. I telefoni impazziscono. Pronto?
2: Sì.
0: Con chi parlo?
2: Sono Valentina.
0: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nata?
2: Il 2/10/83.
0: Vediamo un po'. Sei fidanzata, no?
2: Sì.
0: È un momento molto difficile.
2: Molto difficile.
0: Per il lavoro, anche per l'amore. Vediamo un po'.

0: attimo controllando le carte, dammi la data un attimo del tuo ragazzo.
1: Il 21-8-80.
0: Allora, vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Ha fatto delle domande di lavoro, vero?
1: Sì.
0: Marco è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, ma c'ha un neo sulla faccia?
1: Sì.
0: Lo vedo. Sul lato della guancia?
1: Sì.
0: Infatti, lo vedo. Tesoro, noi ci conosciamo?
1: No, è la prima volta che chiamo.
0: Da dove chiami?
1: Da Varcaturo.
0: Perfetto. Il tuo ragazzo lavorerà e andrà molto bene.
1: Molto.
0: E il rapporto si riprenderà, perché è un rapporto questo qua che sta andando un po' alla deriva.
1: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu hai avuto qualche problema alla vagina?
1: No.
0: Fatti vedere da un ginecologo però, eh.
1: Ok.
0: Una volta si è rotto il preservativo, vedo qua. È no. Vero?
1: No.
0: Forse non ti ricordi. Qualche volta il tuo ragazzo ti ha detto fatti controllare?
1: No.
0: Perché io vedo qua, una volta si è rotto il preservativo. A parte che voi siete abituati a fare l'amore libero, è vero?
1: No.
0: O sempre con il preservativo?
1: No, usiamo precauzioni.
0: Stai attenta, perché vedo un preservativo qua che si rompe. Attenzione, eh? Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Auguri. Allora, 899 24 42 02. Le linee sono libere da tutti i telefonini e telefoni di casa. 899 24 42 02. Telefoni liberi. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: Allora, con chi parlo? Gennaro D'Auria, buonasera. Buongiorno. Mi scusi, buongiorno. Mi dica.
2: Niente, volevo sapere un po' qualcosa della mia vita.
0: Vediamo un po'. Datemi la vostra data di nascita.
2: 22-2-74.
0: 22-2-74. Oddio mio. State sudando freddo. Amate molto le mozzarelle. Scommetto che le mozzarelle a voi non piacciono proprio. Voi avete un caseificio?

0: Ditemi una cosa, Maria chi è?
1: Maria?
0: Sì, sì.
1: Maria. Qualche conoscendo, qualche mia amica.
0: No, che se è stata una femmina chi ti ha fatto amore?
1: Maria.
0: Questa è una persona del passato. A cui voi ti ha fatto amore?
1: Può essere.
0: No, state ma senti. Voi volete avere da me? Sì, buona. Oppure si mamunnez. Allora, e ti ha fatto amore sì o no?
1: Sì.
0: Ah, fatti. E ti ha tradita a compagna vostra, perché voi siete fidanzati. O no? Pronto? Pronto? È caduto. Signori, è caduto, vediamo. Pronto? È caduto. Perché la verità fa male, la verità fa male. Allora forza, forza con le vostre telefonate, 899 48 46 10. Gennaro D'Auria risponde alle vostre telefonate, 899 48 46 10. Forza e coraggio, in questo momento mi pare che c'è la prossima telefonata. Andate allora. Con chi parlo?
2: Con Mina.
0: Giuseppina?
2: No, Gelsomina mi chiamo.
0: Cosa vuoi sapere?
2: Amore.
0: Allora, Umberto chi è?
2: Il mio fidanzato.
0: Ma chi se non ti vuoi, figlio? Chi no, se non ti vuoi proprio? Questo non ti vuole.
2: Com'è? Sono fidanzata.
0: Da quanto tempo sei fidanzata?
2: 3 anni sono.
0: Ma tu ti stancata un poco, eh?
2: Un poco, perché comunque a fare la vita sempre l'assista,
0: no, figlio, allora ascoltami, io sono Gennaro D'Auria, solo verità, e stronzate cadrete non venga a dire, però te ne ho poco scucciata.
2: Sì.
0: Tu quando ascoltami bene, però ascoltami bene, quando viene un fruttaiolo sotto la casa tua, oppure viene caccrunata, io vedo un pensiero per un'altra persona da parte tua. Ma era una persona che tu già conoscevi in passato?
2: No.
0: Perché ho visto che proprio il suaglione tu non scendi più come una volta. Cioè, non sei più innamorata come una volta, mi sto sbagliando?
2: No, innamorata io sono, perché sennò non ci stavo.
0: No, aspetta, voler bene una cosa, innamorata una cosa... E l'amore sessuale è un'altra cosa. Tu sì, allora tu ci tieni per questa persona, però per questo Umberto, però non sei innamorata più al 100%. Salvatore chi è?
2: No, non lo conosco.
0: Chi è? In famiglia vedo. Ecco qua, la verità fa male, signori miei, la verità fa male. Stamattina parla vicino al telefonino, perché sì. A data tu non l'ho capita.
2: 26.
0: 24?
2: No, 26.
0: Ah, 26, Capricorno è normale, 26. Sì. Era capita un'altra data.
2: No, cosa di niente, però.
0: Come?
2: Detto cosa da niente.
0: Non ti preoccupare. Il poliziotto chi è?
2: Il
0: poliziotto. Allora, è un cugino tuo o qualcuno della tua famiglia?
2: No, non mi ricordo, parenti in polizia.
0: Non come? Non ti sento, guarda.
2: Non ce ne ho, parenti in polizia.
0: Ah, voi hai parlato da vicino?
2: No, ho gridato, perché sto guidando la macchina, c'è una...
0: Mannaccia, ma io ti sento, voglio...
2: Sto guidando, c'è una...
0: Hai ragione, figlio mio, con tutto il cuore, ti stimo, ma però io ti faccio sentire, perché se tu parli lontano al telefono, io non capisco, ma cosa si c'ha a dreta? È un cugino tuo che sta nell'arma, o un cugino o un parente, non lo so chi è.
2: Mio cognato,
0: è tuo cognato, porca miseria, ma io che sto dicendo? Un parente, un cugino. Mannaccia, bubba. No, ma chi sa? Io oggi non voglio proprio ingazzare, perché a parte che Sagittario è un tipo particolare, allora, pensa molto alla sessualità.
2: Capricorno, no,
0: Sagittario. Capricorno, nato a voto. No, sai perché? Perché prima era capita 24.
2: Capito, che
0: sta già capito? Allora, tu pensi molto appunto al guadagno, ai soldi. Che lavoro stai effettuando?
2: Io
3: faccio il commerciante, cioè...
0: Tu andrai molto a migliorare. Tu migliorerai tantissimo. È un periodo questo qua che non stai guadagnando quasi niente, però tu andrai a migliorare 3 volte tanto.
3: Già importante.
0: No, non ti preoccupare, perché le carte escono bene. Però Gennaro Dauri lo dovete voler bene voi di Napoli, mannaggia ciupata turca. Perché vedo tante stronzate che dite alle volte, no? Non parlo di te. Ho sbagliato a capire la data e ti chiedo scusa. Però voglio capire una cosa. Ma perché sta gente si comporta in questo modo?
3: Perché diamo, scusa,
0: Se mettere?
3: Vergogna.
0: Puoi parlare un po' più, ti prego, un po' più vicino al telefono.
3: Ho detto, c'è una vergogna di prima verità, magari.
0: Ma loro perché mi chiamano?
3: Fanno buona da capo, cioè, grazie.
0: Io questo non riesco a capire perché mi chiama, cioè, se allora, se tu mi chiami, no, che sei un capricorno, sei una persona molto sensibile e molto anche intelligente, devo dire la verità, però sei una persona onesta e sincera. Però non capisco perché quando a signori prima chiamata e agita nel passato tu tieni in bilico una persona, cioè la tiene dentro di te. La signora ha fatto tanta storia. Maron, se cosa mi fanno venire svuotamente il stomaco. Tu giuro un coppo bene che ti voglio, credimi.
3: Perché io forse... la canzone, la verità mi fa male, cioè dai, capito?
0: Ma come fa? Cantala un po' questa canzone,
3: eh? Beh, mi faccio solo ritornare. La verità ti fa male, lo sai.
0: Queste sono cose che mi piacciono a me. Quando uno dice la verità, ti voglio bene, andrai molto a migliorare, non ti preoccupare. Grazie. Parola d'onore. Ti do tutto il mio beneficio a livello di carisma, perché io porto buona a Napoli e porterò tanta fortuna a te. Però mi prometti che mi fai sapere quando stai andando meglio, mi fai una piccola chiamata pure in un secondo. Dice Gennaro da Sven Buon. Un bacio. Ti voglio bene, ciao, stati bene. Allora, signori, forza e coraggio, forza, che in questo momento ho le linee libere. Cioè le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamatemi in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Allora, le cose sono belle quando veramente sono leali, spontanee. Vedete che spontaneità, stu aglione Napola, stu capricorn che agita Sagittario, perché era capito 24. Allora, signori, le linee sono libere, vediamo un po' chi ci chiama. Pronto?
4: Pronto.
0: Buonasera, buongiorno.
4: Con chi parlo?
0: Penso che lei, se chiama, sa con chi parla, no?
4: Ah, Gennaro.
0: Così si dice, lei chi è?
4: Sono Pasquale, chiamo da Napoli.
0: Pasqua, auguri,
4: Grazie, ma io non ne ho.
0: Ussaccio, postecipati.
4: Niente,
0: Pasqua, sai, tutti i Pasquale sono poco curiosi, però,
4: Io, sì, ho già visto una
0: maglia. No, i Pasquale sono curiosi.
4: Com'è sono curiosi?
0: Sono poco come portusa, perché sono un po' curiosi. Quegli occhi, che sei una telefonata unica lì là, Dimmi Pasqua, è chiamato che vuoi sapere Pasqua? Io conosco uno Pasquale e fa solo guai.
4: E chi è questo Pasquale?
0: Poi tu dico. Ma prima se pure tu fai guai, pure tu fai guai, Risci,
4: Dimmi una cosa, ma io non sono buono, non è che un po' per il povero.
0: Dimmi che vuoi sapere Pasqua, buongiorno, buonasera, come vuoi tu, dimmi che vuoi sapere a me.
4: No, volevo sapere.
0: Anzi, voi a Napoli? Voi a Napoli dovete apprezzare che Gennaro Dauria vi dà la possibilità in questo modo, perché Icca è trasmissione, il Pava, non mi regala.
4: No,
0: e allora, pur non guadagnando, ve le sto regalando, però Pasqua non facciamo come fanno la party coppa. Cioè noi Napoli, io Napoli l'adoro e voglio che la gente di Napoli a dai buoni, a livelli guadagni, i saluta la prima cosa.
4: E me che lo voglio sapere, oh. No.
0: Allora, vediamo un pochettino, Pasqua. Quando sei nato, Pasqua?
4: 27-4-77.
0: Pasqua, tu stai meglio di me, ti posso una bicca? Tasca, è solo una forte depressione che c'hai.
4: No, quella depressione, secondo me mi sono innamorato.
0: Nel momento che non puoi avere quella donna, cadi in depressione.
4: E come devo fare?
0: Scusami, come fa? È piglio un'aglia e una ciapolla.
4: Cazzo?
0: È piglio un'aglia.
4: Che?
0: Posso rampicca. Signori, oggi sono numeri. L'aglio canuscia?
4: L'aglio.
0: Quella che puzza.
4: Ma io che sono bambino.
0: La ciapolla tiene, Pasqua, bianca però. Perché è andata tutta rossa. Che ci può... Maronna, Napoli perciò è bella, io perciò la voglio bene Napoli. Perché ci stanno gente come a noi, semplici, non so gente tipo Vanna Mark, che la gente è munnezza.
4: No, che lei è una Mariola,
0: la posso raccirre. Comunque stammi a sentire, che lavoro fai, Pasqua, attualmente?
4: Io faccio l'impiegato.
0: Impiegato in che cosa, Pasqua?
4: In banca.
0: Vediamo un pochettino, Pasqua. Mi dai un attimo preciso la data, Pasqua?
4: 27-4-77.
0: Vediamo un po' di capire qualcosa, Pasqua. Tua moglie quando è nata, Pasqua?
4: No, io...
0: Non sei sposato?
4: No,
0: o separato?
4: No, non so, diciamo sono libero.
0: No, perché vedo una donna... scusami, Pasqua, abbiamo scherzato, vabbè.
4: Sì, sì.
0: Però io vedo anche una donna qua che ti ha lasciato.
4: Che mi ha lasciato,
0: ma vedo no. una donna che ti ha
4: dato qualcuno, però non è
0: no Pasqua, io vedo
4: molto tempo fa, ma non è che
0: no, perché io vedo una donna qua che purtroppo tu ci tenevi molto, e sì. Questa donna tu sei rimasto molto male, ma sto parlando di anni fa.
4: Quanti anni fa, Pasqua?
0: Pasqua non lo so.
4: Pasqua da zia
0: Mara. Pasqua, salutami le persone che tieni vicino a te comunque.
4: No, ci sta...
0: Un amico tuo.
4: Due amici miei.
0: No? Salutami, ti ho detto salutami le persone che tieni vicino a te.
4: Ragazzi, perché, Gennaro mi saluta.
0: Perché, e pensi che un applauso mi fosse una fa, no, ma non per qualcosa, perché veramente riesco a avere cose. E addirittura infatti, ti voglio dire anche un'altra cosa, Pasqua, che tu non ti chiami Pascal.
4: No, mi chiamo
0: Pasqua. Togli una cosa, no Pasqua, tu essere sincero, io ti chiamo sempre Pascal, però non è così. Togli un'altra cosa. Sì. Questi amici tuoi, ti chiama chi? Si chiama chi? Se vediamoci una palla con la chi?
4: No, sì,
0: si cosa
4: no,
0: si fa,
4: no. Cioè no, che lo fate serio, solo che a me non ci scuole parlare, sai,
0: per radio. Perché i muci stanno i compagni tuoi vicino a te, perciò non
4: magari
0: puoi parlare.
4: Magari ti chiamo in privato qualche volta.
0: Io ho capito che è iniziato questa tua telefonata tutto da uno scherzo.
4: No, quando mai.
0: E poi è andato a finire nel serio. Pasqua, Gennaro D'Auria è buso futtano, scusami se tu dica. Perché Gennaro D'Auria è una falina fine. Sai che vuol dire la falina fine?
4: Che è la falina?
0: Ah, voglio... Allora, tu dovresti capire una cosa, che Gennaro D'Auria non tiene l'astuzia, perché non è un fatto di astuzia, ma è un fatto interiore di furbizia, perché lui, quando va a scrutare le carte, la prima cosa che nota se ci sono persone intorno. E in questo caso me ne ho già accorto che due persone vicino a te che sono bravi, brave persone, hanno detto diamolo un po' a Kiss, facciamoci cacca rasata, però io ti ho sbagliato.
4: No, quando mangio?
0: Pascalina, come si dice, Pascalina, sette bellezza.
4: Se facevo fortuna, ti magari tenevo...
0: Pasqua, tu andrai avanti...
4: Dove devo andare avanti?
0: Tu andrai avanti e migliorerai. E poco vuoi crescere.
4: Infatti non so, in futuro se ci sarà qualche ragazzo, qualcosa.
0: Pasqua, ma tu tieni la via libera, ma perché tu tua sta salute tua. Vai avanti, che la tua vita sarà migliore. A gente che ti ha rifiutato, lascia il tempo che trova, perché quello che faranno male a te faranno male a Gesù Cristo, perché tu sei troppo un bravo ragazzo. Non ti preoccupare, ti ho capito. Auguri, Pasqua. No, Pasqua, non chiagnere, perché in questa valle di lacrime sulle Snabark. Auguri, Pasqua.
4: Grazie.
0: Non chiagnere, Pasqua, che poi vengo fino a Napoli, a Rustei, tu ti vengo a pigliare e ti porto 3-4 farzuletti che nella bagnate i sassi. Non ti preoccupare. Ciao.
5: 899 48 46 10 899 48 46
0: La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria.
5: Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra. Madonna, la mamma. Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale. Ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente di grave. Ma com'è possibile, dottore? Dottore, io ho visto mia figlia a terra, una casa sotto sopra, quella stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. La mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati.

ci voglio tutto. Ho paura. Vieni, mamma, è stato solo uno shock. Vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco! Chiama, vieni subito qua! Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone. Una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità. Si chiama

Bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10. Segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tu.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro,
0: ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti mi sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo, bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì, sì, sì. È cresciuto proprio.
0: Infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, cioè no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Fratello di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso, qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato.

0: ne rimango tanto un amico, quindi
1: ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
0: Ragazzo, no, per niente.
1: È sposato questo signore?
0: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
1: No, no, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però avevo visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
0: Che cosa?
1: Questo fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto che era qualcuno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
0: Ho sentito la diretta e...
1: guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
0: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
1: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto. Io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
0: Ma
1: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
0: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
1: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
0: Cioè, non mi ricordo nessuno così, dico la verità.
1: Io parlo da piccolo.
0: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
1: Può darsi, non esiste, o è esistito o non è esistito.
0: No,
1: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, o se no è tutto inutile che parliamo.
0: No, non sto dicendo le bugie.
1: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
0: Non sto dicendo tu sei bugiardo,
1: questo è una persona. Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie all'età di 13-14 ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
0: Non lo dimostrava, può darsi che così, io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi, però il resto
1: Raffaele tu lo sai bene
0: devo accontentare, devo dire sì, devo accontentare,
1: dire. No, non mi devi accontentare. Comunque, ricordo, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
0: Come la vedi? Perché lei adesso è incinta, quindi...
1: Andrà benissimo il parto.
0: Questa gravidanza va bene, perché già andrà,
1: stai tranquillo, sta tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
0: Ma sei grandissimo, non lo lascia più la diretta, però non ci lascia così.
1: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh? Raffè, guarda.
0: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
1: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
0: Ma quale problema avrei a dirti?
1: Cioè, no, cioè, guarda, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
0: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
1: E può darsi di sì.
0: Perché ti do di una bugia? Cioè,
1: no, per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
0: Grazie, Gennaro.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Ciao.
1: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo, www.rcs network, questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me, quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10, per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19/3/65.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Eh sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco. Non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo sì. Qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo.
1: Ah,
0: povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È perciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque,
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea e per tutti i discepoli, appunto, di questo di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me. Ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 894610. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899-48-46-10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899-48-46-10. Sto in diretta per voi. Un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata. Io ho visto i disagi delle persone, e più avanti andiamo e più si va in rovina qua. Io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899-48-46-10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo vedere... Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Gianna, diciamo di incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene soppassare su alcune cose.
0: Lo so, ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo.
0: Grazie.
1: Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo sì. un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: nelle
1: sì,
0: gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no,
1: sì,
0: perché
1: sì.
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse... non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche,
1: nel,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei veramente una persona umile, sei veramente... e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, sul serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, a questo punto, 82, sono, 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, cioè, non è che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, cioè, no,
0: eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, assurdo. Secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: cioè,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì.
0: abbiamo i condizionatori, cioè,
1: giusto,
0: si
1: giusto.
0: Sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto. E un
0: Antonella, Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì,
0: tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Io purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio. Però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello, un
1: vabbè,
0: macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo, vai in coppa là e fai la femmina. Cioè
1: vabbè.
0: Guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao Gennaro.
0: Però non tradire a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Giovanni chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tieni sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché? No, mi devi spiegare. Perché tieni dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina,
1: eh?
0: Voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo, perché normalmente è lui che... mi ha fatto crescere, lui che...
0: È questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto bene.
1: Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu, a mo' ti spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: E quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello, è fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Avria vale oppure no, figlia mia?
1: Ah, vale, vale, io da, sono da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua.
1: 78-79. Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao. Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10 Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire?

Il vostro cartomante risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero. Chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo. Per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa avete, un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito. O ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono.
E quindi che

TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito. O ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso. Avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento. Volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio.

0: Oh, Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto.
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tanti...

0: Per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10.
1: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

questo. Io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato.
Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene. Chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui.
Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok, con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico
fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48
38 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà
una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione, con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda,
siete un dipendente? Vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui.

potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O

mobile, la Wind 3. Chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito. O ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso. Avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 4610. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato, mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026.
Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato.

L'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10, così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Home Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono,
E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate i vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate i vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto.
atto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899-48. 46 10 dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero,
chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui.
Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899-48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico,
fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso. Avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato vi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48
8 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono, e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene, e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando, e quindi praticamente ci dirà
una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate i vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico, fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind 3, chiamate i vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok?
con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono e quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la Omobile, la Wind3, chiamate i vostri gestori e fatevi abilitare all'899-48. 46 10 dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok, con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio.

avanti, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato, perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui.
Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamate

così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato, questo è l'angolo della privata, quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10, ripeto 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Io voglio essere

abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia. Io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero. Chiamate il vostro gestore, avete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente, ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo, per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899

48, 46, 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce e niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro. Se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito. O ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando e quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero, chiamate il vostro gestore. Evidentemente lo tenete chiuso. Avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene e così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo. Per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia. Io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro. Se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero. Chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso. Avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899
48 46 10, dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene. E così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia. Io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026. Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Così possiamo parlare in privato e nessuno ascolterà la vostra voce. E niente verrà registrato perché stiamo nella privata. Con me si parla di tutto, per la salute, per l'amore, per il lavoro, se vostra moglie vi tradisce o vedete strano vostro marito, o ci sono altre situazioni riguardando ai vostri figli. La cartomanzia serve a questo, a capire quello che non sta funzionando. E quindi praticamente ci dirà una risoluzione. Sapete che io vi do anche i nomi, possiamo fare un quadro anche astrologico fatto per bene, chiamando all'899 48 46 10 in privato. Se non siete abilitati, vuol dire che voi provate a fare l'899 e non prende il numero. Chiamate il vostro gestore, evidentemente lo tenete chiuso, avete capito? E invece chiamando il gestore loro ve lo aprono. E quindi che sia TIM, che sia Iliad, che sia Vodafone, che sia qualsiasi gestore voi abbiate, la O-Mobile, la Wind3, chiamate ai vostri gestori e fatevi abilitare all'899 48 46 10. Dice: io voglio essere abilitato a questa numerazione premium 899. Loro capiscono molto bene. E così chi è già abilitato mi chiama direttamente. Ok? Con me si parla dei vostri problemi di salute, se non state bene, vediamo un pochettino cosa vi sta succedendo per il denaro, per il lavoro che non va bene, qualsiasi cosa, avete un'azienda, siete un dipendente, vediamo, avete fatto una domanda di trasferimento, volete sapere sui vostri figli, volete sapere tutto quello che concerne nella cartomanzia, io sono qui in privato a rispondere all'899 48 46 10. Questo messaggio andrà in onda varie volte per ricordare il numero, per tenervi presente che sto qui. Oggi, la data di oggi è l'8 settembre 2026, quindi chiamatemi senza indugio, io sono a vostra completa disposizione. Con me si può parlare di tutto che concerne la cartomanzia, d'accordo? Vi aspetto in privato. Oggi è l'8 settembre 2026.
Gennaro D'Auria, il vostro cartomante, risponde in privato. Questo è l'angolo della privata. Quindi mi potete chiamare benissimo all'899 48 46 10. Ripeto, 8.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
2: Sono le 18:02.
0: Tra poco, l'edicola di Studio Aperto, edizione pomeridiana.
3: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
4: I presidenti russo e americano hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno. E ciò suscita una risposta positiva di Mosca, che vuole continuare il dialogo, ha così detto Lavrov. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
3: Il segretario degli esteri britannico Miliband ha svelato sanzioni sugli insediamenti in Cisgiordania, attaccando la pulizia etnica da parte dei terroristi nelle aree contese, annunciando un pacchetto di misure che vietano le importazioni. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Gvir. Mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme.
4: In queste ore alcuni voli in partenza dai principali aeroporti britannici hanno subito disagi a causa di un problema tecnico riscontrato da parte del fornitore di servizi di controllo del traffico aereo. Tra gli aeroporti interessati dalle restrizioni e dai ritardi ci sono Heathrow, Gatwick, Manchester e Stansted. Alcune compagnie inoltre, tra cui EasyJet, segnalano che la problematica sta causando disagi in buona parte del continente europeo.
3: Un'esecuzione e successivamente un maldestro occultamento del cadavere. Questo è il primo risultato dell'analisi sul corpo senza nome trovato in un'automobile rinvenuta questa mattina nelle acque del fiume Tergola in territorio di San Giorgio in Bosco, Padova. Secondo le prime rilevazioni degli inquirenti, l'uomo dell'età valutata tra i 45 e i 55 anni sarebbe stato ucciso con un'arma da fuoco.
4: Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
3: Il calcio con la Champions League: questa sera alle 21 l'Inter sfiderà il Real Madrid al Bernabeu. Kivu pensa di rilanciare Thuram dall'inizio accanto a Lautaro. Novità anche in mezzo con il ritorno da titolare di Çalhanoğlu. Di Marco infortunato sarà sostituito da Carlos Augusto. Idea Luis Enrique sulla destra.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
6: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story. L'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story. Un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story. La musica che ha fatto la storia d'Italia.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali, balli de gruppo.

Hit Dance. Magica Ibiza Discotech. Sfrenati con la Dance Ibiza. Per essere tech su RCS Network.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferrari, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Pablo.
1: Sì, dimmi, Zagor.
0: Siamo quasi arrivati in vetta.
1: In vetta?
0: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
1: Questa è vita!
0: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network e

0: Roby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tantissimi

0: di Afrodance sono quelli che ascolti su RCS Network con DJ Diaboli. Diaboli.
1: Pinza tutta la maghera, stanna coscio baccara. Cazzo è caldo in mezzo all'era, vedemo come mamma fa, fa, fa, fa, fa, fa. Vo che se ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tenzione ca coscia. Tenzione ca brucia. Ti piace la yes. Ti piace carnaus. Hey, va fa mo' con la

0: Ubacala.
1: Non aspettare. Muoversi per te. Restare e vivere da protagonista. RCS Network. Oltre le note della musica.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 19 e 2 minuti.

sono Peter Pan, il tuo Master Disc Jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando.

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine, bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate

Non Stop Music Hit Dance, la musica che fa muovere, solo su RCS Network. Music and Fun.

Stappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane e grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. RCS.
0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days! A RCS Network
12: sono le 20:04.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News, edizione serale.
13: Buonasera dalla redazione.
14: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme.
13: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
14: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
13: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
14: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile. controllabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
13: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
14: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro Dauria, veggente, medium e cartomante, per trovare insieme la risposta giusta e la strada risolutiva ai tuoi problemi. Gennaro Dauria risponde solo al 899 48 46 10. Un viaggio di conoscenza nel mondo dell'ignoto.
15: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
16: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
17: Network.
0: Passa

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno. Due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri, ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi. Il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

Megamix. Megamix. Un successo dietro l'altro. Un'emozione dietro l'altra. Megamix. Su RGS Network.

Ehi, muchachos! Scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche. RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio. RCS Network. L'ascolti anche su Alexa. Basta dire due parole magiche. Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. In

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

Caramba, Miguel, si va al galoppo sulla discoteca più famosa del mondo, Ibiza Playa de Mbossa, la Spagna che si incendia. Che ritmo, su con le mani, lasciamo i pensieri e tuffiamoci nelle Hit Afro Dance. Un paradiso da sogno, su con la vita e brindiamo a mix di sangria e El Tinto de Verano. I DJ di RCS Network ci avevano visto giusto. Incroci di suoni e richiami afrodisiaci. Mix di Pablo De Santis DJ. Vamos!

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon, sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico, un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote, muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia Urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HPE da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono. Arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore Superquadro Mono da 659 cm cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.

0: RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi! Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: sono le 21:59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network gli aggiornamenti delle Breaking News. Edizione serale.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
2: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
3: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
3: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde all'899 48 46 10 per scrutare il tuo futuro.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
5: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

0: Mega Mix. Tutte le hit del momento. Tutte le emozioni di successo. Mega Mix su RCS Network.
1: The song made the history of the magical night. Sabbath outside.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con il ritorno di Miley Cyrus, che diventa semplicemente Miley e abbandona, oltre al cognome, anche country e pop malinconico per buttarsi senza remore nel dance floor. Bass Persuades è il titolo del suo nuovo singolo Super Dance, che ricorda un po' la Lady Gaga dei primi tempi. Il nuovo album di Miley, il decimo della sua carriera, arriverà il 18 settembre. Ed è tornato anche Ernia con dedica, questo il titolo della sua nuova canzone, che segna la chiusura del capitolo di Per Soldi e Per Amore, progetto tra i più personali della sua carriera. Dedica è un pezzo intenso e profondo in cui Ernia rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la sua crescita umana ed artistica, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé. E passiamo a Beyoncé, che per commemorare il 20° anniversario del suo secondo album, intitolato B-Day, ha pubblicato una versione rimasterizzata dello stesso con registrazioni in spagnolo, tracce bonus già edite e alcuni inediti, tra cui Can I Watch You con Pharrell e Cuerpo Tumbao con Maluma, e anche una nuova versione in spagnolo di Irreplaceable con la voce, già pubblicata in precedenza, della compianta Selena, per un totale di 31 tracce. Detto tra noi, invece, il nuovo singolo di Malika Yan, che sintetizza il grigio del mare invernale, il riflesso delle luci dell'alba e l'inevitabile pensiero rivolto al poi, ogni volta che inizia qualcosa di nuovo. Detto tra noi fa parte del nuovo album di Malika Yan dal titolo Cicale, in uscita il 18 settembre. Ed occupiamoci ora di Fred De Palma, che dopo lo strepitoso successo di La Testa Gira ha pubblicato il nuovo singolo intitolato Ragazzino, scritto con Cino. Dietro al ritmo coinvolgente d'estivo si cela però un testo importante. Ragazzino infatti racconta la storia di chi cresce tra i vicoli e le periferie urbane, muovendosi tra le difficoltà quotidiane e la costante ricerca di un riscatto sociale e personale. E passiamo a Lisa delle Blackpink, che ha pubblicato il singolo Sawadika, che fonde l'energia dell'hip hop con un orgoglioso omaggio alle sue radici thailandesi, trasformando il classico saluto cortese in thailandese rivolto alle donne. Nel testo Lisa ostenta la propria influenza internazionale e uno stile di vita all'insegna del lusso e del potere. Ed ora passiamo a Welo e Alvaro Soler, che collaborano per la prima volta nel singolo Il Sole, un invito a portare sempre con sé calore, leggerezza e un sano senso di libertà, in cui è inserito anche il featuring con Roy Paci. La canzone racchiude la sensazione sospesa delle giornate che iniziano lentamente ad accorciarsi, dell'aria che cambia, e ci si accorge che alcuni momenti, vissuti quasi senza pensarci, sono diventati ricordi da custodire. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Vita, Morte e Miracoli, il titolo della nuova canzone di J-Ax, che dà anche a sua volta il titolo al suo nuovo album appena uscito e che rivela in modo intenso e senza filtri un nuovo capitolo della vita del 54enne artista milanese. Le sonorità del rap si mescolano a quelle del country in 14 tracce che attraversano ogni aspetto dell'identità di Alessandro Aleotti, in arte appunto J-Ax. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di J-Ax: meglio fallire nei propri sogni che vincere in quelli di qualcun altro.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

Se nel nostro mondo da sueño se mira del fumo, no preocuparte, è solo amor. Carboni accesi toda la noche e grande fuego sulla playa de amor. El sangre brucia a la cabeza, se riempie de sueño afrodisiacos, tantra e ritmi tropicali. Balli de gruppo,

0: miles away.
1: Pablo.
2: Sì, dimmi, Zagor.
1: Siamo quasi arrivati in vetta.
2: In vetta?
1: Sì, ecco, sto toccando la vetta delle hit brasiliane, caraibiche e sudamericane.
2: Questa è vita!
1: Si vola in Sud America tra le regine dell'Afro Dance. È il mix della settimana di RCS Network

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: You like that space?

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
10: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
12: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
10: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
12: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23 e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
3: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
4: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
3: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
4: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti della RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
3: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
6: fermarti mai. Muoviti, balla, segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Ti ricordo che la grande protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ. Bailando e sognando!

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Trovati un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. In un supermercato della catena Morrisons di Preston sono stati introdotti per la prima volta nel Regno Unito dei carrelli con l'intelligenza artificiale. Creati dalla società di San Francisco Instacart, questi carrelli registrano tutti i prodotti che si mettono dentro durante la spesa. Finita la spesa, i clienti per pagare scansionano lo schermo del carrello. I carrelli intelligenti non sono una novità assoluta perché vengono usati già in America in tantissime città, ma in Europa stanno arrivando adesso. Il carrello ha delle telecamere, dei sensori, una bilancia digitale, sistemi di computer vision, un display touchscreen e sistemi di localizzazione. Una visita a un semplice sito web modificato permetterebbe al chatbot del social X Grok di raccogliere informazioni sensibili. L'hanno scoperto gli esperti di sicurezza di Adversa, che hanno individuato una falla che, se sfruttata dagli hacker, renderebbe semplice il furto dei dati personali degli utenti dell'applicazione. La vulnerabilità si attiva quando viene chiesto all'IA di riassumere una pagina web che al suo interno ha istruzioni informatiche nascoste. Grok analizza la pagina per creare il riassunto, ma decodifica anche i comandi inseriti dagli hacker e li esegue in modo invisibile, senza mostrare alcun avviso di pericolo o richiedere autorizzazioni. Apple ha presentato le nuove versioni dei computer desktop Mac Mini e Mac Studio, introducendo componenti hardware concepiti per rispondere alle crescenti esigenze di calcolo legate all'intelligenza artificiale. L'aggiornamento dei Mac si rivolge a utenti, sviluppatori e professionisti che necessitano di eseguire modelli di grandi dimensioni e agenti di AI autonomi direttamente in locale senza dipendere dal cloud. Il nuovo Mac Mini è equipaggiato col processore M5 Pro. Quest'ultimo offre prestazioni fino a 4 volte superiori nei carichi di lavoro legati all'IA rispetto alla generazione precedente. Alla seconda edizione delle Olimpiadi degli Androidi a Pechino, un robot atleta ha bruciato il leggendario 9.58 stabilito da Usain Bolt ai Mondiali di Berlino 2009. Il cronometro sulla pista dei giochi mondiali di robotica, che si sono aperti nella capitale cinese, si è fermato su uno sbalorditivo 9.32. La notizia è stata diffusa dalla TV statale cinese con comprensibile risalto. Che il dragone punti sempre di più sulla robotica non è un mistero e notizie così non possono che fare da volano a tutta la filiera. Nel primo semestre del 2026 la Cina ha esportato il 97% del totale mondiale di robot umanoidi, ben 40.000 pezzi. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Robby, guarda, stiamo sorvolando l'Africa orientale.
1: Kito, dai, tiriamo giù la mongolfiera, scendiamo di quota.
0: Eccoci a terra. Che deserto!
1: Siamo in Kenya. Pensa, la terra in cui tanti

RCS Network del gruppo Camaldoli Stereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

Tappiamo non una, ma 60 bottiglie di Don Perignon per festeggiare sulla Playa del Sol tutta la notte. Esagerato? No, no, sono presenti tutte le regine della disco dance. Brindiamo con le Miss Hit Dance, anche quella premiata dal Giglio d'Oro. Balliamo senza sosta e a mezzanotte il bacio. Sì, il grande bacio della mezzanotte è tutto per un party speciale, come quello che solo RCS Network sa organizzare. Un cin cin speciale.

0: grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.
2: DJ.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network
1: è mezzanotte.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ultra breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
1: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump, che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
2: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
1: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Esceri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
2: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
1: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
4: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
5: Network.
0: Passa per

0: Musica!
1: Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, Denaro, Lunde Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24 alla

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Un viaggio on the road tra panorami mozzafiato e Grand Canyon. Così Stefano De Martino ha chiuso la stagione estiva prima di tuffarsi in quella televisiva che lo vedrà senza dubbio protagonista. Insieme a lui il figlio Santiago, ma non solo. Nella trasferta americana ci sarebbe stata anche una presenza molto discreta, ma che non manca mai, Gilda Ambrosio, da tempo indicata come un'amica speciale. Peccato che sui social non ci sia nemmeno l'ombra di una foto insieme, e qui parte inevitabilmente il tormentone: se non c'è lo scatto sarà mica perché c'è qualcosa da nascondere, o forse semplicemente De Martino ha deciso che, almeno per una volta, le vacanze restano vacanze e non un reality su Instagram. Un vuoto cosmico si è chiuso così invece l'ultimo mese per Giusy Ferreri, perché l'espressione non è solo quella del titolo del suo ultimo brano, quanto piuttosto un'allusione ben precisa allo stato sentimentale della cantante. Parole che fanno pensare infatti alla possibile conclusione della lunga relazione con Andrea Bonomo. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi hanno fatto drizzare le antenne dei fan. La vera sorpresa è però un'altra: Giusy sta per debuttare come scrittrice. A metà settembre è atteso Le voci interrotte, il suo primo romanzo. Dalla musica alle parole, se il cuore lascia un vuoto cosmico, lei almeno ha già trovato come riempirlo di pagine. Oltreoceano infine circola una notizia dal risvolto quasi comico: Dakota Johnson e Role Model avrebbero chiuso una relazione che, a quanto pare, era appena diventata ufficiale. Dopo una frequentazione iniziata infatti alla fine del 2025 e resa pubblica adesso ad agosto, tra i due sarebbe già addio. Dopo 8 anni con Chris Martin, anche il nuovo capitolo sentimentale dell'attrice è durato meno del previsto, praticamente una relazione edizione limitata con tanto di colonna sonora incorporata. E sì, perché i due avevano trovato persino il modo più romantico e contemporaneo possibile per ufficializzare la love story, una canzone insieme. Peccato che, mentre il brano arrivava al pubblico, la coppia fosse già ai titoli di coda. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

RCS Network ha riavvolto il nastro del passato e tutte le stelle sono volate via, formando una scia di capolavori indelebili che rimarranno incastonati nella storia della musica disco 70-80. Donna Summer, Key and the Sunshine Band, Bee Gees, Frankie Valli, Sarrone, Sylvester e tante altre stelle che magicamente suonano solo su RCS Network.

stelle più belle suonano solo su RCS Network. KC and the Sunshine Band, More More More Andrea True Connection, Disco Best The Rich Family, Trump Disco Inferno e poi Barry White, Village People, Baciotti Black Jack, Luna de Miel e tante tante altre stelle per sempre splendenti, da un'idea di Peter Pan DJ.

A gran richiesta ritornano su RCS Network ogni sabato e domenica le star del sabato sera di Disco Bar, Donna Summer, Tavares, Lundemiel, Denaro, Via Verdi, Baciotti, UMD e tante altre star internazionali. Alla console DJ Capitan Harlock.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Brescia, dove è in mostra L'Eleganza, un'inedita lettura della pittura veneziana del XVIII secolo attraverso il rapporto tra arte e moda. Il percorso espositivo presenta 36 opere tra disegni e dipinti di Pietro Longhi, Giambattista Tiepolo e Francesco Guardi, abiti originali del Settecento presentati per la prima volta al pubblico e i costumi realizzati da Danilo Donati per il Casanova di Federico Fellini, premiati con l'Oscar nel 1977. Il percorso mette in luce come i grandi maestri della pittura veneziana non siano stati soltanto interpreti della vita della Serenissima, ma anche straordinari osservatori del costume. Magnifica eleganza del Settecento a Brescia presso la Fondazione Paolo e Carolina Zani dal 12 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola e immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore. Si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. Restiamo nella capitale, dove va in scena una celebre storia ambientata nel cuore di una Parigi senza tempo. Entrerete in un mondo fatto di piccoli dettagli e scoperte inattese, il mondo di Amélie. Tra i tavolini del Café de Dumoulin, sogni, ricordi e incontri imprevisti si intrecciano dando vita ad una favola moderna fatta di piccole coincidenze e grandi emozioni. Le evocative musiche accompagnano lo spettacolo con ironia e delicatezza, dando forma ad un universo sospeso tra realtà e fantasia. Amélie, il musical, dal 22 al 25 ottobre al Teatro Brancaccio di Roma. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Liberi tutti, di Chiara Gamberale, un romanzo vivo e originalissimo che ha la tensione di un thriller, mentre mette al centro con dolce prepotenza l'infanzia, quella di chi la sta ancora vivendo e quella di chi, da adulto, che ne sia consapevole o meno, continua a farci i conti. In un crescendo indiavolato di tensione, le risposte arriveranno solo con le pagine finali, che disarmano da ogni certezza sui protagonisti e su di noi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

presenza del DJ Peter Sax suona su Disco Bar di RCS Network. Solo star internazionali, 80% di grandi successi. Let my DJ save my life.

magnifici successi del disco bar, le fantastiche emozioni, suonano per l'eccellenza su RCS Network 80% di oro puro.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
4: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: I Minion sono tornati!
11: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
11: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
11: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere, la domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days, a RCS Network
1: è l'una e un minuto.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme Est.
2: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
3: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Escheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
3: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registrerà a partire da domani al settentrione e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei termometri nell'ordine di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, maltempo in arrivo con rovesci e temporali in estensione da ovest verso est, localmente anche di forte intensità, accompagnati da grandine e raffiche di vento. È previsto un netto calo delle temperature con massime comprese tra i 23 e i 28 gradi. Al centro, nubi in progressivo aumento a partire da ovest con l'arrivo di rovesci e locali temporali sulla Toscana, mentre il tempo si manterrà più soleggiato sul versante adriatico. Temperature ancora stabili con massime elevate tra i 31 e i 35 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati addensamenti o brevi rovesci pomeridiani sui rilievi montuosi. Temperature stabili e ancora calde con massime tra i 32 e i 37 gradi.
1: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia e suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer, www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80, on.

Ehi, hey, stanno già arrivando i maniaci d'Italia a Disco Bar per seguire il Grand Prix di tutte le star internazionali. Gazebo, Sandy Martin, Via Verdi, Modern Talking, Village People, Samantha Fox, Pet Shop Boys, I Visage. Eccole, sono tutte qui su RCS Network. Alla console DJ Peter Pan.

0: RCS Network diventa Disco Bar International Energy 80%.
1: 80%.
2: Un viaggio verso le stelle del passato.
0: Sheila and B Devotion, Andrea Tree Connection, More More More, Casey and the Sunshine Band, Shake Shake Shake, Imagination, Body Talk, Barry White, Tanaro. Un'esclusiva di RCS Network.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Roma sembra una città senza più segreti per nessuno, nemmeno per chi l'ha solo visitata o vista sugli schermi. Il Colosseo, il Pantheon, i Fori Imperiali, la Fontana di Trevi sono tutti monumenti che ogni anno attirano milioni di visitatori nella capitale. Eppure basta allontanarsi di qualche chilometro dai percorsi più battuti per scoprire che il patrimonio storico del Lazio ha ancora moltissime storie da raccontare. A confermarlo sono due aperture straordinarie a cura della Direzione Regionale Musei Nazionali del Lazio del Ministero della Cultura, che permettono di riscoprire altrettanti luoghi poco noti al grande pubblico: la tomba di Cicerone a Formia e il ponte Real Ferdinando a Minturno, due monumenti molto diversi tra loro, separati da pochi chilometri ma appartenenti ad epoche completamente differenti, che tornano accessibili con un calendario speciale tra settembre e novembre di quest'anno. La prima tappa è a Formia, lungo l'antica via Appia, dove sorge un imponente mausoleo di epoca tardo-repubblicana, tradizionalmente identificato con la tomba di Cicerone. Cicerone possedeva infatti una villa nel territorio di Formia e proprio qui, nel 43 a.C., venne ucciso dai sicari di Marco Antonio. Il mausoleo, tuttavia, è attribuito a Cicerone dalla tradizione e dagli studi storici e non esiste una certezza assoluta sull'identificazione del monumento con la sua tomba. Oggi la struttura è inserita in un contesto verde e il monumento è circondato da un giardino con conifere, ulivi, allori e agrumi, realizzato negli anni 50 all'interno dell'originario recinto sacro. Per ammirare il secondo monumento bisogna invece spostarsi verso Minturno, dove il paesaggio cambia e la storia romana lascia spazio a quella dell'Ottocento borbonico. Sulla sponda del fiume Garigliano si trova il ponte Real Ferdinando, inaugurato nel 1832 per volontà di Ferdinando II e progettato dall'ingegnere Luigi Giura. La sua particolarità è tutt'altro che marginale, a dispetto della sua notorietà. Si tratta infatti del primo ponte sospeso a catene di ferro dell'Europa continentale, una straordinaria testimonianza dell'evoluzione dell'ingegneria dell'epoca. Il monumento è inoltre legato ad alcuni momenti importanti della storia italiana. Fu coinvolto negli scontri del 1860 tra il Regno di Sardegna e il Regno delle Due Sicilie e venne successivamente distrutto nel 1943 durante la Seconda Guerra Mondiale. Per visitare questi due luoghi bisogna appuntarsi qualche data. La tomba di Cicerone sarà visibile in occasione di 5 aperture straordinarie tra settembre e novembre. Se avete perso la prima apertura di settembre, ce ne sarà una seconda domenica 13 dalle 14.30 alle 18.30. Si prosegue poi il 27 settembre dalle 9.30 alle 13.30, il 18 ottobre dalle 14.30 alle 18.30 e infine il 1 novembre dalle 9.30 alle 13.30. In tutte queste occasioni l'accesso alla tomba di Cicerone sarà gratuito e la visita sarà libera. Anche il ponte Real Ferdinando sarà interessato da un calendario di aperture straordinarie. Il monumento potrà essere visitato il 13 e 27 settembre, il 4 e il 18 ottobre e il 1 novembre, sempre dalle 9.30 alle 13.30. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Un buon viaggiatore non ha piani precisi, il suo scopo non è arrivare. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La nuova generazione di Alfa Romeo Stelvio, sviluppata sulla piattaforma nativa elettrica STLA Large. Il SUV cambia pelle e punterà su un'architettura a 800 volt, offrendo una versione di ingresso 100% elettrica da 340 cavalli e una variante sportiva quadrifoglio che supererà gli 800 cavalli. Un'evoluzione radicale che promette una dinamica di guida fulminea da 0 a 100 in meno di 3 secondi, fedele al DNA dinamico del marchio. Bugatti Tourbillon. Sotto una carrozzeria mozzafiato si nasconde un capolavoro ingegneristico. Un motore V16 aspirato da 8,3 litri progettato da Cosworth, abbinato a tre motori elettrici. La potenza totale è una cifra folle, 1800 cavalli, capace di proiettarla da 0 a 100 in appena 2 secondi netti, regalando sensazioni da vera navicella spaziale su asfalto. Passiamo alle due ruote. Muoviamoci agilmente in città con il nuovo Aprilia SR GT 400. Lo scooter di Noale sposa la filosofia urban Adventure, ottimo per destreggiarsi tra tombini e pavè. Il motore HP da 399 cm cubici reali sprigiona 36 cavalli. Il suo punto di forza è lo straordinario rapporto peso-potenza, che si traduce in una ripresa fulminea ai semafori cittadini e in un'agilità da riferimento. Ducati Hypermotard 698 Mono.

0: arriva la prima monocilindrica stradale di Borgo Panicale dopo decenni. Il motore superquadro mondo da 659 centimetri cubici sprigiona ben 77,5 cavalli, un record assoluto per la categoria. Leggerissima e reattiva, è una moto nata per far divertire tra le curve grazie a un'erogazione graffiante e una ciclistica agilissima. Chiudiamo con una curiosità che unisce mobilità ed ecologia. In Europa sono iniziati test di massa per l'asfalto fotovoltaico, uno speciale rivestimento stradale in resina e silicio multistrato spesso pochi millimetri. È in grado di resistere al passaggio di tir da 40 tonnellate e trasforma le normali carreggiate in enormi centrali solari capaci di ricaricare i veicoli a induzione mentre viaggiano a 130 km orari. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

Ehi ragazzi, si sono aperte le discoteche d'Italia. Stanno arrivando i DJ a Disco Bar, dove ci sono tutte le star degli anni 80. Abba, Donna Summer, De Niro, Lun de Miel, DJ Baciotti, Gloria Gaynor e tante altre chicche da non perdere ti aspettano sabato e domenica dalle 19 alle 24 alla consegna.

I fantastici mostri degli anni Ottanta sono tutti qui. Grandi collezioni esclusive con le star internazionali che hanno fatto sognare tutto il mondo. Madonna, Disco Inferno, The Bass Disco in Town, The Rich Family, Trumps, Cyndi Lauper, Valerie Dore, Kate Bush, ABC. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: Disco Bar. Suoniamo le più grandi pop star degli 80 e 70. Donna Summer, Bonnie M, Moroder e tante altre grandi stelle su RCS Network. Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
7: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
12: Capisci quello che dice?
13: Roba senza senso.
12: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
13: Cosa vuoi fare?
12: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network
1: è l'una e 59 minuti.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, il Regno Unito ha formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati secondo il diritto internazionale. L'annuncio è stato seguito da una dichiarazione congiunta di 12 paesi, tra cui Francia e Canada. Immediata la reazione del ministro israeliano della sicurezza nazionale Givir: mi sono rivolto al primo ministro perché chiuda oggi stesso il consolato britannico a Gerusalemme.
2: I presidenti russo Vladimir Putin e americano Donald Trump hanno avuto oggi una conversazione telefonica dedicata ai negoziati per il conflitto ucraino. Gli inviati americani Witkoff e Kushner hanno ribadito a Mosca la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO. Intanto la Russia riprende gli attacchi su Kiev dopo una tregua di 3 giorni.
3: Sono centinaia i voli che sono stati cancellati negli aeroporti di tutto il Regno Unito a causa del guasto tecnico al sistema di controllo del traffico aereo. A Heathrow circa 100 voli sono stati cancellati e 367 sono stati ritardati. A Gatwick i voli slittati sull'orario previsto sono stati circa 250. Migliaia di passeggeri in tutto il paese si stanno trovando a dover affrontare ore di ritardo per i propri voli, con disagi previsti almeno fino alle 21 di questa sera.
2: Proseguono le indagini sul femminicidio di Lorena Escheri, la 45enne rapita e uccisa dall'ex fidanzato Federico Vella il 4 settembre scorso sull'autostrada 1. Dall'autopsia è emerso che la donna era ancora viva quando è stata gettata nel viadotto lungo l'autostrada del Sole a Barberino di Mugello e sarebbe quindi morta per la caduta da decine di metri di altezza. I funerali della vittima si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa Maria Regina di Squinzano in provincia di Lecce.
3: Luca Spada, l'ex autista di ambulanza in carcere con l'accusa di aver ucciso 6 pazienti con iniezioni d'aria, ha agito sulla base di una spinta motivazionale interna, ossessiva e incontrollabile, selezionando le vittime, anziani e malati, con modalità compatibili con una logica predatoria e seriale. Sono queste le considerazioni degli specialisti del RACIS dei Carabinieri di Roma, sezione psicologica investigativa, a cui la Procura di Forlì ha affidato un approfondimento sulla personalità del 28enne.
2: Voltiamo pagina. Un intenso ciclone extratropicale, attualmente in transito tra l'Islanda e la Scozia, sta spingendo verso l'Europa la prima vera e forte perturbazione della stagione, accompagnata da venti che supereranno i 100 km orari. L'ingresso deciso del fronte perturbato si registra